0: intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. È una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Cambio della guardia a Downing Street. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista e il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri italiani. Espulsione né motivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale nel 2023 Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto all'aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: You are fantastic. Just fantastic. Thank you.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. In corso nella notte in Iran una nuova ondata di attacchi americani, esplosioni in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni soldato americano sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira una base americana in Kuwait. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. L'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118 e in serata scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta che procede per omicidio colposo muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione: i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. A Londra, cambio della guardia a Downing Street con le dimissioni del premier Keir Starmer. È iniziata l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista che ha già presentato anche la squadra di governo. La corrispondente
4: promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham, primo ministro, inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Domani mattina, verso le 11, il primo consiglio dei ministri del nuovo governo laburista. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri Tajani. Espulsione né immotivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale nel 2023 Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. cercasi vincitore di quasi 600.000 euro il 14 maggio in una tabaccheria di Bari. Un fortunato giocatore ha centrato il 5 più 1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne ha aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisa l'appello per rintracciarlo, manca ormai poco al 12 agosto, data ultima per l'incasso, e non sono previste proroghe. Meteo: in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Tu non sai cosa ho fatto.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

della notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento, mascherà a diventarci qua.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. In Iran, nuova notte di fuoco incrociato, la decima consecutiva. Raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni nostro soldato sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain e colpendo due petroliere che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43enne è morto mentre era bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo, presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. Scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta a cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. E per i due agenti e i quattro sanitari scatta il nuovo scudo penale per cui non vengono automaticamente indagati. L'avvocato dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Il ministro dell'interno Piantedosi ha invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk, accusando giudice e pubblico ministero, dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni. E sul caso Roggero è ancora concentrato il confronto politico insieme alla vicenda Fakir. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna, sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza che deposita una modifica al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
3: Ora c'è l'emendamento con la firma di tutti i capogruppo di maggioranza al Senato. Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. Forza Italia però frena su un'altra proposta, quella della Lega, che vorrebbe permettere qualsiasi reazione a una minaccia armata. Antonio Tajani e Matteo Salvini comunque concordano su Bologna, attendere le indagini. Ci andrò presto, annuncia poi il secondo.
4: Processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
3: Anche Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra verso le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD. Non si può morire durante un intervento delle istituzioni. No anche a modifiche alla legittima difesa. Riccardo Maggi, Più Europa.
5: Chiedono il Far West. Bisogna dire ai cittadini che la sicurezza dipende dalla legalità, non dalla licenza di uccidere.
3: Fa discutere infine il video IA condiviso da Roberto Vannacci, in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo satira si difende, ma FDI prende le distanze, non è il nostro stile, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
2: Cambio della guardia, Downing Street, Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista e il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Prodotti contraffatti o non sicuri venduti online, maxi multa a uno dei colossi del commercio cinese, l'inviato a Bruxelles.
6: La Commissione europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
2: E ora in Puglia, con la storia di un dottore della provincia di Brindisi che nel tempo libero si dedica anima e corpo a quegli amici a quattro zampe ritenuti ormai senza speranza.
0: Medico di famiglia il mattino, volontario a sostegno dei cani che nessuno vuole più nel suo tempo libero. Francesco Legrottaglia, responsabile dell'EMPA di Ostuni, ormai da anni ha trasformato la sua casa di famiglia in campagna in un rifugio.
1: Dei cani che ho qui, diciamo che la maggior parte sono cuccioli. Prendiamo cani che ad esempio hanno delle neoplasie, quindi per non farli morire in canile li teniamo qua. Tripode, ci sono anche cani con le smaniosi, ciechi, tutti quelli diciamo che sono il rifiuto del canile o della società, cani anziani, gli diamo una dignità tenendoli qui.
0: Più sembrano senza speranza o difficili e più Francesco non si arrende. Ad aiutarlo gli altri volontari dell'EMPA, ognuno con un suo compito.
7: Venire qui significa comunque stare 3, 4, 5 ore a dare una mano a preparare le pappe, anche a talvolta a spazzolarli perché è necessario, a fare tutte le cure perché alcuni di loro possono avere la necessità di alcune terapie.
0: Per il GR1, Adele La Pertosa.
2: È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

0: ore 5.
1: GR1.
2: Un giorno di Erika Crispo in Iran, decima notte di fuoco incrociato, raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni nostro soldato sarà altissimo, l'avvertimento di Trump che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha accusato Washington di avere colpito alcuni civili e ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, bloccando due petroliere che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. L'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118. In serata, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta che procede per omicidio colposo muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione, i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. A Londra, cambio della guardia a Downing Street con le dimissioni del premier Keir Starmer. È iniziata l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista che ha già presentato anche la squadra di governo. La corrispondente.
4: Promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham, primo ministro, inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri Tajani. Espulsione né motivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei suoi precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale, nel 2023, Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Cercasi vincitore di quasi 600.000 euro il 14 maggio in una tabaccheria di Bari. Un fortunato giocatore ha centrato il 5 più 1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne ha aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisa l'appello per rintracciarlo manca ormai poco al 12 agosto, data ultima per l'incasso, e non sono previste proroghe. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, domani scenderanno a 7. L'AFA lascerà il posto ad aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: noi.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Isoradio.
6: 5:32 minuti di questo martedì 21 di luglio. Buongiorno, Angelo Torchetti a darvi dunque il saluto e saremo insieme fino alle 9. Giovanna Inzardi alla parte tecnica, la nostra giornata inizia sempre con gli aggiornamenti meteo. Con noi in studio c'è il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
7: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio così presto al mattino, una mattinata con una nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali e su parte della Toscana, è il segnale questo che la massa d'aria inizia a cambiare. In realtà oggi al centro e al sud ce ne accorgeremo solo molto tardivamente e limitatamente alle regioni centrali adriatiche, dove arriveranno dei temporali nelle ore pomeridiane e soprattutto serali, però ce ne accorgeremo di più sulle regioni settentrionali, dove invece il rischio di temporali sarà più alto su buona parte del nord, dalla Lombardia fino al nord-est, un rischio elevato che arrivino anche degli eventi abbastanza intensi date le temperature piuttosto alte di questi giorni e anche l'energia che è in gioco con questo cambio di massa d'aria che sta avvenendo, sebbene molto gradualmente, nel corso di questa prima parte della settimana. Saranno soprattutto verso il tardo pomeriggio e la sera, tra il Basso Veneto, la Romagna e le Alte Marche, dei temporali più intensi. Non è escluso però che anche gli eventi che arriveranno sul resto delle regioni settentrionali, già ora c'è qualche piovasco sulle Alpi Lombarde, sul Basso Piemonte, tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana. Dicevo, non è escluso che alcuni di questi possano essere comunque intensi in quanto temporaleschi, perché il temporale è per sé un evento intenso. Continua però il caldo, anche abbastanza insistente ed intenso sulle regioni centro-meridionali, soprattutto tra le isole e nell'entroterra del meridione ionico. Ancora nell'entroterra di Sardegna e Sicilia si supereranno abbastanza agevolmente i 40 gradi, mentre lungo le regioni centrali adriatiche, specie dal tardo pomeriggio in poi, inizierà ad arrivare dell'aria più fresca.
6: Grazie allora per questo primo appuntamento al colonnello Guido Guidi, che tornerà in studio tra un'ora.
7: A dopo.

0: E questa era Dido con Thank You. Siamo intanto alle 5:38 minuti, siamo dunque all'inizio del nostro viaggio che continua sulle strade del mattino con le informazioni di infomobilità. È importante dunque subito dare un'occhiata a quello che c'è in strada, quindi abbiamo intanto delle code sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio, Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi Nord in direzione di Firenze, ed è una coda dovuta al traffico intenso. Poi abbiamo ancora sull'autostrada 1 dei materiali dispersi per lavori di ripristino dopo un incidente, Caianello-San Vittore, questo è il tratto, attenzione perché si tratta di gasolio segnalato proprio in terza corsia. Poi abbiamo rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, attenzione anche ad un incidente, anche se non ci sono al momento code, a Lodi sull'autostrada del Sole in uscita per chi arriva da Bologna.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

questo periodo stiamo godendo delle novità discografiche di due personaggi che insomma sono fondamentali per la storia della musica rock e pop. Stiamo parlando di Paul McCartney, in questo caso con questo brano dal titolo Come Inside, che è appunto una delle ultime canzoni incluse nel suo ultimo album, e poi ci sono anche i Rolling Stones con il nuovo album, e naturalmente non dimentichiamo neanche la regina del pop che è tornata con il Confession 2, ovvero Madonna. Allora, torniamo intanto però agli aggiornamenti. Ci sono ancora le chiusure e ci sono soprattutto anche i tratti riaperti, quelli che erano soggetti ai lavori notturni, per esempio la 23, la Palmanova Tervisio, tratto riaperto tra Udine Sud e Gemona Osoppo in direzione nord. Ovviamente è stata riaperta anche la stazione di Udine Nord. Abbiamo invece ancora delle chiusure, infatti c'è questa corsia, ci sono le corsie chiuse sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna, sulla Venezia Belluno la 27 tra Vittorio Veneto Nord e lo svincolo di Belluno verso la statale 51 d'Alemagna. Abbiamo anche qui la chiusura del tratto per i lavori notturni, terminerà come previsto tra un quarto d'ora, quindi alle 6. Tratto chiuso per lavori anche

Persi delle code, abbiamo detto, sono presenti sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione Firenze, e poi ci sono i rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Attenzione sempre al gasolio segnalato in terza corsia sulla 1 tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma.

problemi tattici nucleari. E allora, intanto sulla 1 è stato già riaperto il tratto, anche con qualche minuto di anticipo, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. C'erano le corsie chiuse in direzione nord verso Bologna. Abbiamo invece la nuova safety car tra San Vittore e Caianello sulla 1 in direzione di Napoli per materiali dispersi. E poi è riaperto anche il tratto della 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione sud verso Firenze. Comunque abbiamo qui adesso praticamente tra il bivio della 1 a 14 Bologna Taranto e Sasso Marconi Nord verso Firenze dei rallentamenti per lavori, e rallentato il traffico anche lì dove c'erano le corsie chiuse. Nel frattempo si era accumulata evidentemente una coda, quindi abbiamo comunque rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma.

0: Eccoli qua i Man at Work, band australiana, è un successo questo del 1981, ma fu un successo che dall'Australia invase le classifiche di mezzo mondo, tra l'altro proprio Down Under in inglese è il modo per dire l'Australia, perché ha un significato che tradotto vuol dire proprio giù di sotto, quindi se pensiamo all'Inghilterra, perché è nata in Inghilterra questa espressione, giù di sotto vuol dire proprio laggiù in fondo al mondo, c'è l'Australia, c'era anche c'è la Nuova Zelanda, quindi questo era un modo per cui gli esploratori europei cercavano terre sconosciute sotto il continente asiatico, quindi giù sotto, così si richiama questa canzone. Allora, intanto, per quanto riguarda il nostro appuntamento delle 6, è sicuramente quello con il GR1 che ascolteremo tra poco. Nel frattempo abbiamo di nuovo una chiusura delle corsie tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna, quindi questa è una notizia aggiornata in questo ultimo istante, e non ci sono invece altre novità per quanto riguarda altri tratti in direzione Roma. Comunque tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Questa è la situazione, noi ci ritroviamo naturalmente subito dopo le notizie del GR1, a tra poco.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Iran, per la 10ª notte consecutiva, colpiti obiettivi dalle forze statunitensi. Le guardie della rivoluzione hanno reagito prendendo di mira le basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Secondo il sito di informazione statunitense Axios, i mediatori iraniani stanno premendo per ottenere un cessate il fuoco e alla Casa Bianca si valuta se tentare di raggiungere uno stop alle ostilità per 10 giorni o se avviare un'escalation militare per piegare Teheran.
4: Gli Stati Uniti lanciano una nuova serie di raid contro l'Iran per impedirgli di attaccare ancora le navi nello stretto di Hormuz. Attacchi che sono ripresi, fanno sapere le forze americane, per ordine del presidente Trump, che poche ore prima aveva avvertito: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. E questo dopo la notizia della morte di un terzo soldato statunitense in Iraq. Il sito Axios conferma la determinazione di Trump a punire Teheran, ma anche l'Iran contrattacca prendendo di mira Giordania, Kuwait e Bahrain dopo aver colpito un'altra nave a Hormuz. Teheran sta combattendo una guerra su vasta scala, afferma il presidente Pezeshkian, riferimento alla minaccia degli alleati Houthi di bloccare i porti sauditi nel Mar Rosso. Ma i mediatori continuano a lavorare alla de-escalation. Il Qatar propone un cessate il fuoco di 10 giorni e la revoca delle restrizioni a Hormuz. Valentina Isa, GR1.
3: Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione sull'Africa nell'ambito del piano Mattei, il contrasto agli arrivi di migranti irregolari. Sentiamo la Premier.
5: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
3: L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca insieme a un collaboratore è una plateale ritorsione, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento è stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia che riguardava due addetti militari russi il 9 luglio scorso con l'accusa di spionaggio. 11 feriti lievi tra le forze dell'ordine e i manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche. 2 agenti intervenuti, 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Bisogna avere fiducia nelle autorità giudiziarie, afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Vittima di un incidente stradale mentre era in bici, Daniele Faggi, titolare della ditta tessile dove morì Luana D'Orazio il 3 maggio del 2021.
2: Due mesi fa la procura di Prato aveva riaperto l'inchiesta attorno alla sua azienda. Avrebbe dovuto essere sentito dopo l'estate Daniele Faggi, titolare insieme alla moglie Luana Coppini dell'orditura di Montemurlo, dove 5 anni fa restò vittima di un incidente sul lavoro letale Luana D'Orazio. L'uomo, 67 anni, è morto ieri a Massarosa mentre era in villeggiatura in Versilia. Viaggiava intorno alle 9.30 con la sua bicicletta da corsa in via di Montramito quando è stato travolto da una vettura. La procura di Lucca ha aperto un'indagine per omicidio stradale. Sul caso di Luana D'Orazio, la giovane operaia e madre stritolata da un orditoio al quale erano state rimosse le cautele antinfortunistiche per accelerare la produzione, Daniele Faggi aveva patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi con la condizionale, sentenza che infatti scatenò polemiche, assieme alla successiva assoluzione con formula piena del manutentore Mario Cusimano, accusato di aver effettuato materialmente i lavori sul macchinario. A disporre nuovi accertamenti nel fascicolo è stato il procuratore di Prato Tescaroli. L'obiettivo è capire se, oltre alle responsabilità emerse per l'accusa nelle precedenti indagini, possano esserci ulteriori profili legati proprio alla sicurezza sul lavoro. Andrea Marotta per il GR1.
3: Caso Roggero, la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk, accusando giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili, affermano le opposizioni. Ore contate per l'ondata di caldo estremo che ha colpito l'Italia. In arrivo aria fredda dal nord che porterà un calo delle temperature. Un clima più mite si potrà avvertire già da queste ore. Ascoltiamo il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
6: Temporali forti accompagnati da nubifragi, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
3: Da sport mondiali, festa infinita ieri a Madrid per la Spagna, campione. Prima gli incontri istituzionali con Re Filippo e il Premier Sanchez, poi la lunga parata trionfale per le strade della capitale. Ad abbracciare le furie rosse c'erano, secondo il quotidiano Il País, più di 2 milioni di persone. Sono le 6 e 5 minuti e la linea Valle Edicola di Radio 1. Buon ascolto.
7: Raizo Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sulle strade del mattino, con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Rod Stewart, This Old Heart of Mine. Tra l'altro Rod Stewart ultimamente si è visto omaggiare una sua collega e naturalmente una grandissima artista come Bonnie Tyler, scomparsa da poco, e ha voluto insomma cantare una sua canzone proprio per farle un omaggio. Tra l'altro sono stati spesso accostati entrambi per il fatto di avere entrambi una voce molto rock, come quella di Rod Stewart appunto, tanto è vero che Bonnie Tyler è stata spesso definita la Rod Stewart femminile. Allora siamo alle 6 e 11 minuti, siamo di nuovo insieme, Angelo Torchetti con voi insieme fino alle 9 con Giovanni Zardi alla parte tecnica, e ripartiamo dagli ultimi aggiornamenti di infomobilità con i rallentamenti segnalati per traffico intenso sulla variante di Valico, tra il BV1 variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. A proposito di Firenze, ancora chiusa le corsie in direzione nord tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per lavori, e ci sono invece in direzione sud tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta rallentamenti dovuti al traffico intenso. Altri rallentamenti sono presenti sulla 1 tra la 14 Bologna Taranto e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Abbiamo invece il tratto di Aglio Rioveggio in direzione nord verso Bologna della 1 riaperto come da programma, così come è stata riaperta la 27 la Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e l'uscita di Belluno. Adesso abbiamo anche una safety car, ci sono materiali dispersi sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Non dimentichiamo il gasolio segnalato sempre in terza corsia tra Caglianello e San Vittore sulla 1 in direzione di Roma.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Questa per la DJ producer sudcoreana, famosissima per chi ama questo genere di musica, lei è Peggy Gou Human con Ira Star. Questo è il nuovo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro lei sarà in tour in Italia con DJ Set, che farà praticamente il 14 di agosto in Puglia, Lecce, poi tornerà ancora in Italia a settembre per un DJ Set a Roma durante un altro festival che si chiama Dissonanze. Quindi successi sicuramente da riascoltare, come Na Na Na, che è stato sicuramente il suo brano più famoso, ma poi anche Starry Night. Insomma, chi ama questo genere di musica sa di cosa sto parlando. Allora, intanto andiamo di nuovo sulla situazione del traffico, che vede intanto tra la variante di Valico e Badia adesso traffico regolare, mentre si aggiungono delle code sulla 4 perché verso Torino, quindi verso ovest, abbiamo sia delle code tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione appunto di Torino, e tra Dalmine e Trezzo sempre verso ovest altre code tratti dovute al traffico intenso. Anche per quanto riguarda il tratto intorno a Roma, c'è la diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il grande raccordo anulare verso nord abbiamo una coda per la viabilità esterna che non riceve.

0: di Dio.
1: Ed eccola qua, Fiorella Mannoia.
2: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sogno.
1: Carol G con Manu Chao, la loro Viajando por el Mundo. Intanto arriva una notizia che interessa quanti devono raggiungere soprattutto l'aeroporto di Fiumicino, comunque verso Fiumicino, proprio sull'autostrada A91. Abbiamo un incidente che è avvenuto 3,5 km prima dell'uscita dell'aeroporto in direzione proprio dell'aeroporto stesso. Quindi questa è intanto la novità. Tanto è arrivato anche un messaggio di un nostro ascoltatore che ci segnalava appunto questo incidente, diceva di essere fermo proprio sull'autostrada aeroporto di Fiumicino verso Fiumicino incidente. Abbiamo però degli aggiornamenti anche sul tratto della 14, rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Ortone e Lanciano in direzione Bari, e anche rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi sulla 1 verso Firenze.

0: Enzo Avitabile con Solo Express. Nel frattempo si è spostato il trasporto eccezionale lentamente, ma sta andando verso Bari tra Lanciano e Val di Sangro sulla A14, quindi qui il traffico è rallentato. Eccoci agli aggiornamenti meteo, il secondo appuntamento della mattina con il colonnello Guido Guidi ancora in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Alpi Lombarde, Appennino, tra la Toscana, le Marche, l'Umbria, anche localmente la pianura emiliana. Queste le zone dove si stanno già vedendo e formando delle nubi che, con lo sviluppo verticale che avranno nelle prossime ore, sono e saranno all'origine inizialmente di qualche rovescio, poi di temporali che sulle regioni settentrionali, dalla Lombardia al nord-est, sull'Emilia Romagna, sulle Alte Marche, saranno anche intensi, specialmente nella seconda parte del giorno e verso la fine della giornata, quando ci sarà stato anche un contributo abbastanza significativo da parte del riscaldamento diurno. Questo passaggio di temporali è però il segnale di una iniziale tendenza al cambiamento. Nei giorni scorsi abbiamo visto i temporali interessare soprattutto il settentrione, oggi scendendo un po' più a sud segnano appunto il cambiamento di massa d'aria che poi si completerà nei prossimi giorni e farà scendere le temperature su buona parte del nostro territorio. Prima che questo accada però, ancora oggi, tra la Sardegna, la Sicilia, l'entroterra di Bassa Toscana e Lazio, l'Umbria stessa e poi il meridione in generale, avremo temperature piuttosto alte, 36-38 gradi mediamente, ma anche tra le isole valori che facilmente arriveranno oltre i 40 gradi, come già accaduto nei giorni scorsi.
0: Benissimo, quindi dovremo attendere ancora 24-48 ore per,
1: sì,
0: insomma,
1: per
0: cominciare
1: più,
0: a respirare un po' meglio. Grazie al colonnello Guido Guidi, terzo appuntamento intorno alle 10. A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
4: Grazie!

con il brano dal titolo Never Satisfied, quindi un'insoddisfazione un po' generale. Intanto alle 6:40 minuti continuiamo sulle strade del mattino, tra pochissimo andremo da Autostrade per l'Italia per il primo riepilogo della giornata, quindi il primo collegamento, ma nel frattempo io vi porto sull'autostrada di Fiumicino, vi porto però attenzione perché lì c'è questo incidente, quindi chi deve raggiungere l'aeroporto incontra questa difficoltà. Questa mattina l'incidente è segnalato 3,5 km prima dell'aeroporto in direzione proprio dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda questa notizia, ma c'è un'altra segnalazione che volevo darvi prima del collegamento con Autostrade. È un incidente che si è verificato proprio in questi ultimi istanti sulla 7, la Milano-Genova, tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud. Si è già formata una coda in direzione Genova. Come dicevo, tra pochi minuti dopo la prossima canzone ci sarà il collegamento, e allora spazio all'ultimo singolo di Madonna, Danceteria.

0: forse ci avete fatto caso, ma durante la canzone Madonna accenna Walk on the Wild Side di Lou Reed, che era uno dei frequentatori del locale Danzateria, dove lei ha debuttato, uno dei locali storici di New York all'inizio degli anni 80, ed era un punto fermo per chi voleva andare a ballare. E tra l'altro, insomma, Lou Reed frequentava questi posti, lei lo citava proprio nella sua canzone. Allora, siamo pronti, come dicevo, per il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Autostrade per l'Italia e di Franco Ciucci Giuliani. Traffico in aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Iniziamo dalla Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti in direzione di Milano con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, si registrano tra Dalmine e Trezzo e a seguire tra la barriera di Milano Est e Cormano. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso in prossimità di Firenze, dove tra Scandicci ed Impruneta in direzione sud verso Roma registriamo code, anche in questo caso i tempi di attraversamento sono di circa 20 minuti. È invece un incidente a causare code di un chilometro in Liguria, stiamo sulla A7 Serravalle-Genova. Un incidente è avvenuto in galleria, causa code per un chilometro tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e quello con la A10 Genova Ventimiglia in direzione sud, quindi in direzione del capoluogo ligure. In prossimità dell'incidente, come ho detto, è avvenuto in galleria, la circolazione al momento avviene su una sola corsia. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Elisa con la sua canzone estiva. Allora ripartiamo intanto con l'infomobilità dall'aeroporto di Fiumicino, in particolare dall'autostrada aeroporto di Fiumicino, la 91, dove c'è questo incidente che vi stiamo segnalando già da diverso tempo. Tra l'altro arrivano messaggi di persone che dicono di essere appunto ferme, quindi i nostri ascoltatori che ci segnalano questo problema, che tra l'altro è naturalmente confermato dalla nostra fonte. Al momento la nostra fonte ci informa di questo incidente 3,5 km prima dell'aeroporto in direzione proprio di Fiumicino. Questa è la situazione al momento, altri dettagli per ora non ce ne sono. Andiamo su altre situazioni, quindi facciamo un po' il punto. Intorno a Milano ci sono le code verso Brescia sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est, a tratti per traffico intenso, e a tratti per traffico intenso code anche in direzione di Torino tra Milano Est e Cormano, e poi anche tra Dalmine e Trezzo. Mentre per quanto riguarda la 10, la Genova Ventimiglia, code di traffico tra la 26 Trafori e Genova Pra in direzione Genova. C'è 1 km di coda adesso per un veicolo in avaria, ma c'era stato prima un incidente sulla 7 tra la 12 Genova Livorno e la 10 Genova Ventimiglia. Per quanto riguarda il tratto della 1 Sasso Marconi, quindi Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti per lavori, e anche nel tratto subito precedente tra la 14 e Sasso Marconi Nord altri rallentamenti. Poi proseguono anche sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze per materiali dispersi, coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma dovuta al traffico intenso. Attenzione al gasolio che abbiamo sulla 1 tra Caglianello e San Vittore verso Roma, e poi la 14 tra Vasto Nord e Vasto Sud, trasporto eccezionale in direzione Bari, quindi il traffico è rallentato.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: La morte di Fakir, scontri a Bologna tra manifestanti e polizia, scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari coinvolti. Piante dosi, chi agita pregiudizi non si fida neanche della magistratura. Bombe e minacce, Trump, l'Iran pagherà per i soldati americani uccisi. Nuovi raid sullo stretto di Hormuz, diplomazia al lavoro, ma gli UTI annunciano bloccheremo i porti sauditi nel Mar Rosso. Il giallo di Eboli, tra dubbi e incredulità, si indaga sulla vita privata e professionale di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e dato alle fiamme. Le prime risposte arriveranno dall'autopsia. Fine dell'attesa, anche oggi alte temperature in gran parte d'Italia, 18 città da bollino rosso, quartieri come serre, la mappa di Legambiente, ma da domani si cambia con temporali e calo termico.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo la lettura del capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Ieri abbiamo brevemente meditato sulla parabola del seminatore e ho sottolineato che il terreno che riceve la parola di Dio è il nostro cuore, sono i nostri cuori. Ebbene, Gesù, con qualche parola successiva, dice: il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi e non comprendano con il cuore e si convertono. Potremmo dire che Gesù ci richiama la centralità del cuore nella nostra vita, sì. Noi non siamo dei robot, attenzione, non lo siamo, non siamo delle macchine, come invece sono i nostri computer o i nostri telefonini, che non hanno cuore. Noi abbiamo un cuore, ma spesso è freddo come il computer, o è freddo come le pietre. Ecco perché c'è bisogno di un cuore che sappia ascoltare anzitutto. Stamattina ascoltiamo il Vangelo, ma che sappia ascoltare anche gli altri. Le nostre orecchie devono essere attente al grido dei poveri, al grido che sale per avere la pace. I nostri occhi debbono saper vedere quello che è attorno a noi. Dovremmo saper leggere le vicende, gli stessi giornali, la vita che ci circonda, perché è dall'ascolto, dalla vista, dal pensiero che si muove, dal cuore che si riscalda, ecco che avviene il cambiamento della vita, un cambiamento in positivo. Sì, noi abbiamo il compito non di assistere passivamente, ma di ascoltare per cambiare, di capire per aiutare meglio, di scattarci il cuore per avere più passione, per vivere in un mondo che sia migliore. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

E così abbiamo ritrovato anche gli Earth, Wind and Fire per riprendere con la musica sulle strade del mattino di Raiso Radio, sempre Angelo Torchetti con voi, con Alessandro Adriani, la parte tecnica, e procediamo ancora verso le 9 quando sarà poi il cambio, quindi arriverà Alessandro De Gerardis a tenervi compagnia. Ma intanto andiamo di nuovo proprio all'infomobilità, anche perché insomma a quest'ora comincia a movimentarsi ancora di più il traffico, soprattutto intorno ai grandi centri urbani. Poi ci sono anche purtroppo degli incidenti. Un altro incidente segnalato sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri. Siamo tra il chilometro 14 e il chilometro 0, c'è infatti questa coda. Coda per incidente anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra la 26 e dei trafori e Genova Pegli in direzione di Genova, il chilometro 10 dove c'è l'incidente. Poi abbiamo un veicolo in fiamme sulla diramazione Gallarate Gattico tra Caselletto Dicino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud. Ancora altre problematiche sulla 7, questa volta un veicolo in avaria, prima c'era stato qui un incidente tra la 12 Genova Livorno e la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud. Il traffico intorno a Milano è congestionato e intenso, e quindi abbiamo le code tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti anche tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino, e poi ancora verso ovest tra Dalmine e Trezzo. Non dimentichiamo naturalmente la situazione che c'è poi sull'autostrada aeroporto di Fiumicino, quindi la A91 tra 3 km e mezzo prima dell'uscita dell'aeroporto in direzione proprio di Fiumicino c'è un incidente.

0: Dove vanno le nuvole.
1: Ed eccoci all'appuntamento di Dove vanno le nuvole. Sabina Angeloni in studio da Rai Meteo. Buongiorno Sabina.
2: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio.
1: Oggi le nuvole ci sono e sono anche cariche di pioggia.
2: Ci sono, sì, esatto, soprattutto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Questo perché comunque la situazione meteorologica sta cambiando, nel senso che l'anticiclone che ha determinato la risalita di una massa d'aria dal Nord Africa molto molto calda, che di fatto ha determinato l'ondata di calore che ha interessato e sta ancora interessando parte del nostro paese, si sta via via ritirando verso sud, favorendo quindi l'ingresso di correnti più fresche dal nord Europa, più fresche ma anche più instabili, quindi comunque correnti che vanno a determinare piogge anche temporali. E ovviamente il contrasto tra quest'aria più fresca in quota e l'aria molto molto calda preesistente nei bassi strati va a determinare talvolta anche fenomeni molto intensi, con fenomeni anche grandine di dimensione notevole. Partiamo però dalla situazione attuale, situazione che vede nuvolosità piuttosto diffusa, come dicevamo, al nord, anche con qualche pioggia e qualche temporale che sta interessando il Trentino Alto Adige, le zone più settentrionali della Lombardia. Qualche temporale lo ritroviamo anche nella Romagna. Abbiamo qualche pioggia però anche in provincia di Grosseto, quindi ci siamo spostati in questo momento sulle regioni centrali, in particolare in Toscana, mentre sul resto delle regioni centrali il cielo è sereno o poco nuvoloso. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, sebbene risulti ancora un po' opaco a causa della persistenza di queste polveri in sospensione sahariane, che proprio derivano dall'anticiclone che sta ancora interessando appunto il nostro paese. Quale sarà l'evoluzione per le prossime ore? Nella giornata di oggi in realtà avremo ancora una giornata caratterizzata da tanti temporali, piogge e anche rovesci che andranno ad interessare non solo il nord Italia, ma nel corso della giornata andranno ad interessare appunto anche le regioni adriatiche, dove potranno verificarsi, bisognerà infatti fare attenzione, fenomeni anche piuttosto intensi, perché l'energia è in gioco, visto che c'è tanto calore.
1: Fascia adriatica,
2: esatto,
1: certo,
2: tutta la fascia adriatica, sì, bisognerà prestare attenzione. E dal punto di vista delle temperature, diciamo che oggi soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, così come anche al sud e sulle due isole maggiori, risulteranno ancora piuttosto elevate, ma già da domani su gran parte del paese via via torneranno a scendere e a riportarsi in linea con quelli che sono i valori medi stagionali.
1: Bene, grazie allora Sabina, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
7: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
6: Estate con Rai Isoradio.

un'emozione inaspettata. Questa è la canzone di Raffa alle 7:23 minuti. Raffa che sarà tra gli ospiti della Notte dei Serpenti che si tiene il 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara. Ci saranno tanti ospiti importanti: Raff, Clementino, Baby K, Elettra Lamborghini, Patti Pravo, Mr. Rain e tanti altri. Tutto organizzato dal maestro Melozzi, che è un po' il factotum di questo appuntamento della Notte dei Serpenti, questo grande concertone che celebra la cultura, la lingua, il dialetto abruzzese e la tradizione musicale dell'Abruzzo, ma naturalmente invitando questi personaggi della musica popolare, della musica pop, che poi tutto lo spettacolo che si tiene il 25 luglio appunto allo Stadio del Mare di Pescara poi verrà trasmesso in televisione dalla Rai, come succede in prima serata su Rai 1. Il nome della kermesse rende omaggio al celebre culto di San Domenico, quindi la festa dei serpenti, dei serpari di Cocullo, che è un paese in provincia dell'Aquila, proprio sull'autostrada Roma Pescara, quindi la A25. Adesso torniamo a degli aggiornamenti che ci portano a parlare nuovamente di infomobilità, perché abbiamo intanto dei rallentamenti sulla 1 tra la 11 Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta in direzione Roma, 3 i chilometri di coda sulla 10 tra Renzano e Genova Pegli in direzione Genova per l'incidente, sulla 12 altre code tra Genova Est e la 7 in direzione Genova, e poi abbiamo anche delle code a Bologna sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 in direzione Nord, e non dimentichiamo i 2 chilometri di coda per l'altro incidente tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia in direzione Sud, Calenzano variante di sulla 1 rallentamenti per traffico intenso.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

È ancora segnalato l'incidente sull'autostrada aeroporto di Fiumicino verso l'aeroporto, a 3,5 km prima dello svincolo che porta appunto all'aerostazione. Abbiamo poi aggiornamenti ancora a proposito di Frosinone. Qualcuno ci chiedeva in un messaggio del casello di Frosinone, ma al momento non abbiamo segnalazioni. C'è sulla 1 però, attenzione, il gasolio segnalato in terza corsia tra Caianello e San Vittore in direzione nord verso Roma. E a proposito di A1, non dimentichiamo i rallentamenti che abbiamo per traffico intenso in entrambe le direzioni nei pressi di Firenze. Il primo tratto in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, traffico rallentato, anche in direzione Bologna, traffico rallentato per traffico intenso tra Calenzano e B1 variante di Valico. Salendo verso Bologna ci sono le code sulla 14 in carreggiata nord, traffico intenso anche qui, e code tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1, e poi verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale e la 13, traffico congestionato anche qui. Ci sono code che ritroviamo poi anche sul raccordo di Casalecchio. Sulla Firenze Pisa Livorno si aggiungono dei rallentamenti tra Scandicci e Firenze, Scandicci in direzione di Firenze. A proposito di Firenze, non dimentichiamo le code tra il chilometro 20 e il chilometro 7 della 11 tra Pistoia e l'innesto con la 1 in carreggiata est, quindi verso il capoluogo toscano, dove ci sono anche delle code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola.

0: L'entusiasmo di tutta la Spagna l'abbiamo vista nelle immagini, appunto i festeggiamenti, la fiesta spagnola che praticamente è partita con il ritorno degli eroi di New York, e quindi la Spagna ha celebrato questo trionfo mondiale dopo aver conquistato la Coppa del Mondo grazie alla vittoria, come sappiamo, sull'Argentina. Quindi i tifosi hanno abbracciato la loro squadra, la nazionale di Luis de Fuente, che è stata ricevuta naturalmente prima dal re Felipe VI, che tra l'altro era stato anche durante la partita a New York, dal premier Pedro Sanchez, e poi è partita la celebrazione, la fiesta, con la parata sui pullman attraverso le strade principali di Madrid in un fiume di folla veramente incredibile. Siamo pronti per andare al centro multimediale di Autostrade per Italia, riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Per chi in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti verso Brescia tra Cormano e Milano Est e di 15 minuti in direzione opposta tra Milano Est e Cormano. Traffico intenso anche sulla 10 Genova-Savona verso Genova, con tempi stimati in 25 minuti circa tra Arenzano e il Bivio con la 26 dei trafori, e 15 minuti il tempo necessario per chi in viaggio sulla 26 dei trafori per arrivare da Masone al Bivio con la 10 Genova-Savona. Traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto, con tempi stimati in circa 25 minuti tra Bologna-Borgo Panigale e il Bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione sud verso Ancona. 20 minuti il tempo registrato per chi in viaggio sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze, nel tratto compreso tra Pistoia e il Bivio con la 1 Milano-Napoli. Traffico intenso anche a Napoli sulla tangenziale verso Pozzuoli tra Capo di Chino e Corso Malta, e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate un buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio. Musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Iso Radio è media partner e racconterà il festival dal

semplice. Questa è la canzone di Vasco Rossi che ci ha accompagnato fino alle 7:51 minuti. Si continua con aggiornamenti. Avete sentito poco fa anche il riepilogo da parte dello Stade per l'Italia, quindi al momento vediamo proprio le ultimissime novità che sono arrivate. Quindi parliamo intanto di questo veicolo fermo in avaria che è segnalato da poco sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, ed è un'auto ferma in terza corsia, quindi attenzione perché è una corsia dove si va un po' più veloci. Abbiamo poi invece la situazione che rientra, quindi i rallentamenti sono terminati tra Calenzano e la variante di Vali in direzione nord verso Bologna. E tra l'altro anche una buona notizia per chi deve raggiungere l'autostrada, l'aeroporto di Fiumicino, perché l'autostrada A91, quindi quella che conduce all'aeroporto, adesso sgombra dall'incidente che era stato segnalato in precedenza.

White Wasted Girl, canzone di Anna. Allora, oggi ci sono dei compleanni di personaggi famosi, tutti i giorni insomma abbiamo qualcuno di molto conosciuto che fa gli anni, quindi andiamo a fare gli auguri a due personaggi internazionali sicuramente molto molto famosi. Il primo è Cat Stevens, che compie 78 anni, l'autore di canzoni indimenticabili come Father and Son o Wild World, tanto per citarne una o due, e poi Robbie Williams, che praticamente però è scomparso il 2014, quindi avrebbe compiuto oggi 75 anni, ma purtroppo non è più con noi. Ma abbiamo invece altri compleanni, come quello di Rossana Casale, che compie 67 anni, e anche altro personaggio, Daniele Battaglia, conduttore radiofonico e naturalmente figlio di Dodi Battaglia dei Pooh. E allora, tanti auguri a loro. Nel frattempo non abbiamo altri aggiornamenti da comunicarvi, per cui adesso ci fermiamo dopo la prossima canzone, che ci fa fare un bel salto indietro nel tempo agli anni 70, fine anni 70, con questo brano che abbiamo ballato tantissimo, che ci porta fino ai titoli del GR delle 8.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La morte di Fakir a Bologna, momenti di tensione e scontri tra polizia e manifestanti. Indagini su 2 agenti e 4 sanitari. Per loro scatta lo scudo penale. Si procede per omicidio colposo. La procura, oltre alle immagini riprese, c'è altro. Piante dosi, fiducia nell'autorità giudiziaria, no ad attacchi pregiudiziali. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Elon Musk irrompe nel caso Roggero. Polemiche per il video con l'intelligenza artificiale di Vannacci, imperatore romano. 10 notti di raid, ancora attacchi americani su Hormuz, ancora rappresaglie iraniane contro le basi militari nel Golfo. Mediatori al lavoro per una tregua. Giorgia Meloni, necessaria la de-escalation. La vendetta, espulsi dalla Russia un addetto militare del nostro paese e un suo collaboratore. Tajani, plateale ritorsione per l'allontanamento di 2 funzionari di Mosca, accusati di spionaggio. Evviva l'amore, aumentano i matrimoni degli over 65. Fiori d'arancio per l'ex frontman dei Maneskin Damiano David e Dove Cameron. Affisse le pubblicazioni. Passione, addii, ritorni nel libro La solitudine di Sony e Sunny di Kiran Desai. Madrid colorata di rosso, festa per la Spagna campione del mondo. Nelle strade della città 2 milioni di persone per celebrare le Furie Rosse. In missione per Pep, l'Italia alla ricerca del commissario tecnico. Il sogno proibito è Guardiola a Barcellona, Maldini e Leonardo.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.

Love Resurrection con Alison Moy, e quindi abbiamo ripreso alle 8 e 6 minuti sempre sull'estate del mattino con Raiso Radio e Angelo Torchetti al microfono fino alle 9. Allora ritorniamo intanto sulle notizie e gli aggiornamenti, abbiamo anche i tempi di percorrenza su alcuni tratti, in particolare il tratto della 4 tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est. Abbiamo il tempo di percorrenza di 25 minuti in direzione Brescia per queste code a tratti di traffico intenso. Ricordo tra l'altro che sulla 4, comunque tra Cormano e Sesto San Giovanni, sempre nella stessa direzione, abbiamo anche un mezzo fermo in avaria compreso in questo tratto di code, quindi tra Cormano e Sesto San Giovanni. E abbiamo poi anche verso Torino, quindi nell'altra carreggiata, delle code a tratti per traffico intenso tra il raccordo tangenziale Est e Cormano, e adesso si sono formate delle code anche a Bergamo, sempre sulla 4 in uscita da Milano, code di traffico intenso. Un altro tempo di percorrenza che è calcolato è quello della 10 da Genova a Ventimiglia, tra Arenzano e la 7 Milano-Genova, verso Genova code a tratti, tempo di percorrenza 25 minuti, e code poi sulla A7 in direzione di Genova, quindi verso sud, tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Livorno. Andiamo nella zona adesso di Bologna, in particolare sulla 14, dove ci sono code in entrambe le direzioni, traffico congestionato tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 in carreggiata nord, tratto di circa 2 km, mentre dal chilometro 5 e chilometro 14 verso sud altra coda di traffico congestionato, in questo caso verso Ancona, tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13. Poi c'è anche il raccordo di Casalecchio interessato da code in direzione sud, anche qui traffico congestionato. Andiamo però anche sulla 1, perché in direzione di Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi abbiamo rallentamenti per lavori, e poi ancora in direzione di Roma, quindi verso sud, tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, traffico rallentato per traffico intenso. Invece nella carreggiata nord verso Bologna, tra Calenzano e la variante di Valico, abbiamo altri rallentamenti. Questa è la situazione. Poi non dimentichiamo anche il traffico di Roma, che è comunque intenso e anche con code, quindi sulla Complanare del tratto urbano in direzione del raccordo anulare, a partire da Tor Cervara fino al raccordo, e Portonaccio tangenziale est nell'altra direzione verso la tangenziale, altre code.

0: presente quando c'è l'esame di maturità e 100 giorni prima i ragazzi, gli studenti festeggiano, no? Con questo 100 giorni dall'esame. In questo caso però Beyoncé ha 60 giorni dal suo prossimo compleanno, che sarà il 4 di settembre, compirà 45 anni, ha deciso di far uscire, dopo 2 anni che non lo faceva, un inedito, un 45 giri, o meglio un singolo. Il 4 di luglio scorso infatti ha pubblicato questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Morning Dew Donk, che è appunto il brano in questione, e così festeggerà in questo modo Beyoncé il suo 45esimo compleanno. Poi verrà ripubblicato anche un suo vecchio album. Allora, intanto ritorniamo agli aggiornamenti, perché dobbiamo andare al nord-est, perché sulla Venezia Trieste ci sono code per un incidente tra Palma Nova e 6 km prima dell'allacciamento Villesse, quindi con il raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Trieste. Poi abbiamo anche un mezzo in panne sempre sulla Venezia Trieste in direzione sempre di Trieste, esattamente tra Villesse, allacciamento raccordo Villesse-Gorizia, e 8 km e mezzo prima della barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone Est. Altre code sono segnalate, questa volta però in direzione di Venezia, ci sono code a tratti tra l'allacciamento A28 Portogaro-Pordenone e 3 km e mezzo dopo Cessalto. Un'altra segnalazione ci porta in tutt'altra zona, in questo caso è la E45 interessata da code tra Ospedalone San Francesco e 500 metri dopo Bettolle Perugia in direzione del raccordo Viterbo-Terni.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rai su Radio.

0: scivolò.
1: Ed oltre la canzone insieme a Serena Brancale, così Levante ci accompagna quest'estate anche con Malia, questo brano che appunto abbiamo ascoltato fino alle 8:26 minuti. E a proposito di personaggi e della musica italiana, come Levante, come insomma la generazione di queste nuove cantanti, che nuove che poi per modo di dire, perché ormai sono diversi anni che sono sulla scena, sicuramente una nota va fatta sulla cantante Noemi, che come sappiamo purtroppo ha avuto questo incidente con la caduta che ha avuto dal palco dove si stava esibendo. Prognosi di 30 giorni per Noemi, che è finita in ospedale praticamente durante un concerto che si stava tenendo a San Salvo Marina in provincia di Chieti. Stava invitando il pubblico Noemi a sostenerla mentre stava eseguendo questa canzone, non si sarebbe dunque accorta di essere arrivata praticamente alla fine del palco e praticamente ha messo un piede in fallo ed è caduta a terra. Per fortuna è stata subito soccorsa, medicata sul posto, ma poi è stata ricoverata all'ospedale San Pio di Vasto, ma insomma tanta solidarietà per lei. Lo spettacolo naturalmente è stato sospeso e poi insomma adesso lei ha fatto una dichiarazione dicendo che comunque ha la testa dura, quindi di stare tranquilli, ha tranquillizzato tutti i suoi fans e noi gli facciamo naturalmente tantissimi auguri. Andiamo agli aggiornamenti, le ultimissime che arrivano a proposito del traffico in Toscana e rallentamenti nuovi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Stassigna e Firenze-Scandicci in direzione Livorno, e nuove code sulla 12 questa volta tra Genova Est e l'innesto con la 7 in direzione Genova, coda di traffico intenso. Le code sono in Toscana anche tra Navacchio e Pisa Aeroporto, quindi siamo praticamente sulla diramazione di Pisa, una coda per lavori di 4 km. E poi a proposito della Toscana c'è anche la 1 con le code a tratti verso Roma tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso.

Maledetto Medera, fulminacci con la sua canzone. Intanto alle 8:36 minuti torniamo a parlare ancora una volta di quello che sta accadendo sulle autostrade, in particolare le autostrade del nord-est, quindi parliamo della Venezia-Trieste, dove c'è un incidente, ma adesso ci sono anche delle novità. E infatti abbiamo intanto questa notizia che riguarda la Brescia-Padova, code a tratti tra Montebello e Verona sud in direzione di Brescia, poi code per traffico intenso tra la 28 Portogallo Pordenone e 2 chilometri dopo Cessalto in direzione di Venezia. E per quanto riguarda la situazione invece della A21, questo è un aggiornamento appena arrivato, sono 3 chilometri di coda sulla Torino-Brescia per un incidente, anche qui è accaduto dunque un incidente tra Felizzano e 4,5 chilometri dopo l'uscita di Asti Est in direzione di Torino, appunto ci sono 3 chilometri di coda.

0: Ed eccoci pronti per il collegamento ancora una volta con il centro multimediale di Autostrade per Italia, i tempi di percorrenza e dunque una panoramica sul traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi viaggia sulla 10 Genova Savona. Rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti circa tra Arenzano e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Traffico sostenuto anche sulla 4 Milano-Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti in direzione di Torino tra raccordo per la tangenziale est e Cormano, mentre sono necessari 30 minuti per chi viaggia verso Brescia per arrivare da Milano via Certosa a Milano Est. Il traffico è intenso anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord con tempi stimati in 25 minuti per arrivare da Pistoia al bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Firenze. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto con tempi stimati in 15 minuti circa tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova in direzione sud verso Ancona. Traffico intenso a Napoli sulla tangenziale nelle due direzioni e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: An Easier Affair, questa è la canzone di George Michael. La sua carriera era già bella avviata, era ormai una superstar, ma nel 1985, quando praticamente insieme ad Andrew Ridgely arrivarono in Cina, fu un evento davvero particolare, anche perché all'epoca nella Cina comunista era veramente impossibile che un gruppo occidentale andasse a fare un concerto. Gli Wham furono i primi. Alessandro De Gerardis è qui in studio con me.
1: È vero,
0: te lo ricordi?
1: Un fatto epocale, veramente.
0: Sì, tra l'altro c'era una disputa con i Queen, perché potevano essere loro i primi, certo, ad andare, invece poi alla fine la spuntarono gli Wham, e questo è diventato anche un film documentario che esce il 28 di luglio, 10 giorni in Cina, che parlano appunto di questa storica esibizione degli Wham. Alessandro De Gerardis, ben arrivato.
1: Grazie, viaggerò per 4 ore in vostra

0: compagnia, un'ora di queste quattro sarà anche in compagnia di Sara Lucarini tra le 12 e le 13.
1: Bene, ti lascio tutto pronto, naturalmente con tante notizie di traffico, come sappiamo a quest'ora il traffico non manca, infatti ci sono tra l'altro degli ultimissimi aggiornamenti che volevo darvi sulla 1 tra Barberino e Calenzano verso Firenze, c'è un veicolo che si è fermato, c'è una coda di 2 chilometri, poi anche sulla 10 da Genova Ventimiglia si riaggiorna la situazione, 30 minuti il tempo di percorrenza tra la 26 di Trafori e la 7 Milano-Genova in direzione Genova, qui c'è semplicemente traffico intenso. Da Angelo Torchetti è tutto, grazie a Giovanna Inzardi e Alessandro Adriani che si sono alternati da parte tecnica. Alessandro, a te buon proseguimento.

0: deserto. Quando è
1: pesca?
0: È la colazione. Quando è
2: alla pera?
0: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Scontri ieri sera a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Per loro e i quattro operatori del 118 scatta lo scudo penale.
2: Il lancio di bottiglie, la risposta con gli idranti e poi vetrine infrante, transeni divelte e almeno due auto incendiate. Scene di guerriglia urbana ieri sera a Bologna per scontri a margine di una manifestazione di protesta per la morte di Abderrahim Fakir. 11 feriti lievi tra manifestanti e agenti. La procura indaga per omicidio colposo. I due agenti intervenuti e i quattro soccorritori presenti sono stati iscritti nel nuovo registro 45 bis, per cui non sono formalmente indagati. Gli inquirenti si concentrano sulle fasi precedenti al video di 5 minuti che ha ripreso le urla disperate di aiuto di Fakir sotto il peso degli agenti. La procura ha acquisito le bodycam dei poliziotti che testimonierebbero come il 42enne fosse pericoloso per sé e per gli altri. Al presidio, convocato ieri sera dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha parlato la nipote del 42enne morto, Yostra Fakir.
3: Verità! Giustizia! Rispetto! E umanità!
2: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Sul caso interviene anche il titolare della giustizia, Nordio, che dice: bisogna tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. Claudio Vigolo, GR1.
1: Stati Uniti, Iran, decima notte di attacchi incrociati. I Pasdaran rivendicano di aver colpito tra l'altro un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il sito Axios, i mediatori di Pakistan, Egitto e Qatar hanno inviato a Washington e Teheran una proposta di tregua di 10 giorni. Trump la starebbe valutando, ma tiene aperta anche l'opzione di un ritorno alla guerra su vasta scala, ma avverte: per ogni soldato americano ucciso gli iraniani pagheranno un prezzo molto alto. Intanto sulla mediazione pesa la minaccia degli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, di un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita. L'esercito libanese ha iniziato oggi il dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano, ritirandosi in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Mossa che avviene proprio mentre il presidente libanese Aoun ha in programma oggi un incontro con Trump alla Casa Bianca. L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca assieme a un collaboratore è una plateale ritorsione, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento è stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia di due addetti militari russi il 9 luglio scorso, accusati di spionaggio. E siamo all'economia, con le aperture dei mercati finanziari europei, dove dominano ancora i listini sui combustibili. Il consueto punto in avvio di contrattazioni a Milano, in diretta con Fabrizio Patti.
4: Il prezzo del petrolio Brent ieri mattina aveva superato i 91 dollari al barile per poi scendere in serata a 89 dollari, ora è su quei livelli 88,60, dunque un lieve calo c'è stato dopo che, come abbiamo sentito, la testata americana Axios ha scritto che Qatar, Egitto, Pakistan e altri mediatori hanno presentato a Stati Uniti e Iran una proposta per il cessate il fuoco di 10 giorni. Ricordiamo che il prezzo del barile all'inizio di luglio era tornato sui livelli pre-guerra a 70 dollari al barile. Dunque un piccolo segnale distensivo che ha dato fiato ai mercati. La borsa di Milano, che ieri aveva chiuso in lieve calo, in questo momento apre a più 0,73%, riflettori anche su Londra, sostanzialmente invariato dopo il meno 0,70 di ieri. Questo anche dopo la nomina a sorpresa dell'ex ministro della difesa John Healey a cancelliere dello scacchiere da parte del nuovo premier Andy Burnham. Negli Stati Uniti si attende invece un rimbalzo più deciso dell'indice Nasdaq dei titoli tecnologici, più 1% in attesa dei conti di Alphabet domani, tecnologia che dopo i cali della scorsa settimana è tornata a spingere i mercati asiatici, quasi più 3% per Tokyo, più 4% per Seoul. Linea allo studio.
1: Tregua dal grande caldo, in arrivo nelle prossime ore aria fresca e temperature più miti. L'anticiclone africano cede il passo a correnti nordiche che porteranno anche perturbazioni, soprattutto al centro-nord. le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
1: Lo sport con i festeggiamenti a Madrid per la Spagna campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto e poi terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio invece gli incontri istituzionali con Re Felipe VI e il Premier Sanchez. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
6: Grazie!

Che bello iniziare con questa musica, eh? Morning Al Jarreau. E allora ben trovati da parte di Alessandro De Gerardis, Giovanni Inzardi alla parte tecnica. Sono le 9:11, trascorreremo la seconda parte del mattino insieme, saremo insieme fino alle 13. Molto traffico questa mattina, andiamo subito a vedere la situazione intanto sull'autostrada del Sole, sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a tratti per traffico, incolonnamenti anche nel bivio con la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, rallentamenti per lavori sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code di 2 km e tendenza all'aumento per un mezzo fermo tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione sud Firenze, il mezzo è fermo al chilometro 269 tra la corsia di marcia e la corsia di sorpasso, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, sta piovendo in A1 tra Orvieto e la diramazione Roma Nord, materiali dispersi in A1 tra Caianello e San Vittore in direzione di Roma, si tratta di gasolio, gasolio in terza corsia al chilometro 686,3, rallentamenti in A1 tra la diramazione di Capo Richino Ramo D e la 3 Napoli Salerno in direzione di Napoli, poi code a tratti nel raccordo tra la 1 e la tangenziale est di Milano tra inizio autostrada e la tangenziale est, e rimaniamo in zona di Milano in A4 tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti dovuti al traffico ed è di 30 minuti il tempo di percorrenza. Code per traffico in A4 a Sesto San Giovanni in uscita da Brescia, poi tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Anche a Dalmine e a Bergamo abbiamo incolonnamenti in uscita per le provenienze da Milano. Sulla vicina A8 tra il nodo A4 e Fiera di Milano verso Varese code a tratti, code anche tra Fiera di Milano e il nodo con la 4 in direzione sud Milano. Rimaniamo in Lombardia sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per attraversare la frontiera. Daremo poi uno sguardo anche alle altre notizie, intanto si torna alla musica con Samurai J.

Spyro, Material Lover, novità dalla 1, sono di 3 km adesso con tendenza all'aumento, le code tra Aglio e Calenzano per il mezzo fermo al chilometro 272,7 tra le corsie di marcia e di sorpasso. Andiamo poi sulla variante di Valico, dove ci sono dei rallentamenti per materiali dispersi tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Continuiamo con le nostre segnalazioni sulla 10, code per traffico tra Genova Pra e lo svincolo di Genova Aeroporto. Risolte intanto le code in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso alla frontiera con la Svizzera. Passiamo alla 11, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code per traffico intenso, rallentamenti per la stessa ragione anche tra Pistoia e Prato Est, sempre in direzione del capoluogo toscano. Sulla 13, Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, incidente al chilometro 30, coinvolte due vetture, c'è una coda di un chilometro con tendenza all'aumento. In A14, tra Bologna-Borgo Panigale, nel bivio con la 1 in direzione nord, code per traffico intenso, sempre in A14, tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio A13, direzione sud Ancona, rallentamenti dovuti al traffico. Sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14, direzione sud, incidente al chilometro 4, e rallentamenti tra Bologna-Casalecchio e la 14 in direzione sud dovuti al traffico intenso. Sulla 16, Napoli-Canosa, ad Avellino Ovest in uscita da Napoli, materiali dispersi, si tratta anche in questo caso di gasolio. Tratto urbano della 24 a Roma, tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima, code e incidente sulla complanare del tratto urbano tra il grande raccordo anulare e Sette Camini in direzione di Teramo. Sempre sulla complanare tra Tor Cervara e il grande raccordo anulare verso il raccordo, code. Vento forte in A25 tra Prato Rapeligna Sulmona e Torre dei Passeri Casauria, code poi anche sulla 26 proprio all'altezza del nodo con la 21, sia in direzione sud che in direzione nord, sono code dovute a un incidente. Sulla 30 Caserta Salerno a Nola in uscita da Salerno, code, e poi abbiamo la tangenziale di Napoli che presenta dei rallentamenti dovuti al traffico tra Camaldoli e Corso Malta in direzione di Capodichino, a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code. Code anche tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. Torniamo in Toscana perché c'è una novità dalla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, code anche a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze. E sulla diramazione per Pisa, a causa di un cantiere di lavoro, ci sono code a tratti tra Navacchio e Pisa Aeroporto.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Rai Radio.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E diamo subito la parola a Paolo Petrucci per gli aggiornamenti. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi. Allora, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est, traffico intenso su Cassia, Ardeatina e Aurelia in direzione centro, rallentamenti sulla Casilina all'altezza di Torbella Monaca per un cantiere oggi, secondo giorno del cantiere Acea, in viale Eritrea nel secondo municipio tra Corso Trieste e via Lago di Lesina in direzione Corso Trieste. Il cantiere sarà in agenda fino al 13 agosto, risentimenti e deviazioni del traffico. Intanto proseguono i lavori per la sostituzione dei binari del tram sulla circonvallazione Gianni Colenze da piazzale Flavio Biondo a piazzale Giunan. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Un cuore affamato, quello di Bruce Springsteen and the Hungry Heart. Ho 9.38, il viaggio continua in questa seconda parte del mattino, un po' di aggiornamenti qua e là. Diramazione per Pisa, rallentamenti per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa. Traglio e Calenzano sono 2 chilometri di coda, sta tendendo a diminuire questa coda per il mezzo fermo. Poi abbiamo tra Grotta Minarda e Vallata la segnalazione di incidente sulla 16 Napoli-Canosa in direzione est, quindi verso Canosa. Vi ricordo i 4 km di coda con tendenza all'aumento per l'incidente in A13 tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. Adesso anche verso Padova si sono formati dei rallentamenti per i soliti curiosi che non dovrebbero curiosare per non creare problemi dove non ce ne sono. Poi sta piovendo adesso anche in A24 tra Torno in Parte a Sergi e Agnano. Siamo sulla tangenziale di Napoli, in uscita per entrambe le provenienze abbiamo traffico intenso e conseguenti incolonnamenti. Nel frattempo sono terminate le code a Sesto San Giovanni in A4 e tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, fine code, siamo sulla 1 in direzione del capoluogo lombardo. Biagio Antonacci insieme a Giuli, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Aggiornamenti meteo dall'Aeronautica Militare, in studio con noi il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Eccoci, buona giornata a lei e a quanti sono in ascolto su Isoradio in questa mattina a tratti diversa da quelle che l'hanno preceduta, perché il tempo sta iniziando a cambiare, aria un po' più instabile che fluisce sul territorio, qualche isolato temporale arrivato già nelle prime ore del giorno sull'Appennino settentrionale e sulla fascia pedemontana alpina centrale. Ora ci sono degli eventi temporaleschi anch'essi isolati che stanno interessando l'Alto Lazio e la Bassa Toscana fino a spingersi verso il confine di Lazio Toscana, appunto, con Umbria e Abruzzo. Sono eventi molto veloci, molto isolati, non intensi, preludono però a un cambiamento di massa d'aria che nel corso della giornata potrà dar luogo a degli eventi più intensi, in questo caso sul nord-est, sull'Emilia Romagna, sulle coste e nell'immediato entroterra delle Marche, con aria più instabile che quindi scenderà più a sud di quanto non sia accaduto negli ultimi giorni. A seguire la ventilazione si disporrà da nord e questo aiuterà le temperature a diminuire a cominciare dalla giornata di domani in modo abbastanza esteso sul territorio. Vero anche, dobbiamo dirlo, che quei 6-7 gradi di temperatura in meno ci riporteranno al più in media o poco sopra la media del periodo, considerato che siamo stati negli ultimi giorni consistentemente sopra. Questo riguarda solo in parte le due isole, dove invece ancora oggi registreremo dei valori ben oltre i 40 gradi, perché lì l'aria più fresca arriverà soltanto a partire da dopodomani.
0: Bene, grazie al colonnello Guido Guidi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, meglio che non lo fate, altrimenti vi schizzate, perché se aprite una lattina, una bottiglia, dopo che l'avete agitata, sapete che cosa vi attende. E, allora, intanto voglio ricordarvi, tra Altede e Ferrara Sud, rallentamenti per curiosi a causa dell'incidente avvenuto in carreggiata opposta, 4 km di coda con tendenza all'aumento, incidente al chilometro 30. Massima attenzione, il traffico è anche bloccato tra Ferrara Sud e Altedo. Questo al momento è la notizia più importante. Ci ritroviamo tra pochi minuti.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
1: Estate con Rai Isoradio!

We Are Family, il sound degli Chic, le Sister Sledge, con questo grande successo di tanti anni fa. Torniamo al presente, anche perché dobbiamo dare ulteriori dettagli relativi alla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Alteto verso Bologna. Traffico bloccato con 4 km, anzi 5 adesso, e tendenza all'aumento. Sono code a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 30, in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è intraversata. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Ferrara Nord, rientrare in autostrada ad Altedo dopo avere percorso la statale 64 Porrettana. Vi ricordo altre notizie. Intanto la pioggia in A24 tra Carsoli, Auricola e Assergi sta grandinando tra Capriate e Bergamo in A4, temporali tra Cavenago e Seriate sempre in A4. Un chilometro di coda per lavori tra Busale e Roncoscrivia sulla 7 in direzione di Milano. Sulla 1 tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 11 in direzione di Bologna, code per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Piove anche sulla Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e Tarquinia, siamo sulla 12, code in A1 tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci in direzione sud verso Roma. Ecco, proprio adesso ci giunge notizia che è stato sbloccato il traffico tra Ferrara Sud e Alteto, quindi vengono fatti defluire i mezzi che erano all'interno del tratto chiuso. Andiamo poi sulla 1 tra il bivio 11 e Firenze Scandicci verso Roma, code per traffico, code anche a Firenze Scandicci in uscita da Roma e in uscita da Bologna. Code al traforo del Monte Bianco, tempo di attesa 15 minuti dal lato francese. Variante Rivali con rallentamenti per un mezzo fermo tra Badia e il bivio con la 1 verso Bologna. E poi parliamo di un incidente, si è verificato in A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est verso Bari, coinvolti un camion e una vettura. Siamo al chilometro 585-100.

Never Gonna Rip, Green Day, 12 minuti dopo le 10, siamo ancora insieme, Giovanna Insardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Attenzione sulla variante di valico tra Badia e il bivio con la 1 verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo. Vi ricordo ancora la situazione della A13 Bologna-Padova, dove il traffico non è più bloccato. Si segnalano 5 km di coda in aumento a seguito di questo incidente avvenuto al chilometro 30, in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è intraversata. Continuiamo a consigliare di uscire a Ferrara Nord per chi viaggia verso Bologna e rientrare in autostrada al Tedo dopo aver percorso la statale 64 Porretana. Abbiamo parlato prima con il colonnello Guido Guidi a proposito della perturbazione che però per adesso non sta interessando le isole. Tra l'altro in Sardegna non cessa l'ondata di caldo estremo che dalla scorsa settimana si è abbattuta su questa isola. La protezione civile regionale ha diffuso nel pomeriggio di ieri un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature, valido fino alle 20 di mercoledì, quindi di domani, e che prolunga l'attuale stato di allerta. E sono previsti picchi superiori ai 45 gradi sulla parte centrale e meridionale dell'isola e massime generalmente sopra i 40 gradi. Confermate anche le notti tropicali in cui le temperature minime saranno sopra i 25 gradi. Resta alto anche il rischio di incendi. Il bollettino della Protezione Civile indica il colore arancione per l'intera giornata di oggi, martedì 21 luglio. Si continua con un chilo di zucchero. We'll be right back.

0: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: domenica.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
2: Ed eccoci al nostro consueto spazio dedicato alle canzoni che hanno sottolineato con le loro note l'estate degli anni passati. Stamattina ascolteremo una canzone del 2000, la seconda sarà del 2024 e la terza del 1975. I titoli ve li dico dopo, gli interpreti pure, adesso indovinate voi e cercate di ricordare.

Termina anche per oggi il nostro appuntamento con Summer Breeze. Poi nel pomeriggio troveremo un altro appuntamento dedicato alle canzoni delle estati passate. Abbiamo ascoltato oggi King Africa con La Bomba, era l'anno 2000. Poi Alessandra Amoroso e Big Mama con Mezzo Rotto, era il 2024. E abbiamo terminato con il grande successo di Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There, datato 1975. Ma torniamo al presente, anche per ribadire la notizia più importante al momento: tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna sulla 13, traffico che ricordiamo già da diversi minuti non è più bloccato. Segnaliamo 5 km di coda in aumento per questo incidente avvenuto al chilometro 30, in cui è rimasta coinvolta una vettura intraversata. A chi viaggia verso Bologna consigliamo ancora di uscire a Ferrara Nord e rientrare in autostrada ad Altedo dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Code per traffico in A1 nel bivio con la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Incidente in A10 tra Genova Aeroporto e il bivio A7 in direzione di Genova. Tamponamento tra due auto al chilometro 0 e 200. Ci sono anche delle code in direzione est. Temporali in atto in A24 tra Vicovaro Mandele e Carsoli Oricola. Code a Bergamo in A4 in uscita da Milano. E abbiamo rallentamenti per i temporali sulla 4 tra Seriate e Rovato verso Brescia e tra Palazzolo e Seriate in direzione di Milano. Incidente allo svincolo di Agnano sulla tangenziale di Napoli in uscita per entrambe le provenienze, poi temporali tra Bergamo e Rovato, ricordiamo sulla 4, code di un chilometro e tendenza all'aumento per un mezzo fermo sulla variante di valico tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Si torna alla musica. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Con Magnetic, questo gruppo norvegese, un trio che è nato 4 anni fa, sono esplosi ormai ultimamente grazie proprio a questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, Magnetic, e sono esplosi su TikTok. Fanno musica house con elementi pop, quella che loro chiamano la Scandi House della Scandinavia, e tra i brani più noti, oltre a quello che abbiamo ascoltato, anche Addicted to Your Love, Lose Myself. Bene, torniamo agli aggiornamenti. Intanto risolto l'incidente in A14 tra Foggia e zona industriale Cerignola Est in direzione di Bari, e 1 chilometro di coda in A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Tutto il resto, le notizie arrivano anche dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. La notizia principale ci porta sulla 13 Bologna-Padova. Tra Ferrara Nord e Altedo in direzione sud verso Bologna ci sono 5 km di coda per un incidente autonomo da parte di un'auto avvenuto all'altezza del chilometro 30. Il traffico al momento scorre su una corsia che in viaggio verso Bologna consigliamo di uscire a Ferrara Nord e rientrare in autostrada alla stazione di Altedo dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Ci spostiamo sulle 10 Genova Savona per segnalare un incidente all'altezza del chilometro 0+200 che vede coinvolte 3 auto in prima corsia verso Genova, quindi prudenza. E ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per lavori segnaliamo 1 chilometro di coda tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione nord verso Milano. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia, pertanto un invito a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Lavori ci portano anche sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione sud verso Roma. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. E arriva adesso la segnalazione di 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria sulla 10 Genova Savona verso Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. 1 chilometro di coda, il veicolo è fermo al 4+300. Il tratto si percorre in meno di 10 minuti. Il traffico rimane sostenuto per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, con tempi di percorrenza di 15 minuti circa verso Brescia tra Cormano e Milano Est. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
2: Estate con Rai Isoradio.

Verona e dalla costiera amalfitana andiamo invece in A4, dove ci sono dei rallentamenti dovuti a dei temporali in atto tra Palazzolo e Brescia Ovest, e rallentamenti segnalati in entrambi i sensi. Rallentamenti invece per la presenza di materiali dispersi sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Poi andiamo sulla 14, sta piovendo tra Vasto Nord e Vasto Sud. Ricordiamo anche dei rallentamenti presenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci, direzione Firenze.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone. Esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
1: Estate con Rai Isoradio.

John Warwick insieme ai Bee Gees con Heartbreaker. Ci ritroviamo, sono le 11:06, questa è ancora sulle strade del mattino. Alessandro De Gerardi, sarò con voi fino alle 13, a partire dalle 12 con Sara Lucarini. C'è Giovanni Inzardi, ma c'è anche il nostro Alessandro Adriani alla parte tecnica. Nel frattempo abbiamo novità in A1 tra Calenzana e la variante di Valico, si è verificato un incidente, siamo al chilometro 271 e ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Code a tratti sulla variante di Valico tra Badia e il Bivio con la 1 verso Bologna per traffico, rallentamenti per materiali dispersi in A11 tra Lucca Est e Capannoli verso Firenze, rallentamenti per temporali sulla 4 tra Palazzolo e Brescia Ovest, temporali che sono presenti tra Ospitaletto e il Bivio con la A21 sempre in A4. Poi in A14 piove tra Vasto Nord e Vasto Sud, rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze, piove in A25 tra Vezzano e Prato La Perigna sul Mona, e poi abbiamo le code a tratti per traffico ancora presenti in A4 tra Cormano e Milano Est, tempo di percorrenza mezz'ora, code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, code anche in A1 tra Modena Nord e il Bivio A22 e anche nello stesso bivio tra le due autostrade, interessano chi è diretto a nord ed è diretto da Bologna verso il Brennero. Incidente in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 in direzione Genova, code per incidente sulla stessa A10 tra Genova Aeroporto e il Bivio A7. Le code vanno dal chilometro 2 al chilometro 0, l'incidente si è verificato al chilometro 0 e 200. Temporali in A24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli Auricola, quindi massima attenzione alla guida. Adesso Cabana, Irama.

Tame Impala, Jenny con Dracula, come dicono loro. Allora andiamo in Umbria per parlare della situazione piuttosto critica del lago Trasimeno. Infatti la regione potenzia il dispositivo per la lotta ai chilomoni di questi insetti che stanno infestando quella zona, e quindi lo fa con l'installazione di altre due isole nel lago per la cattura degli insetti, il potenziamento delle fotolamp, il ripristino dell'overcraft per raggiungere le aree con fondali più bassi e la ricerca di nuovi attrattori sonori. Lo ha annunciato l'assessora Simona Meloni, che si occupa tra l'altro della promozione dei sistemi lacustri, al termine di un nuovo incontro con il tavolo tecnico dedicato al lago, coinvolgendo gli uffici regionali, l'università e i rappresentanti del territorio. Dal confronto è emerso il percorso operativo che come Regione Umbria stiamo già adottando e su cui lavoriamo da tempo, ha spiegato Simona Meloni. Non si tratta di proposte isolate, ha aggiunto, o di risultati riconducibili a singole iniziative politiche, sono azioni programmate e coordinate dall'assessorato che si inseriscono nella più ampia strategia regionale per il Trasimeno. Una strategia che comprende la gestione della risorsa idrica, gli interventi sul reticolo idraulico, la manutenzione delle darsene, la navigazione, i dragaggi, la tutela dell'ecosistema e il sostegno alle attività economiche e turistiche. Il nostro obiettivo, aggiunge, non è inseguire l'emergenza, ma costruire soluzioni strutturali affinché il territorio non debba ritrovarsi nella prossima stagione ad affrontare le stesse criticità. Per questo colgo l'occasione per ribadire un elemento: la campagna di trattamento per ridurre zanzare e insetti lanciata dall'Unione dei Comuni non è altro che un intervento ulteriore che si inserisce negli interventi ripetuti di trattamenti per i chironomidi. Stiamo procedendo, dice, una volta a settimana e che portiamo avanti da mesi con metodo ed obiettivi chiari. Il Trasimeno è un patrimonio dell'Umbria che come tale va trattato, ha concluso appunto l'assessora. Torniamo in autostrada. Terminati i rallentamenti in A11 tra Lucchese e Capannori in direzione di Firenze, abbiamo ancora code in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per attraversare la frontiera. Poi risolto l'incidente in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 verso Genova, rallentamenti sulla variante di valico tra Badia e il Bivio con la A1 in direzione di Bologna. Poi sulla A56 sarebbe la tangenziale di Napoli, ad Agnano in uscita per entrambe le provenienze si è verificato un incidente al chilometro 7200. Attenzione tra Grottamare e Pedaso in A14 verso Ancona c'è la presenza di materiali dispersi. Incidente in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, coinvolte due auto sulla corsia di sorpasso al chilometro 271. Sono due auto in direzione nord Bologna. Firenze Pisa di Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze, code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, il tempo di percorrenza è di mezz'ora.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Isoradio.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questo uno dei tanti tormentoni del periodo, ce ne sono tanti quest'estate. Allora torniamo ai tormentoni invece di chi guida, cioè le code, sono dei veri e propri tormentoni in questo periodo. In A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, code per un mezzo fermo, rallentamenti per traffico in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, c'è un mezzo fermo sulla tangenziale di Napoli in galleria, fate attenzione, siamo tra il chilometro 16 e il chilometro 17 tra Capodimonte e Corso Malta in direzione della diramazione di Capodichino. Coda per incidente in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 in direzione di Genova, coda per incidente anche in A30 Caserta Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione sud. Uno sguardo anche a Roma, tratto urbano della 24, ancora code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est. Area bolognese tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio A1 in direzione nord, siamo sulla 14, Bologna-Taranto, code per traffico, e in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, rallentamenti dovuti alla presenza di cantieri di lavoro. Sulla A7 code per lavori tra Busalla e Ronco Scrivia, sono di un chilometro in direzione di Milano. Ancora in colonnamenti tra Modena Nord e il Bivio A22 in direzione di Milano, proseguono anche nel Bivio tra la 1 e la 22 per chi da Bologna è diretto verso il Brennero. E si continua anche con la musica, c'è Bruno Mars con All My Soul.

Era Vasco Rossi che abbiamo ascoltato dopo Bruno Mars con Oh My Soul. Altri aggiornamenti: Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, coda di un chilometro per un incidente comunque ormai di per sé risolto, infatti la coda è a tendenza a diminuire. Rallentamenti per traffico sulla variante Rivalico tra Bivia 1 e Badia verso Firenze, ricordiamo un mezzo fermo sulla tangenziale di Napoli al chilometro, tra il chilometro 17 e il chilometro 16, siamo tra Corso Malta e Capodimonte, un'auto sulla corsia di marcia in galleria, si sono formate delle code. Risolto l'incidente in A1 tra Calenzano e la variante Rivalico in direzione di Bologna. Voltiamo pagina e parliamo di Alta Marea Festival. A Termoli arriva Gianmarco Tognazzi, l'attore tra i protagonisti della sesta edizione di Alta Marea Festival, la rassegna di cinema, musica e arte in programma dal 23 al 25 luglio nel Borgo Antico di Termoli. L'evento presentato dal vice sindaco Michele Barile e dal direttore artistico Antonio De Gregorio è organizzato dall'Associazione Alta Marea con il supporto del Comune di Termoli e della Regione Molise. Il cuore della manifestazione è la competizione dei corti cinematografici quest'anno arrivati dall'Italia e dall'estero. Sono 13 quelli selezionati capaci di raccontare con lucidità e poesia le complessità e le storie del mondo di oggi. Ad arricchire la 3 giorni, concerti dal vivo e un omaggio al cinema italiano che quest'anno celebra Gianmarco Tognazzi portando sullo schermo la sua straordinaria eredità artistica e familiare.

La testa gira, Anita e Mischilla e Fred De Palma tutti insieme. Le 11.41, ultimissima parte del mattino. Intanto in A4 code per incidente tra Brescia Ovest e il Bivio con l'A21 in direzione di Padova, code per incidente tra Ospitaletto e Castegnato verso Brescia, incidente al chilometro 209.5. Rallentamenti per lavori sulla 23 tra Pontebba e Carnia in direzione di Palmanova, code per lavori in A7 tra Busalle e Roncoscrivia in direzione di Milano, code a Brescia Ovest in A4 in uscita per entrambe le provenienze. Code per incidente di 3 km, incidente peraltro ormai risolto, sulla 1 tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna, e code per incidente, anche in questo caso risolto, tra Ferrara Nord e Occhiobello sulla 13 direzione Padova. Rallentamenti dovuti al traffico sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Nel frattempo risolta la coda per il mezzo fermo che era segnalata in A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla 10 code per traffico tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 in direzione del capoluogo Ligure. Attenzione, sono segnalati pedoni sul tratto urbano della 24 a Roma all'altezza dello svincolo di via Togliatti in entrata in direzione della tangenziale est. Rivediamo anche il tempo di attesa al traforo del Monte Bianco al piazzale Francese. Occorre mezz'ora per attendere e per poi recarsi appunto in Italia. Torniamo alla musica. Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.

Summer Funk, era Francesco Gabbani. Ci avviciniamo alle 12 e si avvicina ai nostri studi anche Sara Lucarini, che sarà con voi a partire dalle 13, un'ora con me, due ore con Monica D'Angelis. Nel frattempo abbiamo una variazione che riguarda la tangenziale di Napoli, situazione che migliora leggermente perché non più code ma rallentamenti sono segnalati al momento tra Corso Malta e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. Code di un chilometro per l'incidente in A13 tra Villa Marzana e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Poi abbiamo una segnalazione di incidente che riguarda la 27 Venezia Belluno tra Treviso Nord e la strada Pedemontana Veneta verso Belluno, chilometro 22700, si è verificato questo incidente. E ci sono code sulla 4 per un altro incidente, quello tra Brescia Ovest e il Bivia 21 direzione Padova. Code per incidente anche tra Ospitaletto e Castegnato sulla 4 in direzione di Brescia, l'incidente al chilometro 209 e 500, e si tratta di una vettura

0: 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Così poco fa Giorgia Meloni, commentando sui social gli episodi di violenza a Bologna nella manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, sul cui decesso spiega doveroso accertare eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Per la Premier, che ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, non cercava la verità, cercava lo scontro. E quindi, conclude Giorgia Meloni, è responsabile alimentare un clima di odio e delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. E oltre ai due agenti che hanno immobilizzato a terra il 42enne marocchino, anche i quattro sanitari intervenuti sono coinvolti nell'inchiesta per omicidio colposo.
3: L'inchiesta terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti, che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto documentato nel video che mostra gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Ad assicurarlo è il procuratore di Bologna, Paolo Guido. Nel filmato si vede il 42enne che urla a terra con due poliziotti sopra di lui che tentano di immobilizzarlo, aiutati da un passante che gli tiene fermi i piedi. Quattro sanitari osservano a distanza, come da prassi, senza intervenire fino all'ok dei poliziotti, ma a quel punto Fakir non urla più. Provano a rianimarlo, ma è già morto. Al momento l'inchiesta per omicidio colposo riguarda i due poliziotti e i quattro sanitari, ma non il passante. Le sei persone sono state iscritte a modello 45 bis, introdotto dal recente decreto sicurezza. Oltre al video ripreso da un residente, gli inquirenti hanno acquisito le immagini della bodycam privata del caposquadra e la telefonata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di Fakir mentre dà in escandescenze. L'esame autoptico dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate prima, colpendo le saracinesche o durante l'immobilizzazione. Ieri sera migliaia di persone hanno manifestato a Bologna chiedendo giustizia per Fakir, manifestazione degenerata nella notte in scontri con la polizia, con almeno 11 feriti, diversi agenti contusi e un'auto del comune incendiata. Simone Zazzera, GR1.
2: Ancora una bambina è risucchiata da un bocchettone in una piscina, ma questa volta tutto si è risolto per il meglio. È accaduto lo scorso 9 luglio in un centro ricreativo del Trevigiano. La piccola era rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo, ma fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Pippo Di Marca, attore e regista di 87 anni, è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia ha tra le ipotesi al vaglio una caduta accidentale o il suicidio. Dopo l'ondata di raid di Washington, Teheran colpisce ancora le nazioni del Golfo. Alla Casa Bianca si valuta la futura linea d'azione.
4: La ritorsione iraniana avrebbe colpito e distrutto anche un data center di Amazon in Bahrain, sostengono i Pasdaran, che hanno preso di mira basi militari statunitensi sempre in Bahrain e in Kuwait. Nella decima notte consecutiva di attacchi di Washington sull'Iran, il Pentagono afferma di aver colpito le installazioni militari che consentono alle guardie della rivoluzione di tenere in scacco la navigazione dello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata e altre due bloccate dai guardiani della rivoluzione. Per rompere lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando o una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato o riaprire lo stretto di Hormuz. Almeno, secondo quanto sostiene il sito di informazione Axios, i mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite allargano il raggio della crisi e annunciano di voler imporre al naviglio dell'Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR1.
2: In corso al Ministero delle Imprese il tavolo sulla vertenza Electrolux con i ministri Urso e Ciriani, rappresentanti di aziende ed enti locali e i sindacati. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ridimensionamento per l'Italia con 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Daisy vicino ad Ancona. Adottato nel 2002, l'Amber Alert è la procedura di allerta in caso di sparizione di minori negli Stati Uniti e prende il nome dalla piccola Amber Hagerman, rapita 30 anni fa vicino a Dallas e ritrovata morta 2 giorni dopo, ma c'è chi trova il sistema troppo invasivo.
0: Inizia così, preceduto da un inconfondibile segnale sonoro, un messaggio irrompe contemporaneamente sugli schermi di smartphone e TV. È l'Amber Alert, Child Abduction, rapimento di bambino, e di seguito la descrizione degli scomparsi, degli eventuali sospettati, la zona della sparizione, la richiesta di chiamare in caso di avvistamento o il dipartimento di polizia più vicino oppure il 911, il numero di emergenza. Ogni anno negli Stati Uniti si perdono le tracce di quasi 500.000 di minori. La stragrande maggioranza dei casi si risolve rapidamente, rimangono poi quelli più preoccupanti. Per alcuni di questi si ricorre all'Amber Alert. Gli ultimi dati completi sono riferiti al 2024. 189 alert, uno solo irrisolto. 47 minori rintracciati proprio tramite l'Amber. Dal 2002 a oggi 1.312 minori sono stati riportati a casa grazie al sistema. Eppure in Texas oggi c'è chi protesta.
1: The alert on my phone is more of an annoyance.
0: Troppi allarmi a disturbare la quotidianità. Se ne discute, approfondimenti su varie emittenti radiotelevisive. Intanto gli allarmi si susseguono. Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
2: Lo sport, ciclismo. Dopo il lunedì di riposo torna il Tour de France con una tappa impegnativa.
5: La terza e ultima settimana del Tour comincia con una prova contro il tempo, cronometro tutt'altro che banale, da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains, un tracciato di 26 km che comincia di fatto con una salita di circa 10 km con una pendenza media del 4,3%, a seguire una discesa che uno dei favoriti per la vittoria di oggi, Remco Evenepoel, ha definito molto veloce, tecnica e anche piuttosto pericolosa. Dopodiché i corridori troveranno 10 km di pianura. Le fatiche fin qui accumulate nelle gambe si faranno sentire. Questo rimescola un po' i valori in campo. Di sicuro Evenepoel, secondo dopo il ritiro di Vingegaard in classifica generale, cercherà il bis dopo il successo nella tappa di domenica e cercherà soprattutto di allungare su Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic. A maglia gialla Pogacar, dall'alto dei suoi 5 minuti di vantaggio sul secondo, potrà ragionare, ma vorrà davvero farlo? Spesso lo sloveno ai calcoli fa prevalere l'istinto e allora sarà spettacolo. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Ed era l'ultima notizia, la linea ora va all'informazione regionale. Il prossimo GR alle 13 potrete risentire questa edizione del giornale radio su Rai Play Sound, la nostra piattaforma.
6: Destinazione estate con Rai Radio.

0: con Self Control qui su Iso Radio. Ben trovati, buon martedì 21 di luglio, ben trovato anche a te Ale.
1: È ben arrivata, cara.
0: Ma grazie, poco fa, se non erro, sentivo in radio e sentivo che dicevi che attaccavo alle 13, non mi volevi?
1: Ti volevo, solo che alle 13 attaccherai con Monica.
0: Ho capito,
1: io oggi sono Monico.
0: Monico, oggi sei Monico. Però visto che oggi ho te, tu lo sai che quando ti vedo vorrei anche parlare con te di documentari, di animali, perché tu sei bravo, capito?
1: Io sono bravo.
0: Oggi facciamo puntata uccelli.
1: Ecco, benissimo, siamo messi bene oggi. Allora,
0: Tu non lo sai, ma adesso lo sapranno anche i nostri ascoltatori, o magari qualcuno già lo sa, che gli uccelli volano dormendo.
1: Ecco. Io non ci sono mai riuscito, ho provato, non ci riesco.
0: Non riesci a spiccare il volo?
1: No, precipito.
0: Precipito, immagino. Però c'è una spiegazione a tutto ciò, ovviamente, no? Certo. Però ci informerai tu facendo un po' di quark.
1: Bene.
0: Ok, quark.
1: Quarkeremo.
0: Quarkeremo, va bene. Dai, che c'è Merck in Cremant, siete su Iso Radio.

0: la la, Malcolm Cremont, Serena Brancale con questa molto gioiosa Partenope. Allora andiamo proprio dalle parti di Partenope, siamo in quel di Napoli sulla 3 tra Ercolano e Torre del Greco in direzione di Salerno, poi abbiamo questo incidente al chilometro 10. Altro incidente riguarda la 14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, code per traffico in A23 Ugovizza in direzione di Tarvisio, materiali dispersi in A4 fra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia.
1: Bene, allora sì. stavo ragionando. Non so se ho chiuso la macchina.
0: Ecco, vai a dare un'occhiata.
1: Ma, guarda che vai a dare, esci, sì, fuori, rientra, sì, fatti una passeggiatina, sì, mentre, sì, sei in diretta.
0: Certo.
1: Ma molto spesso capita, ti capita, capita mai? Oppure, ma ho, certo, chiuso la porta di casa.
0: Ma certamente.
1: Non dare le botte al microfono, sì, però sì, col cappello.
0: Sì, sì.
1: Maleducazione indossare il cappello anche in radio.
0: Sì, sì,
1: ecco.
0: In radio, sì.
1: E anche gli occhiali da sole.
0: Ma io sono maleducato.
1: Ma lo sai che è successo a Noemi? Sì. Salutiamo Noemi. Rimettiti,
0: sì,
1: Noemi. Cioè,
0: sì,
1: stava canticchiando, sì, e cantando pure bene, altro che canticchiando come, sì, facciamo noi, di punto in bianco, è che non ha visto che il palco era finito, è caduta ed è in ospedale per gli accertamenti, quindi ha dovuto,
0: sì,
1: diciamo cancellare alcune date, le prossime date del suo tour. Quindi rimettiti e speriamo presto anche Fedez, che è finito purtroppo in ospedale.
0: Sì.
1: Oh, ragazzi, non ce n'abbiamo più uno di artista sano totalmente. Dai, in bocca al lupo a tutti, a parte gli scherzi. Ci sono i The Rolling Stones, siete su Isoradio.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

0: fortuna che sono arrivata io, caro Ale, perché mi filo i nostri ascoltatori.
1: Vedi,
0: anche in WhatsApp.
1: Dicono? Cosa dicono?
0: Ti auguro una giornata leggera.
1: Ah, leggera.
0: Leggera.
1: Come un uccello in volo.
0: Allora, a proposito di uccelli in volo, lo sapete, quando mi ritrovo con Alessandro in diretta, lui ha la voce tipica da documentario, ok, da Quark. E quindi adesso, però dovresti dirla te questa notizia, scusa, perché la dico
1: io?
0: Scusami. Allora, capiamo perché gli uccelli, alcuni uccelli, non tutti gli uccelli, riescano a dormire contemporaneamente, a volare.
1: Alcuni uccelli hanno evoluto una strategia chiamata sonno uniemisferico, durante il quale solo un emisfero del cervello dorme mentre l'altro rimane sveglio.
0: E c'è di più, però la parte più carina non l'hai detta, ossia che stanno con un occhio aperto e uno chiuso. C'è l'emisfero che dorme e quindi l'occhio è chiuso.
1: Certamente. Beh, io questo credo succeda principalmente agli uccelli migratori, che devono percorrere tantissimi chilometri per spostarsi da una località all'altra, e quindi hanno anche bisogno,
0: hanno
1: tutto sommato,
0: sonno, cioè,
1: di
0: hanno
1: dormire.
0: Ragione, sì. E che infatti, ti sei preparato? Ho paura, non lo dire.
1: Beato l'uccelletto che va in volo e dorme lieto senza far mai suolo.
0: L'ha fatto 2 minuti fa, eh?
1: Le ali battono mentre il sonno va e il cielo intero culla la sua età.
0: Sì.
1: Se provo anch'io quel magico mestiere, mi tocca solo il letto da vedere. Lui sogna in aria con gran leggerezza, io cado a terra con molta certezza.
0: Questa l'ha fatta l'intelligenza artificiale, non l'hai fatta tu, vero?
1: Un'intelligenza naturale.
0: Sì, naturale.

0: Ormai si sa, lo prendo un po' in giro con la pesce dicendo è arrivato Colla di Pesce, no, ma in realtà Colla Pesce, ma lo sai che è una celebre leggenda siciliana?
1: L'avevo risentita sta cosa vagamente.
0: Cioè in pratica Colla Pesce, soprannome di un certo Nicola Colla di Messina, figlio di un pescatore che deve il suo appellativo alla sua abilità di immergersi sott'acqua, quindi sarà bravo anche Colla Pesce. Scusa, ma Di Martino che fine ha fatto? No, adesso così riflettendo, no? Colla Pesce e Di Martino di solito stavano together.
1: È affondato.
0: Affondato. Sì. Niente, vabbè. Allora andiamo in autostrada, dai.
1: Sì, andiamoci perché ci sono tante cose. Allora, sulla 11 tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, 1 chilometro di coda per un mezzo fermo. Ricordiamo anche la situazione in A14 per l'incidente tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento, incidente al chilometro 44. Poi code a tratti tra il Bivio 11 e la variante di Valico verso Bologna. Sulla 4 code per incidente tra Brescia Ovest e il Bivio con la 21 in direzione di Padova, code anche a Brescia Ovest in uscita per entrambe le provenienze. In A30 tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno si è sviluppato un incendio e c'è del fumo che sta riducendo la visibilità, quindi attenzione. Attenzione anche in A1 tra Modena Nord e il Bivio 22 in direzione di Milano, ci sono code per traffico intenso. Rallentamenti anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in A1 in direzione di Bologna.
0: Alessandro, ci sono amicizie che nascono lentamente, altre che sembrano riconoscersi al primo sguardo, non hanno bisogno di parlare la stessa lingua.
1: Ah, sì.
0: Né di appartenere alla stessa specie.
1: Ma va.
0: Basta la costanza di un gesto ripetuto ogni giorno per trasformare un semplice saluto in uno dei momenti più attesi della giornata.
1: È
0: quello che è accaduto tra un golden retriever, Sophie, e Jun, il suo vicino di casa. Lo aspetta sempre appena ritorna dal lavoro. Che io fossi la sua proprietaria mi incacchierei da morire. A lui sì, a me no magari, capito? Ma non si può, dai. No.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare e scorrevole sulla rete gestita salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per segnalare 2 chilometri di coda tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione sud verso Ancona per un incidente tra 3 auto avvenuto all'altezza del chilometro 44. Il traffico scorre attualmente in prima e seconda corsia, il tratto si percorre in circa 20 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli dove si rilevano tempi di percorrenza di 30 minuti circa per le code a tratti tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio per la direttissima in direzione nord verso Bologna. Ricordo qui su questa autostrada la chiusura della 1 panoramica tra Pian del Voglio e il bivio per la direttissima per lavori in direzione sud verso Roma. La riapertura è prevista per le ore 14, in alternativa si può percorrere la direttissima. E rimanendo sempre nell'ambito toscano, sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pasce e Lucca Est verso Pisa per un incidente tra 2 auto, segnaliamo 1 chilometro di coda. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 59, il traffico scorre soltanto su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. 1, 2, 3, let's go! Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

0: sai che io andavo a Cortona al negozio del papà di Giova?
1: Ma va!
0: Sì, aveva questo negozietto molto carino d'antiquariato, perché mio papà è proprio nato là vicino casa di Jovanotti, erano vicini di casa, capito?
1: Un po' il mondo è piccolo.
0: È piccolo, è piccolo. Sì. Allora, Giova Summer Party, 7 agosto ad Olbia, poi il 12 a Montesilvano, poi Barletta, Catanzaro, Palermo, che è già data sold out, altra data a Palermo il 30 agosto, Napoli, Roma, due date al Circo Massimo, 12 settembre e 13 settembre. E ovviamente già la prima è sold out, quindi se lo volete andare a vedere live, sappiate che dovete sbrigarvi.
1: Eh sì, sbrigatevi.
0: Correte.
1: Datevi una mossa.
0: Datevi una mossa.
1: Roma,
0: sì. Appunto. Vedo che sei indaffarato, che stai curiosando?
1: Stavo guardando il
0: momento quark.
1: Il traffico dei granchi blu.
0: Come il traffico dei granchi blu? È uno spaccio?
1: Nella laguna di Orbetello sono tornati i granchi blu.
0: Ma che fanno i granchi blu?
1: O meglio, non se ne sono mai andati.
0: Mai.
1: Semplicemente erano dormienti.
0: Loro dormono, tutti che dormono oggi, gli uccelli che volano dormendo con un occhio aperto, un occhio chiuso.
1: Noi però dobbiamo stare svegli.
0: Noi dobbiamo stare per forza.
1: Ora il grande caldo ha risvegliato i granchi blu e se ne possono vedere in grande quantità nella laguna di Levante e in modo particolare alla spiaggetta.
0: Cioè, quindi vuol dire vengono là vicino a te mentre stai sdraiato sul tuo, non so, a terra col...
1: Sì, con l'asciugamano.
0: Col telo, non col mi veniva. Sto cercando la parola. Sì. Col telo.
1: Sì.
0: Ma cosa, cioè, ti vanno là con...
1: Con le chele.
0: Con le chele e ti fanno zac.
1: Esatto, fanno zac, sì.
0: No, però non fanno nulla noi umani, dai, non creiamo terrorismo.
1: Stanno solo turbando un po' l'ecosistema, perché
0: mangiano.
1: Perché mangiano, sì.
0: Mangiano tutto quello che hanno intorno. Chiamali fessi, hanno fame, mangiano, no? Cioè, quindi loro si sono risvegliati perché fa
1: i
0: caldo.
1: I granchi blu non vogliono andare in bianco.
0: No, vabbè, dopo questa. Cioè, veramente dopo questa chiudo il microfono e vado via, non resto fino alle 15. Me ne vado. Che hai detto? Perché così non stanno in bianco.
1: Sì,
0: i granchi blu non stanno
1: in bianco.
0: Veramente simpatico.
1: Sì, grazie. Sì.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: parte
1: forse un tessuto leggero,
0: è un tessuto leggero, oppure sì, il ventilatore
1: incorporato.
0: Guarda,
1: sì,
0: che c'è, noi ci scherziamo.
1: Sì, sì, no,
0: capito?
1: Sì, sì.
0: Cioè, c'è chi li utilizza realmente.
1: Come no?
0: Ali, allora è arrivato il momento di andartene. Io resto qui, però.
1: Tu rimani insieme a?
0: A Monica D'Angelis, non la vedo, ma da qualche parte starà.
1: Sì, sì, perché oggi abbiamo studio sdoppiato, change.
0: Io adesso mi scambio, vado in un altro studio.
1: Sì, esatto.
0: Lascio questo di Radio 1, voglio questo. Ciao.
1: Buon
0: Ale.
1: Proseguimento, ciao.
0: Ciao.

0: Ricci comunque fa tutti i concerti vestito bene,
1: sì,
0: elegante,
1: elegantissimo,
0: ma non ha caldo, cioè con la giacca a 35 gradi la sera d'estate.

0: 13.
1: GR1.
2: La procura indaga tutto campo sulla morte di Fakir, acquisiti video e immagini delle bodycam negli scontri di ieri a Bologna, oltre 50 agenti feriti. La premier Meloni, accertare verità senza sconti, ma dai responsabili alimentare l'odio e la violenza contro la polizia. La maggioranza attacca l'opposizione, state delegittimando le forze dell'ordine. La replica, chiediamo solo verità e giustizia. Ancora raid americani in Iran e Pasdaran distruggono un data center Amazon in Bahrain e Trump minaccia nuovi dazi. 18 città da bollino rosso, ma l'AFA alle ore contate, da domani più fresco ovunque, al nord in arrivo temporali anche violenti. Caffè quanto mi costi? Causa rincari, la moca e i chicchi si prendono la rivincita sulle capsule. Tutti pazzi per Ulisse, grande successo al cinema per l'Odissea di Christopher Nolan, nel GR i segreti della colonna sonora. Calcio, chiusi i mondiali americani, si parla già dei prossimi e fa discutere l'ulteriore svolta extra large, un torneo a 64 squadre.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza. Con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.

0: 1997, lei australiana, appena 22enne, Natalie Imbruglia catturava l'attenzione mondiale proprio con questa interpretazione di Torn. Ben arrivata anche a Monica.
1: Ben trovata Sara. Vedi?
0: Oggi è tutto in ritardo.
1: Oggi è tutto in ritardo, sì, dai, il cambio di studio, ti ho fatto fare la prima ora con Alessandro.
0: Sì, ma lo so, ma non è che puoi far come ti pare, mica è casa tua, Cioè, lei viene all'orario che dice lei, capito?
1: No, è già da un po' che sono qui.
0: Dai. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poter interagire con noi. Io vorrei tornare a casa che ancora ci sento, ce la facciamo. che difficoltà oggi, no? Anche perché veramente poi uno dice, no, diventi lunatica, ci credo, dal piano 1 sali e scendi.
1: Sì, infatti...
0: Mi hanno fatto passare per il parchetto di Saxa Rubra.
1: Ma
0: per arrivare qua.
1: Ma lo facciamo per farti tenere in forma? Lo facciamo per farti tenere in forma, no?
0: Sì, certo, immagino. Allora, diamo infotraffico.
1: Sì, partiamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda le strade non gestite da Autostrade per l'Italia. Sulla A19 Palermo-Catania, traffico bloccato a causa di un incendio avvenuto 500 metri dopo la statale provinciale 138 in direzione di Palermo. Sulla A2 l'autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato a causa di un incidente tra San Mango d'Aquino e un chilometro prima di Lamezia Terme in direzione della A2 raccordo di Reggio Calabria. E sulla 4 Brescia-Padova code per 9 km per un incidente tra l'allacciamento e l'intercussione a 21 e Desenzano in direzione di Padova.
0: Allora, mentre noi cerchiamo di capire dove siamo, chi siamo, in quale studio siamo, ma sicuramente questo di Isoradio, Gianna Nannini, Marrakesh, America. Cercherò.

0: Chaka Khan e Snoop Dogg con Bookings My Soul su Rai Su Radio. 13:14 minuti, aggiorniamo la viabilità del traffico e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione di Pisa, 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 59. Traffico rallentato per temporali invece sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Occhiobello in entrambe le direzioni. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 44. Sono coinvolte tre auto tra la corsia d'emergenza e quella di sorpasso. Concludiamo con la A25 Torano-Pescara, dove tra Bussi Popoli e Prato La Peligna sul Mona in direzione ovest segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 145.
1: Allora, perché in autostrada ci sono così tanti oriandri? Ve lo siete mai domandato? Domandati?
0: Allora, io so che è velenoso, se non erro.
1: È velenoso, bravissima. Quindi perché si mette quella pianta e non un'altra?
0: Vediamo. Forse se... per mantenere lontano gli animali?
1: Grandissima, e quindi riduce il rischio di incidenti, capito? Noi pensiamo solamente, sono belle. Quando arriviamo in un posto di mare ci sono solo gli oleandri che ci fanno capire che c'è là vicino il mare, no? In realtà, insomma, è per diversi motivi. Da una parte dicono anche, visto il loro fusto, no? Sono anche molto alti, sì. Così non ti danno fastidio neanche le luci dall'altra parte, no? Quindi in senso contrario, no? Quando esatto. Tu stai viaggiando, soprattutto di notte. Poi appunto fungono da barriera naturale, richiedono poca manutenzione e resistono al caldo, quindi non è che devi sempre stare là a innaffiare, per intenderci, no? Ecco, favoriscono la biodiversità attirando insetti, quindi c'è sempre un motivo. Tu pensa, noi qui a Saxa non abbiamo l'autostrada proprio qua dentro, ma abbiamo gli oleandri.
0: Vedi che stiamo avanti.
1: Ci sono troppi animali, mi sa, va?
2: Come siamo tanti al mondo, disorientati, mal guidati, frecce sfrecciate senza mira,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rai su Radio.

0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran qui su Isoradio. Ben trovati, buon martedì 21 di luglio, anche luglio ce lo siamo tolti dalle scatole. È
1: manca
0: già terminato,
1: poco. Sì.
0: Così, ma in un secondo e mezzo, abbiamo iniziato ieri questa fascia, Monica.
1: Già.
0: Di punto in bianco se ne va così. Senti, io ho notato una cosa molto molto carina che fanno gli olandesi al supermercato. Noi ogni tanto ritorniamo zona supermercato, no?
1: Vai.
0: Dal carrellino rosa far la spesa e per incontrare, se sei single, no? Nuova fiamma in qualche modo. Ma non solo, qui nei supermercati olandesi, se sei anziano, hai modo e possibilità di farti una chiacchiera. Ci sono delle casse apposite solamente per le persone anziane che hanno voglia non solo di far la spesa ma di farsi due chiacchiere con la cassiera.
1: Fantastica come idea.
0: La trovo veramente carina. Io inviterai tutti gli anziani qui a Isoradio e ci facciamo due chiacchiere, perché gli anziani poi hanno un modo di fare, ti raccontano il passato, le loro storie, quello che hanno vissuto, no? E lo fanno anche con quelle chicchette che non ti aspetti.
1: È vero.
0: E quindi insomma abbiamo bisogno di loro, anzi se avete i nonni ancora in vita insomma cercate di stare con loro, perché è importante, ti sanno trasmettere veramente tante notizie, tante cose che hanno vissuto, ma
1: anche
0: ti danno
1: tante emozioni,
0: tante
1: perché
0: emozioni.
1: Poi come te le raccontano, insomma, riescono a trasportarti e a farti fare questo viaggio nel tempo insieme a loro.
0: Sì, io sto facendo un viaggio nei suoni
1: con l'audio.
0: Oggi con l'audio ma proprio di quelli impressionanti. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere se siete in viaggio, se oggi inizia la vostra vacanza, se state mangiando in nostra compagnia.
1: E torniamo ad aggiornare la situazione del traffico, partendo dal traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Abbiamo code, i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Sulla 25 Torano Pescara, tra Bussi Popoli e Pratola Peligna Sulmona in direzione ovest, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 146 e 200. Concludiamo con la A14 Bologna Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 44, ma ormai risolto. E per il... aggiorniamo, partiamo con la musica?
0: Vuoi la musica?
1: Sì.
0: Dici che vuoi senza Crin Notte Selvaggia?
1: Esatto.
0: E noi l'ascoltiamo su Isoradio.

0: Vi abbiamo riportato al 1985, Nikita, fantastico. Elton John qui su Isoradio, 13:35 minuti. Allora, questo è l'orario giusto, sai per far cosa? Intanto per aggiornare sul traffico.
1: Sì, partiamo subito con gli aggiornamenti del traffico. Sulla 4 Torino-Trieste, all'altezza di Bergamo in uscita da Milano, code per traffico intenso a partire dal chilometro 172-500. Permangono ancora i 2 chilometri di coda sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona per un incidente accaduto al chilometro 44. E concludiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, traffico rallentato a partire dal chilometro 277.
0: Allora, non so se dare questa notizia, Monica, ma voglio darla, seppure è l'orario del pranzo, capito?
1: Vai.
0: Allora, negli Stati Uniti a quanto pare è in corso un'epidemia di diarrea causata, poveracci, da un parassita che potrebbe trovarsi nella lattuga, lo dice la Food and Drug Administration americana, e quindi ha informato che il precedente risultato di un test che indicava la presenza del parassita ciclospora, così si chiama, in campioni di lattuga di un'azienda, dovrebbe essere considerato un falso positivo. In pratica, domenica non risultavano positività confermate per questo batterio, a quanto pare invece adesso sembrerebbe di sì. Ma che cosa faccia? Perché dovesse mai arrivare da noi, tocchiamo ferro?
1: È sempre alluminio quello.
0: È sempre alluminio, quindi
1: sì.
0: Niente. Allora, come si riconosce? Dura più giorni. C'è perdita di appetito, e non mi pare, affaticamento, nausea e gonfiore. E quindi, insomma, questi sono poi i sintomi.
1: Accompagnate da questa dissenteria.
0: Ebbene sì, insomma. E questo è negli Stati Uniti. Ci auguriamo che si possano riprendere.
1: Beh,
0: però.
1: È buona regola sempre lavare bene la lattuga, compreso quella in busta, perché comunque può causare...
0: Te ne dico una.
1: Sì.
0: Se c'è scritto nella busta della lattuga che è già lavata,
1: io non mi fido.
0: Invece fai male, sconsigliano di lavarla la seconda volta, perché altrimenti c'è il rischio di batteri. Quindi io che lo facevo,
1: questa non
0: ho
1: lo
0: letto
1: sapevo.
0: Questa notizia, ho detto: ah, vedi, quindi se c'è scritto che è già lavata, ti devi fidare, perché la lavano già due volte. Quindi se la lavi pure
1: non devo essere diffidente.
0: No, se no stai a 3 lavaggi, capito? E non va più bene.
2: Adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mi manche mi dipile.
1: Sì, io col francese non sono brava, Sara.
0: Era lei su Iso Radio.
1: Vabbè, fantastica. 13:43 su Rai Iso Radio. Torniamo ad aggiornare la situazione del traffico e partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Courmayeur abbiamo delle code, i tempi di attesa salgono a 45 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Occhiobello in direzione di Padova, invece code a tratti per temporali, quindi moderate la velocità. E sulla tra Villa Marzana e Rovigo Sud in direzione di Ferrara Sud abbiamo invece code a tratti per traffico intenso.
0: Allora parliamo un attimo di Arisa, perché sapete che ormai grazie ai cellulari finisci online in un secondo, no? E
1: purtroppo
0: quindi
1: sì.
0: Ha fatto sorridere, ma Arisa ce l'ha queste uscite così. Allora stava facendo il suo concerto, a un certo punto mentre cantava si è interrotta e il motivo è alquanto bizzarro, perché mentre l'atmosfera era calda, lei stava cantando, ecco, ha visto una signora tra le prime file in evidente difficoltà nel recuperare lo smartphone per registrarla. E con la sua solita ironia molto tagliente, sappiamo com'è Arisa, spontanea, ha bloccato i musicisti, ha esclamato al microfono: aspettate un attimo, c'è una signora che vuole fare un video, vero? L'ha trovato il telefono, cara, ci siamo, cominciamo, cioè veramente fantastico. Ci sono gli artisti, quelli che vietano i cellulari, no? Cercano di far capire, no? Lasciate perdere i cellulari, vivetevi il concerto, siete qui adesso, altrimenti poi ve lo perdete, no? Vi perdete i momenti.
1: Hai notato come, per esempio, ai concerti non senti, io non mi sento la mia voce, infatti.
0: Non ti senti la voce,
1: no,
0: guarda, fai così,
1: la mia
0: togliti
1: voce.
0: La cuffia e parla.
1: Hai notato di come ai concerti tutti con la testa alzata e i telefonini in mano?
0: Ebbene sì, è così.
1: Guarda più il concerto, il cantante.
0: Io posso capire se registri magari un video perché c'è la tua canzone preferita, così te lo puoi rivedere, lo puoi postare perché ti piace, ma fare così sempre inevitabilmente davvero ti perdi il bello del concerto. E quindi Arisa fa sorridere perché è un po' l'opposto di quello, no, che spesso gli artisti dicono. Però ho visto questa signora in preda al panico, non trovava il cellulare e quindi giustamente ha detto: sai che c'è, aspettiamo un attimo così te lo registri con calma. Sì.

0: ed anche Sombre con Potential qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata, buon pomeriggio. Ormai da quel dì che diciamo buon pomeriggio,
1: esatto.
0: Da mezzogiorno, capito?
1: È vero.
0: C'è chi a quest'ora addirittura già dice buonasera, ma perché? Cioè, sono solo a metà giornata, già buonasera, ma mi fa venire l'ansia, capito? Già penso alla cena che devo andare a letto. Allora, si sta parlando un po' di concerti, no? Di live, perché si sa, durante il periodo estivo ci sono veramente tanti artisti internazionali, italiani, che sono in giro per le tante città che abbiamo sparse nel mondo. Mi viene da pensare che un tempo i concerti venivano molto di meno, no? Cioè, se uno fa riferimento, non so, a un periodo, anni 80, ok? Quanto costava un biglietto? Tra i 20, diciamo rapportati agli euro di oggi, dai, tra i 20 e i 40 euro.
1: Più o meno sì.
0: Tempo
1: erano
0: c'erano
1: molto
0: le lire,
1: più
0: ovviamente,
1: bassi.
0: No? Erano molto più bassi. Oggi
1: sì.
0: Veramente a 20 euro non c'è più nulla.
1: No.
0: Cioè, scordatelo. Un tempo era vantaggioso il Prato, cioè tu acquistavi il biglietto Prato perché ti veniva effettivamente di meno.
1: Perché stavi in piedi, dovevi entrare.
0: Capito? Era una cosa...
1: Entravi dopo, per ultimo.
0: Ad oggi anche quello è costoso, anzi, è quasi prezioso.
1: È quasi, sì, perché sei sotto il palco.
0: Sei sotto il palco, sei più vicino all'artista. Quindi è un po' cambiata questa mentalità. E è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: vuoi mettere quando tornavi a casa col dito scottato per la testa dell'accendino caldo e senza voce, no? Perché
1: è
0: un
1: vero.
0: Tempo anche si utilizzava a fare questo durante...
1: con l'accendino. Adesso sono tutte le lucette dei cellulari, però
0: ormai
1: sì, sempre
0: sì.
1: Suggestivo, ma non è la stessa
0: non
1: cosa.
0: Non è la stessa cosa.
1: No.
0: Ad oggi massimo che c'è nei concerti, non so se avete notato, se c'è nella vostra città dalla quale ci ascoltate, questi concerti dove ci sono le candele, dove la musica è creata più con chitarra, voce, insomma una cosa molto più diversa.
1: Sì,
0: quasi
1: ci sono
0: intima,
1: degli
0: no?
1: spettacoli proprio
0: ci
1: che vengono realizzati
0: sì.
1: Dove il cantante oppure il musicista è avvolto da queste candele a terra
0: sì.
1: Che creano l'atmosfera.
0: Molto spesso sono dei tributi che vengono fatti, no?
1: Anche.
0: Non so, il tributo ai Coldplay, il tributo ai Queen, no? Tanto per citarne qualcuno, ed anche quello è molto suggestivo. E come vedi si ritorna però al fuocherellino, alla candela, capito? Senza che prenda fuoco.
1: Siamo
0: nulla.
1: Ritornate lì.
0: Sì, ogni tanto tornano, come si suol dire.
2: Facciamo

0: ritornati indietro negli anni, l'abbiamo fatto con Hazaro qui su Isradio 14.05. Ben trovati, ben sintonizzati, buon viaggio, buon relax.
1: Buon tutto.
0: Buon mare. Molto. No, c'è chi ci sta ascoltando dalla spiaggia alla faccia nostra o dalla piscina, capito? Ecco, allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Fortunatamente, ma non urliamolo troppo forte, fortunatamente c'è poco traffico.
1: Esatto.
0: Confermi, puoi confermare?
1: Confermo, confermo. Abbiamo giusto una piccola coda sulla A4 Torino-Trieste tra Brescia Ovest e il bivio con la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova per un incidente accaduto al chilometro 216 che non sta causando tante ripercussioni sulla viabilità. E invece code a tratti per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Occhiobello in direzione di Padova.
0: Allora, questa è la dimostrazione che al momento queste sono le notizie, quindi non ci scrivete perché qua c'è traffico e non l'avete detto, perché non ce l'abbiamo altre.
1: Esatto, non ne ho altre notizie.
0: Allora, tutti dicono che i figli unici siano soli, viziati, meno sociabili degli altri. Ecco, sono semplicemente stereotipi, ok? Oltre 50 anni di ricerche sullo sviluppo infantile smentiscono categoricamente queste affermazioni. Quante volte voi genitori all'ascolto, magari avete un figlio, vi siete sentiti dire: ma si sentirà solo, ha bisogno di un fratello, di una sorella, ti pentirai di esserti fermata a uno, capite? Il genitore che dentro il cuore spezzato dice: cosa devo fare, ma non ce la faccio, uno basta e avanza, capito? No, i genitori distrutti che, e qualcun altro dice: no, fai il secondo. Beh, allora, esatto. Questa è pressione psicologica, semplicemente sono, diciamo, un po' di, come le possiamo definire,
1: stereotipi sociali,
0: culturali. Sì, ecco, la scienza però ha fatto fortunatamente un po' passi avanti, perché non esiste alcuno svantaggio significativo a livello sociale, emotivo, comportamentale per i figli unici. Anzi, addirittura dicono che la ricerca dimostra che le relazioni con i coetanei contano più dei fratelli per lo sviluppo dell'empatia, delle capacità di risolvere conflitti e della sicurezza sociale. Anche perché molto spesso, facci caso, in effetti tendi a farti la chiacchiera, a socializzare con gli amichetti, non so, no? Che
1: esatto.
0: Hai a scuola.
1: È un po'
0: piuttosto,
1: meno con i fratelli,
0: capito?
1: O sorelle.
0: Non è sempre detto che col fratello o la sorella tu ti possa trovar bene, eh?
1: Sì, anche questo è vero, verissimo.
0: Quindi il mito del figlio unico viziato è stato sfatato, ok? I figli unici non risultano più viziati o pretenziosi rispetto ai bambini con fratelli. Addirittura c'è una cosa che in effetti ci dovrebbe far riflettere: quando sei da solo, quando sei figlio unico, sei più indipendente, hai più fiducia in te stesso, proprio perché sei solo e quindi ti devi arrangiare
1: in qualche modo, mentre invece con un fratellino o una sorellina magari puoi o delegare o farle insieme,
0: certo,
1: queste
0: che
1: cose.
0: Sto ragionando, già crescono pochi figli, abbiamo dato pure questa notizia, adesso si fermano tutti a un figlio, niente, niente, vabbè.

0: Serial Lover, Sienna Spyro qui su Isoradio, 14 minuti. Stiamo parlando un po', ci siamo addentrati nell'ambito familiare, no? Del fatto di avere un figlio unico. Non è vero che sono viziati, la scienza ha smentito questa cosa, anzi a quanto pare sono anche facilitati nel relazionarsi, ad essere più indipendenti. Quindi voglio dire, ne volete solo uno? Va bene così.
1: Facciamo tutti come fanno gli asiatici.
0: Che fanno gli asiatici?
1: Un figlio solo.
0: A tutti
1: è concesso.
0: Com'è concesso?
1: In Giappone al massimo un figlio.
0: Cioè due non ne puoi avere?
1: Due sì, ma diciamo che principalmente lo fanno anche per una questione, insomma, di numeri, diciamo così.
0: Ah, solo per numero? Dobbiamo
1: anche in Cina
0: essere di più e quindi fate figli, tipo, no? Ecco, questo è un po' il discorso. Servite per lavorare. Fate figli.
1: Siete braccia rubate all'agricoltura.
0: Capito, ecco. Stavo notando una cosa, sempre per quanto riguarda i figli. Se avete figli adolescenti, ascoltate bene. Perché spesso quando ci siamo passati tutti poi, no? Se uno ritorna indietro. Quando siamo adolescenti, che cosa facciamo? Ci chiudiamo nel silenzio, no? L'abbiamo passata questa fase dove vogliamo parlare soprattutto con i nostri coetanei e non magari con i genitori.
1: Ci sentiamo più adulti.
0: Più adulti, ma cosa succede davvero? Perché la ricerca mostra proprio che durante l'adolescenza la voce dei coetanei, pensate, attiva i centri del piacere più di quella materna. Cioè, quindi se tu madre vuoi cercare di capire qualcosa che ha fatto la sua giornata, è inutile che insisti, anche perché più cerchi di forzare il dialogo o gestire magari ogni scelta, no, attiva nel figlio, questo comporta in lui una risposta di stress che blocca ogni comunicazione. Capito? Sì, quindi è una fase di vita, anche perché l'adolescente sta esplorando e vuole esplorare il mondo intorno a sé perché sta crescendo.
1: Sì, cercano l'indipendenza, vogliono rompere questo cordone ombelicale con i genitori, appunto.
0: Ed è anche giusto che sia così, no?
1: Beh, sì, no. Ci sta tutta.
0: Genitori quelli troppo là, dove sei, con chi sei, dimmi l'ora.
1: No, ti prego.
0: Che altro, no, non lo fate, veramente.
1: Esatto.
0: Lasciateli un po' liberi, sì, dove sono devi saperlo, ma un po' più liberi. C'è Max Gazzè.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Rai su Radio.

0: 14 e 23 su Raiso Radio. Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli. Tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna abbiamo delle code a partire dal chilometro 45. Sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 133 e 200. Un altro incidente sulla 4 tra Castegnato e il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione di Padova sta causando invece 2 chilometri di coda. Autostrade consiglia di uscire a Ospitaletto e rientrare a Brescia. E l'incidente vede coinvolte 4 auto ed è disponibile al traffico soltanto la seconda corsia. Concludiamo con la A26 dove tra Masone e il bivio con la 10 Genova 20 miglia in direzione di Genova Voltri abbiamo un veicolo fermo al chilometro 4.
1: Sto notando adesso Rai News 24, bollino rosso in 18 città, domani temperature in calo. Ce l'abbiamo fatta.
0: Ma tu ci credi?
1: Sì, voglio crederci. Di là non ci credo neanche alla parte tecnica.
0: Oggi ha piovuto un pochino, ma è peggio di prima.
1: Al nord Italia so che ci sono state anche, insomma, belle grandinate in realtà. Quindi da qualche parte la temperatura un po' calata è... Allora, visto che prima si parlava di adolescenza, di figli, dall'adolescenza ai figli a un nonnino di 105 anni, ma noi ci arriveremo a 105.
0: Io lo spero, dai.
1: Così proprio no, guarda, così non ci arriviamo. Allora, lui veterano della Marina, residente a Bar, sentito come lo dicono Bar. Gli americani, nello stato di New York, ha esaudito uno dei suoi desideri lanciandosi con il paracadute da un aereo e ha effettuato un lancio in tandem con un istruttore proprio domenica pomeriggio nell'ambito dei suoi festeggiamenti per il suo compleanno alla presenza di familiari, amici e membri riuniti per assistere a questo salto storico. E stiamo notando che secondo il Guinness World Records la persona più anziana ad aver effettuato un lancio con il paracadute aveva 106 anni, quindi lui è il secondo. Beh, in pratica.
0: Vedi?
1: Arrivaci a 105.
0: Non è mai troppo tardi.
1: Capito? Arrivaci, va a 105 col paracadute a lanciarti. Tutta sola.

0: Bam bam, bambina.
1: Destinazione estate. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Lei che unisce folk, pop, rock, la sua voce inconfondibile su questo pezzo, This is the Life del 2008, è stato un successo mondiale. Tra le altre cose, lei è giovane, mia è giovane la ragazza.
1: È giovane.
0: Età nostra, altro che giovane. Comunque il brano celebra la spensieratezza, l'energia della giovinezza. In pratica va a contrapporre il testo un po' all'euforia delle serate trascorse nei locali con gli amici e la musica alle inevitabili incertezze del futuro, no? Quindi cattura un po' quell'attimo in cui ti senti libero senza pensare in qualche modo a cosa accadrà l'indomani, capito?
2: Infatti lei dice this is my life, questa è la mia vita.
0: È così, e questa è la vostra vita se siete nel traffico invece, pensa.
2: Partiamo dalla 4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 133 e 200. Se rimanendo sempre in A4 tra Castegnato e il bivio con la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova, 2 chilometri di coda per un altro incidente accaduto al chilometro 216. Autostrade consiglia di uscire Ospitaletto e rientrare a Brescia. Ricordiamo che sono coinvolte 4 auto ed è disponibile soltanto una corsia per il traffico. In un altro incidente tra Brescia Ovest e il bivio con la A21 Torino-Brescia invece, lo stesso incidente, e sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Occhiobello in direzione di Padova invece code a tratti per traffico intenso.
0: Allora c'è un, non è un vero e proprio codice di sicurezza stradale, non è ufficiale, ossia quello quando vediamo una macchina con il fazzoletto bianco o una maglietta bianca che sia fuori dal finestrino. Ti è mai capitato, Monica?
2: No, io l'ho visto in autostrada un fazzoletto bianco quando passano.
0: Ma sai cosa significa?
2: È in pericolo. Realtà.
0: No, cioè sì, nel senso che magari ci può essere qualcuno che si sente male all'interno della macchina, magari non so, sta partorendo una donna, quindi deve schizzare il marito per arrivare in tempo in ospedale. Quindi quando vediamo questo fazzoletto bianco, perché ridono dall'altra parte? Non capisco. Quando si vede questo fazzoletto bianco, in realtà c'è sempre un motivo, è un modo per dire c'è un pericolo, quindi mi sposto magari anche in corsia d'emergenza per questo. Di solito, ovviamente, non è che è scritta questa cosa, quindi se notiamo però una cosa del genere non è che sia impazzita la persona, ma è un modo per noi tra automobilisti per capire di spostarci magari perché c'è bisogno di soccorso in quel momento, no? Quindi lo sanno anche, non so, un'ambulanza se vede il fazzoletto bianco e la macchina lì così capisce che c'è un qualche problema. Okay. Quindi questo diciamo è una modalità che utilizziamo un po' tutti quanti noi, o forse dovremmo, chissà chi è stato il primo a mettere, sarebbe curioso capire chi è che ha fatto nascere il tutto, però insomma questa è un po' la spiegazione. C'è Angelina Mango insieme a lui, a Marco Mengoni, che se la son cantata anche in concerto.

0: Another con Talk to You su Raiso Radio. 14:40, ancora in compagnia con Monica e Sara Lucarini. Aggiorniamo il traffico partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna abbiamo delle code a partire dal chilometro 45. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e stesso San Giovanni in direzione di Brescia, un incidente che sta causando code al chilometro 133-200. Code anche su tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino per traffico intenso. 3 km di coda invece per l'incidente tra Castagnato e il bivio con la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Autostrade consiglia di uscire a Ospitaletto. Ricordiamo che è disponibile soltanto una corsia al traffico. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Occhiobello in direzione di Padova invece code a tratti per traffico intenso e i tempi di percorrenza si aggirano intorno ai 40 minuti.
1: Allora io l'ho sempre detto e sempre saputo, amicizia tra uomo e donna
0: non può esistere,
1: ai, perché c'è sempre qualcuno che prova un'attrazione fisica. È stata dimostrata una cosa, che tra uomo e donna eterosessuali, parliamo ovviamente, a quanto pare una persona rispetto all'altra interpreta male i segnali dell'altro, comunque sia in modo diverso. Quindi se una donna è empatica, non è detto che ci sta provando con te uomo, è empatica magari con tutti intorno, ok?
0: Esatto.
1: Invece diciamo l'amico tra virgolette pensa che quello possa essere un segnale.
0: Sì, vengono captati male empatia e simpatia.
1: Ebbene sì, quindi secondo questo studio pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships, nelle amicizie tra uomini e donne eterosessuali gli uomini tendono a provare più attrazione per le proprie amiche rispetto a quanto le donne ne provino per i loro amici. Inoltre tendono, pensate, a sopravvalutare l'interesse romantico che le loro amiche provano nei loro confronti, mentre le donne fanno spesso l'opposto, sottostimano quello dei loro amici. Ora, detto ciò, riflettete bene agli amici che avete intorno, cercate di capire quale è amicizia, quale invece magari, che ne so, nasconde un po' d'amor. Tutto può essere. Audio 2.

0: Green Day sono ritornati, hanno pubblicato questo nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, questo inedito registrato per la colonna sonora del film Green Day Comedy, il film ispirato proprio agli esordi della band californiana. Uscirà nelle sale americane il 14 agosto, più tardi anche da noi, se non erro la prima settimana di agosto, dovrei rivedere un attimo le date. E la canzone, come si può anche percepire un po' dal sound, parla di inquietudine interiore ma anche della possibilità di trovare pace. Tra le altre cose c'è anche l'album di 30 brani pubblicato il 31 di luglio, verrà pubblicato il 31 di luglio e conterrà 22 brani dei Green Day amati da tutti quanti, tratti dalla loro carriera e oltre ai brani esclusivi della colonna sonora di questo docufilm, capito? Per tutti gli amanti dei Green Day, e ce ne sono veramente tantissimi.
1: Dai, Green Day invece alla viabilità. Ripartiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Brescia Ovest e la A21 Torino-Brescia segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 216 che sta causando 3 chilometri di coda. Autostrade consiglia di uscire a Spitaletto e rientrare a Brescia centro. Un altro incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia accaduto al chilometro 133 e 200. Sono coinvolte 4 auto ed è disponibile soltanto una corsia al traffico. Rimaniamo sempre in A4, dove l'altezza di Spitaletto in uscita da Milano abbiamo code per traffico intenso. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, dove tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione est abbiamo un veicolo fermo al chilometro 15 e 100.
0: Voglio un po' di Maroon 5, li mettiamo su Viso Radio, dai!

0: Ma come c'è giovane Morandi, eh? Poi accoppiato all'amoroso, hit parade qui su Isoradio. Siamo quasi giunti al termine, o meglio, oggi io vado via senza di te, pensa, tu resti.
1: Io resto.
0: Perché mi sei arrivata tardi e quindi ora ti fanno rimanere, capito come funziona?
1: Continueranno con me fino alle 17.
0: Wow, sei felice?
1: Sì.
0: Certo, di passare tutto questo tempo con i nostri amici ascoltatori. Allora, si dice, poi me ne vado. Dopo questa me ne vado. Il pneumatico, o si dice lo pneumatico? Vediamo
1: lo
0: un po'.
1: Pneumatico.
0: Lo pneumatico, dice. Secondo voi ragiona anche la regia, capito?
1: Anche dalla parte tecnica.
0: Volete chiedere aiuto da casa, come fanno in televisione? Chiediamo l'aiuto da casa. Allora, sembrerebbe che la parola pneumatico, col fatto che ha il gruppo iniziale PN, dal punto di vista delle grammatiche tradizionali, rientra proprio a pieno titolo tra quei nessi che richiedono lo. Quindi è lo pneumatico. Quello che ti dice il pneumatico, devi rispondere no, è lo pneumatico. Ecco. È come lo psicologo. No, per intenderci, no? La situazione è la stessa. Dopo questa lezione di grammatica posso andare a casa. Dopo questo ho dato tanto, ecco. Allora, per quanto mi riguarda, ci troviamo domani sempre da mezzogiorno alle 15.
1: Alle 15 e... domani è confermato il nostro orario, Sara.
0: Ah, sì, eh? Sì. Non ci fanno fuori o una delle due la fanno fuori prima.
1: No,
0: va bene,
1: assolutamente.
0: Dai. Ciao Monica, ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. A Bologna domani sarà dato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 43enne morto durante un'operazione di polizia. Non si placano intanto le polemiche per gli scontri scoppiati ieri dopo la manifestazione organizzata dal sindaco Lepore. Sulla vicenda interviene Giorgia Meloni, che è riunita in un vertice con i leader della maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
3: Sì, sono riuniti da circa un'ora a Palazzo Chigi Giorgia Meloni con i leader di maggioranza per stabilire proprio le priorità del governo in vista dell'autunno. Tra queste c'è l'energia, la flessibilità, i dossier internazionali, ma anche quelli interni, come la sicurezza, su cui la Premier è intervenuta questa mattina definendo inaccettabili gli scontri di Bologna. È anche doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, ha scritto, sulla morte di Abderrahim Fakir, fino in fondo, senza pregiudizi né sconti per nessuno. Nulla, ha aggiunto, può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio plaude anche alla Polizia di Stato per un'operazione contro la criminalità giovanile con 539 arresti, vede un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e anche di delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Sempre sui social, Giorgia Meloni ha rivendicato la riduzione delle liste d'attesa in sanità, con oltre 1,5 milioni di visite e anche di esami in più effettuati in 6 mesi rispetto allo scorso anno. Ed è tutto, linea allo studio.
2: E in tema di dossier internazionali, nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ondata di raid di Washington, Teheran colpisce ancora le nazioni del Golfo. Alla Casa Bianca si valuta la futura linea d'azione. Il servizio.
4: La ritorsione iraniana avrebbe colpito e distrutto anche un data center di Amazon in Bahrain, sostengono i Pasdaran, che hanno preso di mira basi militari statunitensi sempre in Bahrain e in Kuwait. Nella decima notte consecutiva di attacchi di Washington sull'Iran, il Pentagono afferma di aver colpito le installazioni militari che consentono alle guardie della rivoluzione di tenere in scacco la navigazione dello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata e altre due bloccate dai guardiani della rivoluzione. Per rompere lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando o una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato o riaprire lo stretto di Hormuz. Almeno, secondo quanto sostiene il sito di informazione Axios, i mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite allargano il raggio della crisi e annunciano di voler imporre al naviglio della Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR1.
2: E il presidente degli Stati Uniti Trump sarebbe pronto ad annunciare già questa settimana una nuova ondata di dazi nei confronti di decine di paesi. Lo riferisce il Financial Times in vista della scadenza della tariffa globale temporanea del 10%. Ma secondo il quotidiano britannico, almeno in questa prima fase, questo si tradurrebbe in un prolungamento delle misure attualmente in vigore. Nulla di fatto all'incontro sul piano di Electrolux che si è tenuto stamana al Ministero delle Imprese. Restano sul tavolo quindi tagli, esuberi e chiusure.
5: Tutto sospeso in vista di nuovi incontri a settembre e a ottobre. La multinazionale svedese che produce elettrodomestici nelle settimane scorse ha annunciato un piano di forte ridimensionamento per l'Italia. 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti, riduzione della capacità produttiva, chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove questa mattina c'è stato uno sciopero spontaneo dei 170 lavoratori del sito. Il piano è stato fin da subito definito irricevibile dal Ministero delle Imprese, ma finora gli incontri tecnici svolti non hanno dato risultati significativi. Durante il tavolo di questa mattina il ministro Urso ha detto che l'esecutivo è disponibile ad accompagnare una fase di transizione con ammortizzatori sociali e incentivi, ma solo con un piano serio di produzione e occupazione. E queste sono anche le pressioni dei sindacati nei confronti di Electrolux e del governo. Barbara Tibaldi della FIOM.
6: Qui si sta chiedendo denaro pubblico, si sta chiedendo sforzo ai lavoratori e in cambio non vorrei si proponesse una mitigazione di un piano dannosissimo. Noi vogliamo un piano nuovo che rafforzi Electrolux.
5: Fabio Comini, GR3.
2: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il triennio 2025-2027. L'accordo è stato siglato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l'ARAN, e dai sindacati. Riguarda circa 400.000 lavoratori, previsti aumenti medi a regime fino a 154 euro al mese e a ritratti medi che possono arrivare a 1.136 euro. Infine il meteo: arriva aria fresca sull'Italia, da domani è previsto un calo delle temperature con pioggia, grandine e vento forte sia al nord che al centro. Oggi allerta per maltempo nelle Marche, quanto al caldo sono ancora 18 le città con bollino rosso, domani scenderanno a 7. Ci fermiamo qui, adesso c'è l'estate in onda.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
11: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: dei REM, una canzone che invita a guardare ciò che resta dopo gli eventi difficili e a trovare la forza di ripartire. 15 e 11 minuti qui su Raiso Radio e continuiamo il viaggio insieme a me, Monica D'Angelis, e al mio fianco Claudio Campobasso.
1: Ciao Monica, un saluto a te e a Francesco Ciafardini che sta curando la parte tecnica. E, prima di tornare in strada direi di ripetere il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS da digitare in sicurezza, il 348 103 10 10. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove c'è coda per un veicolo fermo al chilometro 134 tra il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Restando in A4 tra Milano Est e Cormano, code a tratti in direzione di Torino. E a Ospitaletto, coda per traffico intenso in uscita da Milano. Per quanto riguarda invece la tangenziale nord di Milano, code a tratti tra il bivio Baranzate e il cambio di competenza in direzione tangenziale est di Milano.
0: Proseguiamo con la 4 Torino-Trieste, dove tra Castagnato e il bivio A21 Torino-Brescia in direzione di Padova segnaliamo questi 4 km di coda per un incidente già segnalato in precedenza al chilometro 216. Autostrade consiglia di uscire a Ospitaletto e di rientrare a Brescia Centro. Continuiamo in A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Ferrara Nord in direzione di Padova abbiamo 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 34. E sempre sulla A14 invece tra Pesaro e Montemarciano in entrambe le direzioni traffico rallentato per temporali.

Paradiso Radio Estate.

0: Densteria con Madonna su Raiso Radio. Ritorniamo ad aggiornare il traffico partendo dalla 4 Torino-Trieste, dove tra il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 134. Tra Milano Est e Cormano in direzione Ovest abbiamo code a tratti per traffico intenso. Un incidente segnalato proprio ora a Ponte Olio in entrambe le uscite sta causando ripercussioni. Questo incidente è avvenuto al chilometro 191. Continuiamo con tra Ospitaletto e il bivio con la A21 Torino Brescia in direzione di Padova, dove i chilometri sono saliti a 5 per questo incidente avvenuto al chilometro 216 che vede coinvolti due camion. Ricordiamo che è disponibile soltanto una corsia di marcia e il percorso alternativo consigliato è di uscire a Spitaletto e seguire la statale provinciale 19 per poi rientrare a Brescia Centro.
1: Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Nord, code a tratti in direzione di Padova. A14 Bologna-Taranto, tra Pesaro e Monte Marciano, traffico rallentato per temporali. Sempre allagamenti per temporali in A14 tra Pesaro e Fano, e veicolo fermo in avaria sempre sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Rai Su Radio.

0: Serena Brancale al mio paese.
1: La musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E come sempre a quest'ora parte Summer Breeze, le più amate della bella stagione. Partiremo con un brano del 2002, poi andremo al 2018 e infine al 1969. A tra poco.

0: Riccardo Del Turco con Luglio. Abbiamo ascoltato questi tre brani di Summer Breeze, tre brani del passato, delle estati passate. Abbiamo ascoltato Ya Sé Innamorar dei Tribalistas del 2002, poi Nero Bali con di Elodie, Michele Bravi e Ghe Pequeno, e infine Luglio di Riccardo Del Turco.
1: Passiamo con gli aggiornamenti del traffico, dove sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze segnaliamo dei materiali dispersi. Si tratta di un copertone in prima corsia in galleria, quindi prestate attenzione. Sulla 4 Torino-Trieste all'altezza di Ponte Olio in entrambe le uscite un incidente al chilometro 191, e sempre sulla 4 tra Ospitaletto e il bivio con la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova ricordiamo questi 5 chilometri per un incidente accaduto al chilometro 216. Autostrade consiglia di uscire a Ospitaletto e rientrare a Brescia Centro.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Rai su Radio.

0: con i Rolling Stones qui su Rai Iso Radio. 15:46 e ora facciamo il punto sulla viabilità con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera a voi.
1: Grazie, buonasera da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Ospitaletto e il bivio per la 21 Torino-Brescia in direzione Padova registriamo 5 km di coda per un incidente tra due camion. Al momento si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. In alternativa consigliamo di uscire ad Ospitaletto, proseguire sulla strada provinciale 19 con rientro in autostrada a Brescia Centro. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la 35 alla Brebremi, seguire poi per il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiarico, rientro in A4 a Brescia Centro. E sempre sulla A4 in direzione Brescia, per materiali dispersi sulla carreggiata, ci sono code tra Pera e Sesto San Giovanni e tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e Ferrara Nord verso Padova ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche in direzione opposta, con coda a tratti tra Villa Marzana e Ferrara Sud e tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove a causa dei forti temporali in atto sono coda a tratti tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio in entrambe le direzioni, mentre al traforo Montebianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio.

0: Tame Impala, Dracula su Raiso Radio, 15:55. Riattorniamo in autostrada partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 36. Sempre sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, traffico rallentato da partire dal chilometro 275. Traffico rallentato anche tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Sulla 4 invece Torino-Trieste, tra Nodo Tipero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, segnaliamo materiali dispersi al chilometro 134.
1: Andiamo in A13, Bologna-Padova, c'è coda per traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Poi sempre in A14, ad Ancona Nord c'è coda a causa di allagamento in uscita per entrambe le direzioni. Tra qualche minuto andiamo a vedere anche il traffico nella capitale.

0: Sono le 16 in punto e sulle note di Christopher Cross ci colleghiamo con Roma Servizi per la Mobilità.
1: Roma Servizi per la Mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
0: E per noi c'è Simona Innocenti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Pontina e tra Appia e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sulla tangenziale tra Tiburtina e Nomentana in direzione stadio e in via Aurelia verso il raccordo. Si procede a rilento anche sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Comezia e sulla Colombo all'altezza di Malafede in direzione del litorale. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
1: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, un brano, diciamo, che lo stiamo ascoltando parecchio quest'estate, molto estivo, molto fresco. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove c'è un incidente al chilometro 36 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Tra Calenzano e Variante di Valico, traffico rallentato in direzione di Bologna. Tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, ancora traffico rallentato. E per finire, traffico rallentato tra Attiliano e Orvieto in direzione di Firenze.
1: Sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia segnaliamo code a tratti e i tempi di percorrenza salgono a 30 minuti. Tra Cormano e Sesto San Giovanni segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 131 e 400 che vede coinvolte due auto. Traffico intenso anche all'altezza di Bergamo in uscita da Milano. E concludiamo con la A14 dove tra Castel San Pietro e il bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord code a tratti per traffico intenso.

0: Questo era Sergio Caputo con Bimba se sapessi su Rai su Radio. 16 e 17 minuti. Ritorniamo ad aggiornare la situazione su strada partendo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A4 Brescia-Padova abbiamo code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento con la A21 e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla A7 Milano-Genova code per un chilometro sempre per traffico intenso tra Barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultima.
1: Sulla 4 Torino-Trieste c'è una coda per incidente al chilometro avvenuto al chilometro 216 tra Castegnato e la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Sulla 7 Milano-Genova all'altezza di Genova-Bolzaneto coda per traffico intenso in uscita da Genova. Arriva Flamenco Paranoia, lui è Samurai J su Rai Isoradio. A tra poco.

0: 16:24 su Rai Iso Radio e continuiamo ad aggiornare la situazione del traffico partendo dalla A4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est. Abbiamo tempi di percorrenza di mezz'ora. Sempre sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 131 e 400 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. E concludiamo con la A7 Milano-Genova, dove all'altezza di Genova Bolzaneta abbiamo traffico intenso in uscita da Genova.
1: Sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti tra Castel San Pietro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord. Qui i tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Sul tratto urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est di Roma inizio con Planare in direzione est e al traforo del Monte Bianco c'è coda al piazzale francese in direzione di Courmayeur.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, sono le 16:32 minuti e sono ancora Claudio Campobasso con Monica D'Angelis. Andiamo a vedere la situazione in A4 Torino-Trieste, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. A 12 Genova-Roma, coda per veicolo fermo, stimata di un chilometro. Al chilometro 15 tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova.
1: Aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A7 Milano-Genova abbiamo un chilometro di coda per traffico intenso tra Sago e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Sulla A4 Brescia-Padova code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento A21 e Verona Sud in direzione di Padova.
2: Let's go. Sounds good.

Laura Pausini, Strani Amori. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo del 1994 e si classificò terzo nella sezione Campioni. Ritorniamo su strada aggiornando la viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato. E sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, anche qui traffico intenso. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Albenga e Andorra in direzione di Ventimiglia, code a tratti per lavori. Segnaliamo anche un veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova e si tratta di un'auto in galleria su corsia di marcia, quindi prestate attenzione. E ora agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Sono le 16:45 minuti proprio in questo istante e ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante, dove tra Ricco e Genova Nervi verso Genova c'è un chilometro di coda per un veicolo in panne fermo all'interno di una galleria. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche in direzione opposta, dove registriamo coda a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Situazione analoga anche sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna sono coda a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove registriamo coda a tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, con coda a tratti tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e San Lazzaro con tempi di percorrenza di 20 minuti. Mentre al traforo del Monte Bianco ricordiamo che l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 45 minuti, mentre per entrare in Francia è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.

0: Termina qui,
1: riprenderà molto probabilmente domani.
0: Bene, sono contenta. E rinnoviamo l'appuntamento di domani con me, Monica D'Angelis e Sara Lucarini dalle 12 alle 15 e adesso continuerete il viaggio in compagnia di Giusy Panara.
1: E poi ci sarà anche l'appuntamento col GR1 che ricordiamo.
0: Benissimo, buon viaggio!
1: Ciao!

0: GR1.
1: Radio Schiavoni in studio, in ultima ora da Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che si è tuffata nel lago senza più emergere. La piccola straniera è in vacanza con la famiglia. In quel punto, già in passato, si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Polemiche dopo gli scontri scoppiati ieri a Bologna dopo la manifestazione in favore di Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di polizia. Quanto accaduto è inaccettabile, afferma Giorgia Meloni. Doveroso accertare le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati, destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sull'agenzia di investigazioni Equalize. Tra di essi Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, e vari avvocati di diversi studi legali internazionali che si sarebbero rivolti alla società, presieduta da Enrico Pazzali, per svolgere controlli attraverso pratiche ritenute illecite su persone di loro interesse. Nel Golfo Persico prosegue la controffensiva dell'Iran in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa, lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il Papa. Siccità sempre più in sofferenza, il Po nonostante i recenti temporali. L'autorità di bacino conferma lo stato di criticità media, ma sottolinea che cresce l'allarme per l'acqua potabile. Aumentano i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si avvicina il matrimonio tra Damiano Davide e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la pop star californiana. E con l'informazione è tutto.
2: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: ANAS ricorda, abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.

Destinazione Estate su Rai Zo Radio con Guns N' Roses alle 17:08 minuti, martedì 21 luglio 2026. Buona giornata, buon pomeriggio, buon viaggio anche da Giusy Panara con Max Gammino che si occupa della parte tecnica, con voi in tanti in viaggio popolare le nostre autostrade, perché davvero il traffico è piuttosto intenso questo pomeriggio. Parto dalla 4, la Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, ci sono code a tratti, vediamo anche il tempo di attraversamento del tratto di 25 minuti. Milano Est Sesto San Giovanni verso Torino code a tratti, code all'uscita di Bergamo da Milano al traforo del Monte Bianco, 45 minuti di attesa al Piazzale Francese, le code in direzione sud. Code a tratti sulla Milano Varese tra Lainate e Origio Ovest verso Varese, incidente sulla diramazione Gallarate Gattico, ci sono code all'uscita di Sesto Calende per chi proviene dalla 8. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova code a tratti tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Andiamo in autosole tra Sasso Marconi Nord, il bivio 1 variante di Valico verso Firenze, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti. Sulla 4 coinvolti due camion in un incidente tra Brescia Ovest e la 21, la Torino Brescia verso Padova, sono coinvolti due camion e sono disponibili tre corsie. Sull'Adriatica 40 minuti per percorrere il tratto che va da Bologna a Borgo Panigale fino a Bologna San Lazzaro verso sud, verso Ancona una code a tratti tra Castel San Pietro e raccordo Casalecchio in direzione nord, code a tratti qui mezz'ora, raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord code, tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud altre code per traffico.

0: Carol G con Manu Chao. 17:17 in questo istante, Roma, c'è stato un incidente sulla tangenziale est, è chiusa dunque la nuova circonvallazione interna, la galleria all'uscita di via Tiburtina Portonaccio in direzione della Salaria. Ancora Roma, grande raccordo anulare, rallentamenti, traffico tra l'area di servizio Ardeatina e via Pontina in direzione dell'Aurelia. Andiamo anche in Sicilia sulla Palermo-Catania, dove c'è un tratto chiuso tra Tremonzelli e Resuttano in entrambe le direzioni per un incendio. Percorso alternativo tramite la statale 120, la 290, la provinciale 138, l'uscita obbligatoria per i mezzi pesanti in direzione Catania, lo svincolo di Buonfornello. Andiamo anche sulla tangenziale di Napoli, qui ci sono code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze, code a tratti a Roma sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo tra Portonaccio e la tangenziale est, e anche sulla complanare tra l'inizio complanare e il grande raccordo anulare. Code a tratti sulla Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, poi sull'Adriatica da Ancona Sud in uscita in entrambe le direzioni code, in autosole un incidente tra Ferentino ed Anagni verso Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code sulla 13 tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna, e attenzione se siete in viaggio sulla 27 la Venezia Belluno, c'è un veicolo fermo in difficoltà tra Emergenza e Prima Corsia in galleria nel tratto Fadalto Belluno verso nord verso Belluno.
1: Se fossi qui dipende

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

E chi a Milano una settimana fa ha avuto la fortuna di assistere allo show, al meraviglioso spettacolo di Bruno Mars, non si è ancora ripreso, è ancora pieno di entusiasmo, persone vicine anche che ci hanno raccontato della bellezza di questo show che è stato davvero completo. Allora, torniamo in strada, ripartiamo dalla 1, Sasso Marconi Nord, Bivia 1 variante di valico verso Firenze, code a tratti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti tra il Bivio 1 variante di valico e Calenzano verso Firenze, 1 chilometro di coda per materiali dispersi, un copertone in galleria tra prima e seconda corsia, quindi attenzione. Tra Calenzano e il Bivio 1 variante di valico verso Bologna, rallentamenti per traffico, tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, rallentamenti, incidente tra Ferentino ed Aragne verso Roma, poi in A4 code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a Bergamo in uscita da Milano e attenzione, un incidente tra Brescia Ovest e la 21 verso Padova, coinvolti due camion, sono disponibili 3 corsie. Un salto anche in A7 all'uscita di Genova Bolzaneto da Genova, code, e in A8 tra Lainate e Origio Ovest direzione Varese, code a tratti. Attenzione poi sulla diramazione Gallarate-Gattico perché è avvenuto un incidente all'uscita di Sesto Calende per chi proviene dalla 8. This is TJ.

ormai è l'argomento principe degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, possiamo dire. 17:34 minuti, stiamo parlando del caldo, delle alte temperature che fanno danno su di noi, fanno danno sugli animali, sull'ambiente, ma anche sulle cose, sulle costruzioni. Pensate a quello che è successo a Bari, un innalzamento anomalo della temperatura interna, probabilmente causato appunto dall'ondata di caldo di questi giorni, ha innescato i sensori di rilevamento e ha causato l'attivazione automatica dell'impianto antincendio del Teatro Piccinni di Bari, provocando il distacco di alcune finiture in cartapesta dorata, elementi riprodotti nel corso del restauro del 2019. L'episodio risale alla notte tra sabato e domenica, ma è stato reso noto solo oggi dal comune, che assicura di essersi subito attivato per la verifica dello stato dei luoghi, l'incolumità della struttura e l'avvio delle prime fasi di asciugatura. Queste operazioni hanno richiesto un paio di giorni, consentendo di avere un primo quadro della situazione e di mettere in sicurezza il teatro. Il sindaco Vito Leccese chiarisce che è stato svolto un sopralluogo con la soprintendenza per verificare i danni e definire il percorso di recupero. Quindi è stato il gran caldo a mettere in movimento tutto l'impianto antincendio e a scatenare quindi questo principio di questa attivazione automatica dell'impianto antincendio, che ha provocato anche dei danni delle finiture. Questo gran caldo, insomma, fa male anche agli stabili, in questo caso al Teatro Piccinni di Bari.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

0: Litfiba alle 17.45 su Raiso Radio, ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, tempi di percorrenza, gli ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per materiali dispersi sulla carreggiata si tratta del copertone di un camion tra prima e seconda corsia all'interno di una galleria. Tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano registriamo 3 km di coda verso Firenze. In direzione opposta, tra Calenzano e il bivio per la 1, ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est in direzione Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi anche in direzione opposta, dove registriamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficato anche il tratto della 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 Bologna-Taranto ci sono code in direzione di Bologna. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta con coda a tratti tra Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro e tempi di percorrenza di 20 minuti. Traffico intenso anche sulla 10 Genova Savona, dove tra Genova Pegli e il bivio per la 7 Saravalle Genova ci sono code verso Genova. Mentre al traforo del Monte Bianco ricordiamo che l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 30 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio.

Peggy Gule, 17:54 minuti, andiamo nelle Marche perché c'è stato un fuggi generale di turisti e bagnanti sul litorale a San Benedetto del Tronto, quando oggi pomeriggio intorno alle 16 sulle spiagge si sono abbattute fortissime raffiche di vento che hanno causato danni alle attrezzature di alcuni stabilimenti balneari, nonostante i bagnini già da stamattina avessero cominciato a mettere tutto in sicurezza chiudendo in particolare gli ombrelloni. Proprio uno di questi è volato colpendo un bagnino che è rimasto leggermente ferito, ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale.

Cordo autostradale, una pianta è caduta sulla sede stradale in direzione ovest, un'altra nella zona di Acquaviva Picena. Il vento si è particolarmente concentrato sulla costa, situazione sostanzialmente ancora tranquilla nell'interno della provincia di Ascoli, e questo riportano le agenzie.

E ripartiamo con le Spice alle 18:03, quando c'è stato un incidente sulla 2 del Mediterraneo. Siamo 8 km prima dello svincolo di Bonabitacolo Padula in direzione dello svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. Sulla 21 rallentamenti e code tra Brescia Sud e la A4 verso Brescia, sulla Venezia Trieste code al casello di Trieste Lisert in direzione Trieste, traffico intenso. Incidente a Milano sulla tangenziale ovest tra la A7 e la Vigevanese Vecchia in direzione della A8. Sul grande raccordo anulare di Roma code tra Cassia Veientana e Salaria verso la Casilina, sulla Barese rallentamenti per un incendio all'altezza di, cioè tra Altamura e la stazione di Mellitto in entrambe le direzioni. Ancora sulla 2 del Mediterraneo un incendio a Tarsia Nord in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Roma, grande raccordo anulare, rallentamenti tra l'area di servizio Ardeatina e via Pontina in direzione dell'Aurelia. Sulla statale 7 bis di Bocca Trabaria per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Borgo Pace e Valico Bocca Trabaria, il traffico è rallentato.

0: Show on.
1: Shaka Khan, le 18:11. Allora ritorniamo a parlare del traforo del Monte Bianco, perché ci sono code al Piazzale Francese in direzione sud con un'attesa di 15 minuti. Sulla Firenze-Pisa-Livorno le code sono all'uscita di Lastra Signa da Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, code a tratti tra Firenze-Scandicci e Lastra Signa verso Livorno. Napoli, tangenziale, le code sono tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla complanare del tratto urbano della 24, tra l'inizio complanare e il raccordo, code a tratti. Sul tratto urbano tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo, code a tratti, altre code tra Portonaccio e la tangenziale est. Raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord, code a Bologna Casalecchio in entrata in entrambe le direzioni, code. E poi passiamo a 14 Adriatica, dove ci sono code all'uscita di Ancona Sud in entrambe le direzioni. Un mezzo fermo in terza corsia tra Bologna Borgo Panigale, raccordo Casalecchio verso Ancona, per questa ragione 2 km di coda. Pedoni si muovono in A12 alla barriera di Rosignano verso Livorno, code sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, code a tratti, code tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova.

sodalizio questo tra Emma e Fabri Fibra con Antidroga alle 18:21. Attenzione, se siete in viaggio in A1, la grandine sta rallentando la circolazione tra Parma e Terre di Canossa, ovviamente in entrambe le direzioni. Traffico e code a tratti tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Aglio e Calenzano direzione Firenze, code a tratti anche tra Calenzano e la variante di Valico direzione Bologna, qui c'è una mezz'ora per percorrere il tratto. Rallentamenti per materiali dispersi, Val di Chiana chiusi verso Roma, incidente tra corsia di marcia ed emergenza tra Ferentino ed Anagni verso Roma. Poi sulla 3 tra via Marina Centro e l'innesto allacciamento A1 a 3 verso Salerno, rallentamenti, code all'altezza dell'allacciamento A1 a 3 verso nord da Salerno verso Roma, code a tratti sulla Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code all'uscita di Bergamo da Milano. In A7 un veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano, sulla Milano-Varese le code a tratti sono tra Lainate e Origio Ovest verso Varese, sulla diramazione Gallarate-Gattico a Sesto Calende in uscita dalla 26 code, è avvenuto anche un incidente e siamo all'altezza del chilometro 11 e 9.

0: Le previsioni del tempo su Rai Iso Radio con il tenente Viviana Cretella. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento rovesci e temporali intensi, accompagnati da grandinate e forte raffiche di vento su Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto su Emilia-Romagna e Marche. Qualche rovescio temporalesco anche su Liguria di Levante, Umbria Orientale, Molise e Puglia Settentrionale. Tempo prevalentemente soleggiato sul resto d'Italia. Nelle prossime ore attesa una graduale attenuazione dei fenomeni precipitativi, tranne su Romagna e Medio-Basso Adriatico, dove proseguiranno specie lungo le coste. In merito alle temperature, si sono registrati picchi intorno ai 36-37 gradi sulle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania, con condizioni di onda di calore fino a 40 gradi su Puglia, Basilicata e Calabria e ancora fino a 43-44 gradi sulle due isole maggiori. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Iso Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
5: Estate con Rai Iso Radio.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Rai Su Radio.

0: Green Day per tornare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Grazie, una buona serata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è in diminuzione sulla rete, le eccezioni riguardano la 1 direttissima dove si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la panoramica e Firenzuola verso Firenze per un camion in panne all'altezza del chilometro 17.500. Il traffico circola su due corsie. Sulla 1 Milano-Napoli si formano code a tratti a causa dei flussi intensi tra Aglio e Calenzano verso Firenze con tempi di percorrenza di 15 minuti. Situazione simile anche in direzione opposta di Bologna, dove il tratto tra Calenzano e la 1 direttissima si percorre in 25 minuti. Traffico intenso anche sulla 11, la Firenze-Pisa, dove le code si formano tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. I tempi di percorrenza qui sono di 15 minuti. Code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese, il tratto tra Lainate e Origio Ovest verso Varese si percorre in circa un quarto d'ora. Andiamo in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia si formano code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di attraversamento di 20 minuti, il doppio del normale. Code anche verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni con tempi di un quarto d'ora. Flussi intensi anche al sud della penisola sulla tangenziale di Napoli, dove occorrono 15 minuti per percorrere il tratto tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine al traforo del Monte Bianco, a Piazzale Francese, i tempi di attesa per entrare in Italia sono di circa 15 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

ora sulla statale 12 della Betone del Brennero, perché ci sono code per incidente all'altezza di San Michele all'Adige in località Sornello. Le code sono in entrambe le direzioni, e code per incidente anche a Roma sul grande raccordo anulare poco prima dello svincolo Gra Aurelia in direzione Aurelia. Code per incidente sulla Padova Venezia tra Meolo Roncade e la 57 est tangenziale di Mestre direzione Padova. E ci sollecitate anche la notizia della 18, la Messina Catania. Evidentemente siete stati testimoni di quanto accaduto. Il traffico qui è bloccato per incidente tra Roccalumera e la barriera di Messina Sud in direzione dello svincolo A20 Messina Palermo, coinvolti due mezzi pesanti con uscita obbligatoria a Roccalumera. Sulla Venezia Trieste, la barriera di Trieste Lisert e le code, ma qui sono per il traffico. Incidenti a Milano sulla tangenziale ovest tra la 7 e la Vigevanese Vecchia.

Tirrenio, a Tarsi a nord in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria, e ancora i rallentamenti sul raccordo anulare di Roma tra l'area di servizio Ardeatina e via Pontina. Tra poco ci collegheremo con Rai 3 per seguire insieme i titoli del telegiornale delle 19 e ci ritroveremo subito dopo.

0: L'inchiesta sulla morte di Fakir, la difesa dei poliziotti, procedure corrette, l'avvocato della famiglia dell'uomo, quelle manovre sono mortali, 64 agenti feriti negli scontri dopo la manifestazione in piazza. Meloni su Bologna, verità senza sconti, ingiustificabile violenza contro le forze dell'ordine, Nordio per loro scudo processuale, scontro in aula, le opposizioni dal centrodestra, propaganda e far west. Caso Roggero, la NM denuncia minacce alle toghe, dopo la sentenza c'è un clima pesante che a ruoli istituzionali non alimenti l'odio, a Grinzane la famiglia riapre la gioielleria. In Libano inizia il ritiro dell'esercito israeliano nella zona pilota, ma Beirut denuncia da IDF fuoco sui nostri militari. Trump riceve Aoun, nuovi attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, missili su Kuwait e Bahrain. Temperatura in discesa, il grande caldo cede il passo ad aria più fresca che porta con sé eventi estremi. Resta l'allerta incendi, allarme acqua potabile in diverse regioni, arrivano le autobotti. L'annuncio di Claudio Baglioni, dopo il rinvio parte il suo Grand Tour lungo un anno. Il viaggio continua, dice il cantautore, si apre e si chiude nella capitale, primo appuntamento a ottobre a Piazza di Siena, il gran finale nel 2027 ai Fori Imperiali.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

con i Queen riprendiamo il viaggio dopo l'appuntamento con l'informazione su Raiso Radio. I titoli del TG3 alle 19:07 minuti di questo martedì 21 luglio 2026. Con voi Giusy Panara insieme a Francesco Ciafardini nella parte tecnica. Insieme a voi che siete in viaggio, sono diverse ancora le notizie di traffico intenso. Il maltempo a complicare la situazione in alcuni casi, ma procediamo con ordine. Partiamo dal traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese in direzione sud, ci sono code con un'attesa di 15 minuti. Sulla diramazione per Pisa, all'uscita di Cascina da Pisa code, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Napoli tangenziale, code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, attenzione a un incidente ad Astroni verso Pozzuoli. Sulla complanare del tratto urbano della 24, tra l'inizio complanare e il raccordo ci sono code a tratti, tra via Fiorentini e l'inizio complanare verso il raccordo sul tratto urbano altre code. Raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 in direzione nord code. Per la Grandine il traffico è rallentato sulla Bologna-Padova tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Monselice. Pedoni si muovono in A12 e la barriera di Rosignano vanno verso nord verso Livorno e ci sono code sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa.

vediamo la situazione a Roma sul grande raccordo anulare. Il traffico è rallentato tra l'area di servizio Ardeatina e via Pontina verso l'Aurelia, code a tratti tra la diramazione Roma Nord e via Prenestina verso la Casilina, code a tratti tra l'autostrada per Fiumicino e via Sant'Alessandro centrale del latte in direzione della Salaria, code tra Cassia Veientana e Salaria verso la Casilina, code per incidente all'altezza di Gra Aurelia in direzione Aurelia, code a tratti tra l'area di servizio Ardeatina e l'autostrada per Fiumicino in direzione dell'Aurelia. Attenzione sulla 19, la Palermo-Catania, il traffico è bloccato per un incendio, siamo all'altezza di Resuttano in direzione di Catania. Parliamo di un grande della canzone italiana che ha compiuto da poco quest'anno 80 anni, Riccardo Cocciante, che è stato ad Este, oltre 2 ore e mezza di grande musica con ripetute standing ovation, almeno 4.000 persone ad applaudirlo, questo ieri sera, e oggi è stato in visita all'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, incontrato ricercatori e vertici della città della Speranza per sostenere appunto l'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova. E qualche giorno fa invece, sabato 18 luglio, era all'Acquameno, siamo nell'isola di Ischia, l'Ischia Global Film Music Festival, per presentare il primo docufilm sulla sua vita. Il mio nome è Riccardo Cocciante, il regista Stefano Salvati, è un racconto proprio di Riccardo Cocciante che torna a stupire il suo pubblico con questo film che racconta appunto tutta la sua vita, dove l'aspetto personale e quello professionale si fondono, restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indissolubilmente legata alla vita. Questo docufilm è disponibile su Rai Play nella sezione documentari. Il mio nome è Riccardo.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

Shade of Dreams, gli U2, andiamo in autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, il traffico intenso e rallentato, tra Chelenzano e il Bivio, una variante di Valico verso Bologna, code a tratti mezz'ora per percorrere il tratto, sulla variante di Valico tra il Bivio, una variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze, rallentamenti, attenzione in A11, coinvolte una moto e un'auto in un incidente al chilometro 4,2, siamo a Firenze Ovest in direzione di Firenze. E l'avrete sentito qualche giorno fa, due giorni fa, aveva appena finito di cantare Briciole, poco dopo le 22:30 dell'altro ieri sera sul palco di San Salvo Marina, siamo in provincia di Chieti, quando è caduta dal palco da un'altezza di un metro e mezzo circa. Protagonista dell'incidente la cantante Noemi, che ha ricevuto soccorsi immediati ed è stata trasportata all'ospedale di Vasto, dove è arrivata pienamente cosciente. Sui social proprio lei scrive di non vedere l'ora di tornare dal suo pubblico, ma dovrà fermarsi fino al 16 agosto, un mese di recupero per le fratture riportate. Le sue condizioni non preoccupano i medici del reparto di ortopedia. Dopo l'incidente è stato ovviamente annullato lo spettacolo pirotecnico della mezzanotte e le amministrazioni comunali di San Salvo e Vasto hanno espresso vicinanza all'artista, che ha ricevuto messaggi di affetto da parte di migliaia di fan.

0: Bello riascoltare Bublé ogni tanto. In questo martedì sera l'abbiamo fatto alle 19:33 minuti. Riprendiamo il viaggio dalla diramazione per Pisa, perché ci sono code a Cascina in uscita da Pisa. Sulla FIPILI tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze rallentamenti, code a Napoli in tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code all'uscita del Vomero dalla diramazione Capodichino, incidente ad Astroni verso Pozzuoli. Complanare del tratto urbano della 24 tra l'inizio complanare e raccordo, code a tratti per le grandinate in Abruzzo, siamo sull'Adriatica, Pescara Nord, Roseto verso Ancona, code a tratti anche verso Pescara, ovviamente nello stesso tratto visto che la causa è la grandine. Incidente sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, a Firenze Ovest verso Firenze, incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'uscita di Sesto Calende dalla Milano-Varese, in A8 tra Lainate e Origio Ovest verso Varese, code a tratti, rallentamenti sulla variante di Valico tra il Bivio A1 variante di Valico e Firenzuola in direzione di Firenze.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Mancino, piccoli miracoli, un quarto d'ora alle 20, ci collegheremo tra poco dunque con Rai 1 per seguire insieme i titoli del telegiornale, ma intanto vediamo cosa accade in strada. Conferme dal grande raccordo anulare di Roma, dove ci sono rallentamenti tra l'area di servizio Ardeatina e Pontina verso l'Aurelia, code a tratti tra la diramazione Roma Nord e via Prenestina verso la Casilina, code a tratti tra l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e via Sant'Alessandro in direzione Salaria, code tra Cassia Veglientana e via Salaria verso Casilina, code per incidente all'altezza di Gra Aurelia verso l'Aurelia, code a tratti tra l'area di servizio Ardeatina e l'autostrada per Fiumicino in direzione dell'Aurelia. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga per materiali dispersi tra Seregno e Verano Brianza in direzione del confine con la Svizzera, il traffico è rallentato. Statale 12 della Betone del Brennero, code per incidente a San Michele all'Adige in entrambe le direzioni, sulla Palermo-Catania traffico bloccato per un incendio a Resuttano direzione Catania e traffico bloccato invece per incidente sulla A18 la Messina-Catania tra Rocca Lumera e Messina Sud in direzione del la Messina-Palermo, sono coinvolti due mezzi pesanti con uscita obbligatoria a Rocca Lumera. C'è un incendio sulla 2 del Mediterraneo poco prima di Tarsia Nord in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Ancora sulla variante di Valico i rallentamenti per il traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Firenzuola verso Firenze, sulla Milano-Varese tra Lainate e Origio Ovest verso Varese code a tratti per un mezzo fermo, invece sulla A9 la Lainate-Como-Chiasso le code sono tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Andiamo in A11 perché è avvenuto un incidente a Firenze Ovest verso Firenze, a Napoli in tangenziale altro incidente ad Astroni verso Pozzuoli, sulla diramazione per Pisa code a Cascina in uscita da Pisa, sulla Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze rallentamenti per la viabilità esterna che non riceve. Queste tutte le notizie attive in questo momento, tra poco appunto l'informazione con i titoli del TG1 e ci ritroveremo subito dopo.

0: Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, al TG1 un agente ferito, ci lanciavano di tutto, il presidente di Croce Rossa ha fatto il possibile per salvare Abderrahim. Meloni a cercare verità irresponsabile, alimentare clima di odio, maggioranza no risarcimenti a criminali, opposizioni destra strumentalizza cronaca. Il caso Roggero, la moglie riapre la gioielleria, per noi nuovo inizio, spero presto possa venire qui, la NM denuncia, toghe minacciate dopo la sentenza. Trump avverte, con l'Iran non abbiamo finito, se Houthi bloccano Mar Rosso ce ne occuperemo, Libano al via il ritiro israeliano nelle zone pilota. Attentato a Sigfrido Ranucci, la vitola dopo l'interrogatorio pensavo mi arrestassero, il conduttore smentisce voci sulla sospensione del report. Bimba di 10 anni si tuffa nelle acque del lago di Como e non riemerge, ricerca in corso, in quel punto in vigore il divieto di balneazione. Caldo, da domani la tregua, al centro-nord temporali grandi, ne ancora incendi al sud, nel palermitano le fiamme minacciano case e aziende agricole. Azzurri a caccia del nuovo CT, Maldini e Leonardo in pressing su Guardiola, mai pronto anche Pirlo, nel Totonomi, Mancini e Conte con meno chance, ma il tempo stringe, il mondiale da spettatori ci è costato 3 posti nel ranking FIFA e a settembre si torna in campo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

quasi 60 anni per questa Everybody Talking, pubblicata nell'estate 1968, e poi l'anno dopo fa parte della colonna sonora splendida di Un uomo da marciapiede. E così siamo tornati insieme su Rai Iso Radio alle 21 minuto, dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG1, c'è Max Gambino a parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 21, poi sarà la volta di Roberto Fragomeno. Allora, andiamo sulla statale 96 Barese, perché qui il traffico per un incendio è rallentato tra Altamura e la stazione di Mellitto, sulla Venezia Trieste le code al casello di Trieste Lisert verso Trieste, traffico bloccato per incidente sulla Messina Catania tra Rocca Lumera e Messina Sud, direzione A20, statale 12 della Bettone e del Brennero, code per incidente a San Michele all'Adige in entrambe le direzioni, traffico bloccato sulla Palermo-Catania qui per incendio a Resuttano verso Catania, e poi le notizie da Roma dal Grande Raccordo Anulare, code a tratti tra l'area di servizio Ardeatina e l'autostrada per Fiumicino verso l'Aurelia, code all'altezza di Gra Aurelia in direzione Aurelia, code tra Cassia Veientana e Salaria verso la Casilina, tra l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e via Sant'Alessandro verso la Salaria, l'area, code a tratti tra la diramazione Roma Nord e via Prenestina verso la Casilina, rallentamenti tra l'area di servizio Ardeatina e via Pontina verso l'Aurelia. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per materiali dispersi tra Seregno e Verano Brianza in direzione del confine con la Svizzera, traffico rallentato. È una novità dalla statale 80 raccordo di Teramo, rallentamenti per incidente poco prima dello svincolo dell'A14, la Teramo, dello svincolo di Teramo, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato. Incidente anche a Napoli in tangenziale ad Astroni verso Pozzuoli, code per un mezzo fermo in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, materiali dispersi sulla 12 tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno, e code sulla diramazione per Pisa, siamo a Cascina in uscita da Pisa.

già il tempo sta cambiando, stiamo seguendo la situazione nelle Marche, stop a tutti gli eventi aperti al pubblico e chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati dalle 19.30 alle 24 di oggi. Lo ha disposto un'ordinanza urgente firmata dal sindaco di Fano Luca Serfilippi dopo il violento temporale che ha colpito il territorio comunale nel pomeriggio e in vista di un nuovo peggioramento previsto in serata. Il divieto riguarda qualsiasi manifestazione, spettacolo, competizione sportiva o iniziativa aperta al pubblico, all'aperto o al chiuso sull'intero territorio comunale. È stato adottato questo provvedimento a tutela della pubblica incolumità. Le previsioni indicano la possibilità di nuovi temporali di forte intensità con grandinate anche di grosse dimensioni e raffiche di vento in grado di rappresentare un concreto rischio per persone e cose. Il centro operativo comunale, attivato nel pomeriggio, sta coordinando gli interventi sul territorio. Proseguono poi le operazioni dei vigili del fuoco, della polizia locale per la messa in sicurezza delle aree e il ripristino della viabilità. L'amministrazione comunale invita i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, non sostare sotto alberi o strutture instabili, evitando parchi, sottopassi e aree soggette ad allagamento. Tutto questo nel territorio comunale di Fano.

Earth con Più in alto, 20 e 18 minuti. Parliamo di mongolfiere perché si stanno facendo già prove di precisione e navigazione ammirando alcuni tra i paesaggi più suggestivi della Puglia da una prospettiva insolita. Questi saranno gli ingredienti principali di Puglia Balloon Cup 2026, che è la prima competizione internazionale di mongolfiere del sud Italia, ospitata da Gravina in Puglia, siamo in provincia di Bari, dal 24 al 29 agosto prossimi. Per 6 giorni alcuni tra i migliori piloti italiani ed europei si sfideranno sui cieli della Murgia nella gara riconosciuta dalla Federazione Aeronautica Internazionale e anche dall'Aeroclub d'Italia nel rispetto dei regolamenti internazionali della disciplina. Il tutto sotto lo stretto controllo di una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici FAI, target team, scorer provenienti da diversi paesi europei. L'obiettivo è di promuovere la pratica sportiva e consolidare la presenza della Puglia nel calendario delle competizioni aerostatiche nazionali e internazionali, ma anche valorizzare Gravina, l'Alta Murgia e le aree interne come luoghi ideali per lo svolgimento delle attività aerostatiche sportive. E quindi, se volete, insomma, potete sicuramente partecipare, alzare gli occhi e ammirare queste mongolfiere in volo sui cieli di Puglia con la Balloon Cup del 2026 dal 24 al 25 di agosto, la gara a Gravina. Questo è un punto di vista nuovo, diciamo, per ammirare i territori interni della Puglia e della zona proprio di Gravina in Puglia. Siamo in provincia di Bari.

Sono le 20 e 24 minuti e c'è una novità, una bella novità per noi che amiamo Claudio Baglioni. Che notte è questa? E questa sarà l'inaugurazione del suo Grand Tour La Vita Adesso e anche la conclusione, questo viaggio artistico che attraverserà l'Italia toccando posti, siti storici e paesistici, e non poteva che essere la capitale, la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli, l'ha detto proprio oggi Claudio Baglioni. Il 24 ottobre l'avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti del 1982 e del 2009 che richiamarono 350.000 spettatori. Il 23 ottobre 2027 il Grand Tour terminerà poi a Via dei Fori Imperiali, tornando nella sede degli eventi del 96 e del 2010, che allora al Colosseo e al Vittoriano videro la partecipazione di oltre 650 persone. Due notti speciali per celebrare quei quattro appuntamenti che riunirono complessivamente 1 milione di spettatori e si classificarono tra gli eventi musicali dal vivo con il maggior numero di presenze registrato in Italia. Che notte è questa? Sarà l'apertura e la chiusura del giro, i due estremi di un percorso spettacolare composto da 50 concerti, un itinerario artistico, culturale, formativo e ricreativo che unirà paesaggio, incanto e arte in un racconto dedicato al patrimonio italiano. Il Grand Tour La Vita Adesso si muoverà tra giugno, prima data il 28 giugno in Piazza San Marco a Venezia, e settembre 2027, tra i più suggestivi contesti all'aperto, e rappresenta il culmine delle iniziative per il 40° anniversario di questo fenomeno discografico. E i biglietti di Che notte è questa, la partenza del 24 ottobre 2027, saranno disponibili già dal 22 luglio, quindi da domani, e per gli iscritti al fan club, e poi da giovedì per tutti gli altri. Da Piazza di Siena ai Fori Imperiali la storia si ripete anni dopo, con due speciali concerti evento di Claudio Baglioni a Roma, a casa sua, dove è cresciuto, dove ha scritto le canzoni che hanno accompagnato le nostre vite, il Giusto Maggio di Roma, un grande artista della musica italiana. Queste le parole di Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale.

and Sunshine Band in questo martedì sera 21 luglio 2026, questa sera d'estate. Chissà quanti di voi balleranno magari sotto i pergolati degli stabilimenti con la musica dal vivo, oppure con dei DJ che propongono anche musica insomma un po' datata come questa, musica anni 70, musica anni 80, la disco che piace ancora molto. Fateci sapere 348 103 1010. Noi vi diciamo che sulla diramazione per Pisa ci sono code all'uscita di Cascina da Pisa, code anche a Napoli in tangenziale, traffico verso Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta, incidente sull'Adriatica tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, sulla 12 materiali dispersi tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno in galleria, 2 km di coda per incidente in autosole tra Attigliano ed Orvieto in direzione di Firenze tra marcia ed emergenza, incidente anche all'entrata di Firenze Scandicci in entrambe le direzioni.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rai Radio.

0: Questo è il canto d'amore da Angelina Mango e Marco Mengoni. Dobbiamo ancora parlare di piogge violente, ondata di maltempo violenta che ha provocato l'interruzione della linea ferroviaria Peschici-Calenella-San Severo-Foggia. Stando a quanto si apprende, la linea elettrica è stata tranciata da una grondaia scardinata da una struttura adiacente durante il nubifragio che si è abbattuto sulla tratta San Menaio-Peschici-Calenella. La circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta. Un violento temporale interessato anche Vieste, sul Gargano, dove stasera ha inizio la tappa garganica del festival Il Libro Possibile. Gli eventi inizialmente previsti all'aperto sono stati spostati negli uffici del comune, e questo racconta un'ANSA di qualche minuto fa. Diverse zone della Puglia, e questa è un'altra agenzia, sono state raggiunte da forti raffiche di vento. A Trani il comune ha disposto la chiusura della villa comunale, ha previsto interventi per rimuovere alcuni alberi che sono caduti senza provocare particolari danni né feriti, si spiega in una nota di Palazzo di Città. Il comune invita i cittadini ad evitare di sostare all'aperto vicino ad alberi, parchi, viali alberati, impalcature, strutture temporanee. Anche ad Andria si sono registrati alberi, rami e pali della luce divelti dal vento senza provocare feriti né danni. A Bari è stata disposta la chiusura anticipata di parchi e giardini. Il comando della polizia locale chiede agli utenti della strada di prestare attenzione alla guida e ai carichi sospesi. Il consiglio è quello di guidare con prudenza e velocità moderata.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Meravigliosa la luna, Francesco Renga, le 20:55, stiamo per salutarci, ma voglio raccontarvi ancora quanto accade in strada. Incidente in A1 a Firenze Scandicci, in entrata in entrambe le direzioni, incidente 2 km di coda, l'incidente è avvenuto tra marcia d'emergenza tra Attigliano ed Orvieto verso Firenze, code per lavori sulla A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, in A12 in galleria materiali dispersi tra Rosignano e Colle Salvetti, incidente sull'Adriatica tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, incidente sul tratto urbano della 24, coinvolte 3 auto in seconda corsia, traffico per questo rallentato tra l'inizio con planare e il grande raccordo anulare verso il raccordo, code per traffico a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, e anche sulla diramazione per Pisa ci sono code all'uscita di Cascina da Pisa. Queste tutte le notizie, tra pochissimo con voi Roberto Fragomeno, prima ancora l'informazione con il GR1 delle 21, grazie a Francesco Ciafardini e a Max alla parte tecnica, da Giusy Panara. Buona serata, buon viaggio.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, il vertice di maggioranza al centro dell'incontro, il caro energia, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti nel settore energetico. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna, accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. E condanna le violenze durante la guerriglia a Bologna anche la nipote del 42enne Abdelrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta.
3: Nel centro di Bologna oggi restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli

0: incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
1: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
0: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
2: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
3: E la Procura di Bologna, che procede per omicidio colposo, sta vagliando le immagini e i video che hanno documentato la morte di Fakir, al centro del lavoro degli inquirenti, anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia. Proseguono le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere ed è in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. Il caso Roggero, in una nota all'Associazione Nazionale Magistrati, sottolinea che dopo la sentenza ai giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM, secondo cui da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. E a Grinzane Cavour riapre la gioielleria, come spiega la moglie di Mario Roggero.
4: Per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
5: Cerca di tornare alla normalità la famiglia Roggero e dopo gli ultimi giorni concitati e pieni di emozioni forti, il modo migliore è cercare la vita di sempre, se possibile. Così riapre stamattina la gioielleria di Grinzane Cavour, all'esterno un cartello gentile ma fermo: ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. E qui, su sollecitazione della famiglia, è puntuale la sorveglianza delle forze dell'ordine. I carabinieri passano con regolarità al negozio, vigilano sugli estranei che si fermano alle vetrine. Il paese continua a condividere la vicinanza al concittadino con un saluto, un abbraccio alla moglie Mariangela Sandrone, e sul ponticello è stato messo da una formazione politica uno striscione che chiede la grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi. Della richiesta di differimento della pena legata alla domanda di grazia si occuperà il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in quanto l'istanza è stata depositata prima che Roggero entrasse nel carcere milanese di Bollate.
6: Caterina Cannavà per il GR1.
3: Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa, che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. E la riforma promessa da Emmanuel Macron obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. Dalla Casa Bianca, Medio Oriente, l'Iran che accusa gli Stati Uniti di aver bombardato la centrale nucleare in costruzione di Karun non ferma gli attacchi contro i paesi del Golfo. In Bahrain colpito il data center di Amazon, in Kuwait impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche. I ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, avvertono le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire rappresaglie militari. Sullo sfondo la minaccia di chiudere lo stretto di Bab al-Mandeb tra Mar Rosso e Oceano Indiano. Dalla Casa Bianca anche le parole di Trump: in Iran non abbiamo ancora finito, finora siamo stati gentili, ha detto, e ancora, loro vogliono disperatamente la fine della guerra e chiedono un incontro, ma noi non abbiamo interesse a farlo. E poco fa, in audizione al Congresso, il segretario della difesa Hegseth ha rimarcato la necessità urgente di un pacchetto di finanziamenti supplementari da 60 miliardi di dollari. Hegseth in particolare ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante, critiche per le missioni, e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti militari perduti o danneggiati. A Nuova Delhi il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi e altri parlamentari sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi. Il politico aveva preso parte ai sit-in degli studenti contro il governo. E per chiudere il meteo, il caldo inizia a concedere una tregua in alcune zone del paese, mentre è ancora allerta maltempo nel centro-nord. Le previsioni per le prossime ore dal tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
7: O rovesci e temporali, localmente di forte intensità e grandinigini su Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto Emilia-Romagna e Marche. In serata graduale attenuazione dei fenomeni per il resto d'Italia a tempo prevalentemente soleggiato. Temperature registrati picchi intorno ai 37 gradi sulle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania e ultima giornata di onda di calore, valori massimi fino a 40 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria.
3: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 22, buon ascolto.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

uno dei brani così preferiti per me, cominciare con questo pezzo, insomma, mi fa sicuramente molto molto piacere. Don't Look Any Further, Dennis Edwards, Syd Garrett. 21 e 13 minuti dopo il GR1, buonasera a tutti, buon viaggio in questo martedì 21 luglio. Prosegue la programmazione di Isoradio, salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha intrattenuto, ci ha informato, c'è Max Gambino in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Quindi andremo a chiudere la programmazione per quest'oggi, andiamo un po' subito a vedere quelle sono le ultime notizie in questo momento, ultime notizie che arrivano ovviamente sui nostri sistemi informativi. Riguardo al traffico, siamo sulla 13, chiusa a tratto tra Rovigo e Boara, direzione nord Padova, chiusa la 1, attenzione tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord Bologna per lavori fino alle 6 di domani mattina. Sulla 1 tra Tigliano e Orvieto, direzione nord Firenze, abbiamo 2 km di coda per incidente e siamo al chilometro 463. Chiusa la 12 tra la barriera di Rosignano e Colle Salvetti in direzione nord Livorno, sempre fino alle 6 di domani mattina, e chiusa la 4 già adesso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, e abbiamo code per il tratto chiuso tra Viale Certosa e Cormano proprio in direzione di Brescia. Codina 4 anche tra Viale Certosa e Cormano appunto verso Brescia, l'ho appena detto, lo ribadiamo, questo per il tratto chiuso. Questi alcuni aggiornamenti, ce ne sono altri, li vedremo insieme tra poco, quanto abbiamo tempo, trascorreremo tutta la serata insieme, trascorreremo qui su Isoradio un bel po' di chilometri.

minuti dopo i Maroon 5, eccoci di nuovo alle prese con le notizie. Siamo a Roma sul raccordo, lo svincolo 13 via Tiburtina in carreggiata interna. Abbiamo rallentamenti per lavori di manutenzione, rallentamenti anche tra Puntina e la Roma Fiumicino. Siamo qui in carreggiata sempre interna, traffico intenso quindi a Roma sul grande raccordo anulare. Ci spostiamo di nuovo in A1, è chiuso il tratto tra località Aglio e Pian del Voglio, direzione nord Bologna. Rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. Ora in A1 tra Arezzo e Valdarno verso nord Firenze abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Ancora tra Tigliano e Orvieto verso nord Firenze 2 km di coda, siamo al chilometro 463, anche qui è avvenuto un incidente. Tra poco tutte le altre notizie, tra poco ci collegheremo anche con Rai Meteo per le ultime notizie sulla situazione del tempo.

0: E ci colleghiamo con Rai Meteo, sono 21:29 minuti. Buonasera da Vincenzo Capozzi.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. L'area di origine nordafricana che ha modulato le vicende atmosferiche di buona parte della seconda decade di questo mese sta lasciando progressivamente spazio a correnti meno calde provenienti dall'Europa centrale. L'interazione tra masse d'aria di differente estrazione si è tradotta in alcune regioni ed in particolare su buona parte del versante asiatico in fenomeni temporaleschi di forte intensità. Attualmente sta piovendo localmente anche in maniera battente a cavallo fra coste del Basso Veneto e coste romagnole e nelle Marche. Locali precipitazioni stanno inoltre interessando l'Umbria, le prealpi venete, quelle friulane e lo Spezzino. Nel corso della tarda serata i fenomeni appena menzionati tenderanno progressivamente ad attenuarsi, per poi cessare ovunque entro le prime ore della notte. Le temperature minime subiranno una diminuzione sulle regioni settentrionali e su buona parte di quelle centrali. Il tasso di umidità, complice l'ingresso di venti nordorientali, tenderà a diminuire in Toscana e a seguire anche su buona parte del Lazio. Domani in mattinata sono attese condizioni di variabilità sul medio versante adriatico, dove potranno verificarsi isolate precipitazioni. Nel pomeriggio brevi fenomeni di instabilità, anche di natura temporalesca, sono attesi nel Basso Lazio e sull'Appennino Campano-Lucano. Altrove invece la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, al netto di isolate precipitazioni in Emilia-Romagna. Le temperature caleranno domani nei valori massimi su buona parte del paese, sebbene siano attese ancora condizioni di gran caldo nelle due isole maggiori, dove il termometro potrà localmente oltrepassare la soglia dei 40 gradi. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.

Sono le 21:37 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio qui in diretta su Isoradio. Abbiamo sentito gli aggiornamenti meteo da Rai Meteo, da Vincenzo Capozzi. Proseguiamo la nostra programmazione, torniamo in autostrada, andiamo in A1 tra Rizzo e Valdarno, verso nord Firenze abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Sempre in A1 tra Tigliano e Orvieto, direzione nord, un chilometro di coda, incidente al chilometro 463, la 1 è chiusa nel tratto appenninico tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord Bologna. Per lavori rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 4 tra Colmane e Sesto San Giovanni, direzione Brescia, per lavori fino alle 5 di domani. Ci sono code tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia e code segnalate anche, anzi tratto chiuso, attenzione in A1, ora tra Inizio con Planare Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud Bologna, anche qui per lavori, anche qui fino alle 6 di domani mattina. Ancora code a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione Pozzuoli, queste sono dovute al traffico intenso. A Roma sul grande raccordo anulare, rallentamenti per lavori prima dello svincolo 13 via Tiburtina in carreggiata interna, sempre in interna tra Pontina e l'aeroporto, l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino in carreggiata interna, appunto abbiamo code dovute a un cantiere di lavori. Queste le ultime notizie, ora arrivano i Rolling Stones.

come può uno scoglio orcinare il mare, le risalite, insomma è un brano questo che conosciamo a memoria come fosse una poesia imparata a scuola e non ti dimentichi praticamente più. E poi c'è la musica ovviamente di Battisti, le parole di Mogol, un vero e proprio capolavoro. Allora torniamo agli aggiornamenti, alla viabilità qui su Isoradio, andiamo all'attualità perché in A14 segnaliamo code per forti temporali tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. Ovviamente le code riguardano entrambe le direzioni, entrambe le carreggiate, quindi già le cronache ci parlano di forti temporali tra Marche, Abruzzo e Puglia. In questo momento abbiamo code per temporali in A14 proprio tra Pedaso e San Benedetto del Tronto, quindi andate piano in autostrada quando piove, il limite massimo di velocità scende per legge a 110 km/h, se la visibilità scende sotto i 100 metri e quando piove intensamente, capita spesso, il limite diventa di 50 km/h. In A1 tra Arezzo e Valdarno, direzione nord Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo in panne, questa notte è chiusa l'A1 tra località Aglio e Pian del Voglio, chiusa in carreggiata nord verso Bologna, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina.

Che capolavoro questo di Don McLean, datato 1971, e racconta la storia degli Stati Uniti tra gli anni 50 e gli anni 60. È una sorta di C'era una volta un paese, lì insomma, racconta, critica, sottolinea un brano molto impegnato, anche se poi leggero nel ritmo e nelle armonie musicali. Un pezzo insomma che ha veramente segnato un modo di fare musica, anche di fare in qualche modo comunicazione e protesta. Poi ne conosciamo anche la versione più, no, più leggera, più recente di Madonna, però insomma un pezzo veramente importante che abbiamo volentieri riascoltato questa sera in diretta in Viaggio con Isoradio. Sono le 21:56, noi torniamo in autostrada, andiamo in A1 tra Arezzo e Valdarno verso nord di Firenze, sempre rallentamenti per un mezzo fermo in panne. È chiuso il traforo del Monte Bianco tra il piazzale italiano e quello francese, chiuso in entrambe le direzioni. È chiusa la 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, in prossimità del tratto chiuso abbiamo code, mentre in A1 attenzione tra Caserta Sud e nodo Cerra a Fragola, direzione no sud Napoli verso sud, incidente al chilometro 746, è coinvolta una automobile.

0: messo una moto, la bellezza.
1: 21:59 minuti, Elisa, amore è il titolo del brano. Migliora la situazione relativamente temporale in A14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. Sta migliorando la situazione anche riguardo alle code che si erano formate proprio per i temporali. Chiusa la diramazione Gallarate-Gattico della 8 tra Besnate e Sesto Calende Vergiate in direzione della 26 fino alle 5 di domani, sempre fino alle 5 di domani, in A13 chiuso il tratto tra Rovigo e Boara in direzione nord Padova, mentre in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni è chiuso il tratto verso Brescia, appunto fino alle 5 di domani, e in prossimità del tratto chiuso ci sono le code per lavori. In A1 è chiuso il tratto tra Inizio con Planare Piacenza e Fiorenzuola verso sud Bologna, anche qui fino alle 5 di domani.

È una possibilità, canta Malika Ayane, 22:07 minuti. Noi più che altro vi ricordiamo quello che succede. Sono un bel po' le chiusure. Chi ci segue da un po' di tempo sa che a quest'ora poi scattano altre. Quindi aggiungiamo dei tratti chiusi importanti. Andiamo in Liguria, sulla 12 è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. In A10, quello tra Genova Aeroporto e Genova Bra verso Ventimiglia, è chiusa la 26 tra la 10, diramazione Predosa Bettoli, direzione nord. Gravellona Toce, chiusa la 7 tra Vignole Burbera e Ronco Scrivia in direzione sud Genova, mentre la 8 Milano Varese questa notte è chiusa tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione sud Milano fino alle 5 di domani.

Emma, le 22:14 minuti, con questo Io sono bella, il brano che abbiamo ascoltato insieme questa sera. Torniamo alla viabilità, gli aggiornamenti che ci portano a sottolineare altre chiusure, per esempio chiuso il tratto appenninico della 1 tra località Aglio e Pian del Voglio, chiuso in carreggiata nord fino alle 6. Ora è chiuso anche il tratto della 1 tra Firenze Sud e Incisa in direzione Sud Roma fino alle 5 di domani mattina, mentre sempre sulla Firenze Roma tra Arezzo e Valdarno verso nord Firenze abbiamo rallentamenti perché qui c'è un mezzo fermo in panne. Incidente sulla Roma Napoli tra Caserta Sud e il nodo Cerra Fragola verso sud e verso Napoli al chilometro 746, è chiusa la 14 tra Pescara Ovest e Pescara Nord direzione nord Ancona, è chiusa la 24 tra Torni in parte e l'Aquila Ovest in entrambe le direzioni, anche qui fino alle 6 di domani mattina, chiusa anche in Toscana la 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa.

Una giornata al mare, Daniele Silvestri, 22 e 24 minuti, tra poco Summer Breeze, il ricordo di tre estati passate tramite dei grandi successi che musicalmente le hanno caratterizzate. Ora andiamo in A1 tra Arezzo e Valdarno, direzione nord Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo in panne, chiusa l'A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, e chiuso anche il tratto appenninico dell'A1 tra Locale Italia e Pian del Voglio in direzione nord Bologna. Poi l'A1 è chiusa anche tra inizio Compranale Piacenza e Fiorenzuola, direzione sud, per lavori fino alle 5 di domani mattina. La 4 è chiusa tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Abbiamo code proprio prima del tratto chiuso in direzione di Brescia. Questa notte è chiusa anche la 8 tra Gallarate e Busto Arsizio verso Milano, e la diramazione Gallarate Cattico della 8 tra Besnate e Sesto Calende Vergiate in direzione nord verso la 26. Tratto chiuso fino alle 5 di domani mattina. Tra poco Summer Breeze, quindi tre brani del passato. Ora però una novità con i Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccolo qui la musica dell'estate. Tre estati fa, la prima ci porterà nel 1982, la prima canzone internazionale, poi andremo nel 2023 con un successo recente, un grande successo italiano, e poi chiuderemo addirittura con il 1970 con una delle band storiche nostrane italiane. Quindi partiamo 1982.

E si chiude questo appuntamento di Summer Breeze con Un pugno di sabbia. Era lontano 1970, un grande successo dei Nomadi con la voce inconfondibile di Augusto D'Aolio, brano scritto da Roberto Soffici e da Claudio Daiano, un pezzo che ha partecipato al disco per l'estate del 1970 e ha vinto nella sezione gruppi, si è classificato quarto nella classifica generale per i più giovani. Un disco per l'estate era insomma una sorta di Sanremo estivo, aveva un grande seguito, aveva un grande successo, non proprio come Sanremo adesso, vabbè, però insomma era molto molto seguito. Poi c'era una serata finale in cui veniva proclamato appunto il disco per l'estate dell'anno in questione. Questa sera volentieri abbiamo riascoltato Augusto D'Aolio, Beppe Carletti, insomma i Nomadi, grandi Nomadi, con questo grande successo. Sono le 22:40, siete in diretta in viaggio con Isoradio.

Tommaso Paradiso, 22:43 minuti, noi torniamo a vedere un po' gli aggiornamenti anche da Roma, dal grande raccordo anulare. Abbiamo rallentamenti tra Parco dei Medici e via Cristoforo Colombo in carreggiata esterna, abbiamo code in questo momento tra via Pontina e la Roma Fiumicino in carreggiata interna, sempre per lavori, code anche in prossimità dello svincolo 13 via Tiburtina in carreggiata interna, questa è Roma sul grande raccordo anulare, mentre sulla statale 117 bis centrale Sicula a Ponte Tavoli in entrambe le direzioni sono segnalati dei rallentamenti per un incendio. È chiusa questa notte la 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, è chiusa tra Arezzo e Valdarno in carreggiata nord verso Firenze, sempre la 1 è chiusa in Appennino tra località Aglio e Pian del Voglio in carreggiata nord Bologna. Per chiudere con la 1 è chiuso anche il tratto tra Inizio Compranare, Piacenza e Fiorenzuola direzione sud Bologna fino alle 5 di domani.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Sono le 22:52 minuti in diretta in questo martedì 21 luglio su Isoradio con gli aggiornamenti che parlano soprattutto di chiusure. Aggiungiamo la chiusura in A14 del tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, tratto che rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina. Al nord-est è chiusa la 23 tra Ponte Beccarnia verso la 4 Torino-Trieste. In A13 è chiuso il tratto tra Rovigo e Boara in direzione nord Padova. In A14 in Abruzzo il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord è chiuso verso nord Ancona, mentre sempre in A14 più a sud è chiuso il tratto tra Trani ed Andria in carreggiata nord verso Pescara. La 24 è chiusa tra Torni in parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni, la 11 è chiusa tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, mentre la 12 è chiusa tra Rosignano, la barriera di Rosignano e Colle Salvetti direzione nord Livorno, anche qui fino alle 6 di domani mattina.

Cesare Cremonini, 22:56 minuti, quindi retta all'ascolto di Isoradio. Andiamo un po' a vedere le ultime notizie. Ribadisco che è chiusa la A14, è chiusa tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna, è chiusa anche la diramazione per Ravenna della A14 tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione della A14, anche qui fino alle 5 di domani mattina. È chiusa la 23 tra Pontè e Beccarnia in direzione della A4, mentre la 1, il tratto appenninico, è chiuso tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna. L'introduzione di un brano fantastico che ci porterà fino alle 23 al segnale orario e poi al GR1. Lo riascoltiamo volentieri in questa serata. Il brano di Pino Daniele si intitola Alleria.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio all'indomani degli scontri a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Continuano le indagini della procura che procede per omicidio colposo. Il servizio di Giulia Bondi.
3: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale, anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
2: Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Elie Schlein chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. Tragedia a Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di poco più di un anno è stato travolto ed ucciso da un pick-up guidato da un familiare, accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori, si indaga per omicidio colposo. Ancora nessuna traccia della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. All'ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo ucciso. Nel servizio l'intervista ad Annalisa Califano, legale della famiglia della vittima.
4: Alle 16 in punto il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli precisi.

0: ansiosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
1: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle, però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
2: Francesca Ghidini, GR1.
3: Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran, voli sospesi all'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq dopo che alcuni droni sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense. Il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran a margine del colloquio con il presidente del Libano Aoun, al quale assicura che verranno ripristinati tutti i voli diretti dagli Stati Uniti al paese dei cedri. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa Exet chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso per il Pentagono. Ucraina, il comandante in capo delle forze armate ucraine Sivsinsky è stato rimosso dall'incarico, nominato al suo posto Mikhailo Drapatie. Proprio la scorsa settimana il presidente Zelensky aveva fatto un rimpasto di governo licenziando tra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni avevano scatenato proteste in tutto il paese. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, entrerà in vigore a settembre, è il primo paese in Europa. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. E chiudiamo con il calcio, i mondiali continuano a far discutere, la FIFA ha chiarito che l'argentino Leandro Paredes non è stato espulso al termine della gara persa contro la Spagna, contrariamente a quanto emerso subito dopo la finale. Al triplice fischio Paredes aveva aggredito alcuni avversari scatenando una rissa, sull'accaduto rimane comunque aperta un'indagine disciplinare. Ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 24.
4: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
5: Grazie!

Gran bel brano dei Radiohead, alle 23:10 minuti, ci siamo goduti questo pezzo dopo l'informazione, dopo le notizie del giornale radio. Eccoci di nuovo con gli aggiornamenti, prima però ci presentiamo, c'è Max Gambino in console, Roberto Fragomeno, siamo qui negli studi di Saxa Rubra della RAI, Isoradio, il programma, la radio che vi accompagna, vi informa, vi intrattiene, tante tante altre cose. Il prossimo appuntamento con l'informazione sarà con il giornale della mezzanotte. In A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, è chiuso il tratto della diramazione per Ravenna tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarrattini, verso nord, verso la A14. Ora è chiusa anche la 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, direzione sud Bologna, era già chiusa tra Rovigo e Boara, direzione nord Padova. La 1 è chiusa tra località Aglio e Pian del Voglio, in direzione nord Bologna. Sempre in A1, tratto chiuso tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, e quello della 1 chiuso tra Arezzo e Valdarno, direzione nord Firenze, fino alle 6 di domani mattina. Segnaliamo un incidente in A1, vediamo, tra Tigliano Orvieto verso Firenze, ma non ci sono ripercussioni. Attenzione alla variante di Valico, perché c'è un mezzo fermo ovviamente in galleria tra Badia e Firenzuola, direzione sud Firenze, ci è stato appena segnalato, all'altezza del chilometro 24 e 400. La 1 è chiusa anche al nord tra Inizio con Planare, Piacenza e Firenzuola, direzione sud Bologna, mentre la 4 è chiusa per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia.

0: Polo, questo è West Coast, brano italiano che abbiamo volentieri così ascoltato e proposto, una novità discografica alle 23:15 minuti qui in diretta su Isoradio, gli aggiornamenti sulla viabilità, le notizie di pubblico utilità. A proposito, saranno in vendita da lunedì, da ieri sono in vendita, cioè, i biglietti per Bob Dylan il 5 novembre al Palasport a Roma, ovviamente per Bob Dylan cellulari e video come sempre vietati. Renato Zero, Mario Biondi, Non smetterei più.
1: In fondo questa mia vita è un eterno concerto.

Torna Bruno Mars, in effetti non sei mai andato, Un Mai Sole, nuovo singolo, 23:22 minuti in questa serata con Isoradio, le piogge che abbiamo anche segnalato nei minuti scorsi tra Marche, Abruzzo e Puglia. Ora almeno in autostrada la situazione è tornata alla normalità, il traffico assolutamente assente in questo momento. Le notizie riguardano tutte chiusure, tratti chiusi per permettere dei lavori in tutta sicurezza, tratti che riapriranno puntualmente domani mattina all'alba tra le 5 e le 6. Ora è chiusa anche la tangenziale di Napoli tra l'entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino e tra fine tangenziale e Arenella verso Pozzuoli fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la A14 tra Trani ed Andria verso nord Pescara, tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione nord Ancona. La A14 anche chiusa tra Imola e Castel San Pietro direzione nord Bologna. È chiusa la diramazione per Ravenna tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione della A14.

0: Another Talk to You, il brano grande successo del momento, alle 23:29 minuti. Mi ha fatto molto piacere rivedere questa sera Claudio Baglioni, non in TV, nemmeno l'ho incontrato in strada, ma ho visto un suo post sui social dove dice: ho passato un periodo così di riabilitazione dopo i problemi che ho avuto, ora però sono in forma, mi sto rimettendo, quindi pronto il tour che è stato rimandato di un anno, ma con una novità veramente molto molto importante. Baglioni è un po' chiacchierata, un po' raccontato dei momenti importanti della sua carriera e ha detto: il prossimo tour in effetti comincerà il 24 ottobre a Roma, Piazza di Siena. Piazza di Siena ricorda uno delle grandi adunate del passato. Claudio Baglioni fece un concerto a Piazza di Siena a Roma, a Villa Borghese, con credo insomma tantissima, non ricordo il numero esatto dei presenti, ma insomma tantissima tantissima gente. Quindi ricomincia da Piazza di Siena, poi ci sarà tutto il tour della vita e adesso, tour che si concluderà proprio di nuovo a Roma, questa volta ai Fori Imperiali. Sarà il 23 ottobre del 2027, il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, poi tutto il tour si richiude di nuovo a Roma ai Fori Imperiali il 23 ottobre del 2027, e lì Baglioni si fermerà perché sarà appunto l'ultimo tour della sua carriera. Quindi ci ha fatto veramente piacere ritrovarlo così già in forma, anzi insomma, ha rilanciato, perché ha detto altre due date, ma due date particolari nella sua città in posti particolarmente suggestivi. Quindi lo aspettiamo qui a Roma il 24 ottobre a Piazza di Siena e poi il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Lo riascoltiamo questa sera, questo è uno dei suoi brani molto rappresentativi riguardo al rapporto con il suo pubblico. Si intitola Con voi.
1: La mia canzone più bella è quella che ho suonato meno e che ogni volta mi piace

Certo che il modo di comunicare è cambiato. Una volta ci sarebbe stata forse una conferenza stampa, forse l'ufficio stampa avrebbe diramato un comunicato che poi i giornali avrebbero ripreso, avrebbero pubblicato e noi lo avremmo letto magari il giorno, la mattina dopo, sui giornali o visto al telegiornale o ascoltato il radiogiornale. Adesso Baglioni fa un video, magari lo fa lui stesso, e ci arriva in tempo reale, e noi sappiamo appunto che ha deciso di mettere queste due date particolari a Roma nel suo prossimo e conclusivo tour. In A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord, tratto chiuso per lavori, chiusa anche la 13 questa notte tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione sud Bologna. Andiamo in Liguria, è chiusa la 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, e la 12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. La 26 è chiusa tra la 10, la diramazione Predosa Bettola in direzione nord e Gravelluna Toce. La 7 è chiusa tra Mignolo e Borbera e Runco Scrivia in direzione di Genova. È chiusa la 4 questa notte tra Curmano e Sesto San Giovanni verso Brescia. La 1 è chiusa tra Inizio, Compranare, Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Poi chiusa tra località Aglio e Pian del Voglio, sempre direzione nord. La 1 è anche chiusa tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, e tra Arezzo e Valdarno, direzione nord Firenze, qui fino alle 6 di domani.

Twisting My Sobriety, gran bel brano di Tanita Tikaram che abbiamo ritrovato questa sera alle 23:45 minuti. Tra poco l'informazione tornerà con il giornale della mezzanotte. Noi invece torniamo alla Via Brita, andiamo a Napoli sulla tangenziale, chiuso il tratto tra entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino e quello tra fine tangenziale e Arenella in direzione Pozzuoli. Chiusa la A14 tra Trani ed Andria verso Pescara, attenzione tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. In A14 c'è fumo per un incendio. Sempre in A14 chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord, direzione Nord Ancona. La 24 questa notte è chiusa tra Torno in parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. La 11 è chiusa tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. La 12 tra la barriera di Rosignano e Colle Salvetti in direzione Nord e Livorno.

23:56 minuti, ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, quindi il riepilogo dei fatti più importanti avvenuti in questa giornata, in questo 21 luglio che volge al termine. Ricordiamo che è chiusa la 14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, la 12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, la 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, mentre la 26 questa notte è chiusa tra la 10 e la diramazione Predo Sabettolo in direzione nord Gravellona. Toce chiusa la 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, la 8 è chiusa tra Gallarate e Busto Arsizio verso Milano, la 9 tra Lago di Como e Como Centro direzione sud Renate, chiusa la 1 in Appennino tra località Aglio e Pian del Voglio verso nord Bologna, la 1 è sempre chiusa tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e tra Arezzo e Valdarno direzione nord Firenze fino alle 6 di domani mattina. Sempre la 1 è chiusa tra Inizio, Compranare, Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Tra poco l'informazione, prima questo brano, l'ultimo brano in programmazione per quest'oggi con un grande artista, un grande chitarrista, su Iso Radio Eric Clapton, il brano che ci porterà appunto fino al giornale della mezzanotte, si intitola Get Lost.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Nulla giustifica la violenza, inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di Bologna, si dissocia dal video di Vannacci ed esorta la sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio. Il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. La nipote di Fakir condanna i disordini e chiede giustizia. Continuano le indagini sulla morte del 42enne, il legale di un poliziotto ha acceso la bodycam per filmare tutto. Iran, USA, nessuno stoppa i raid, Teheran colpisce data center di Amazon, Trump, noi finora gentili e non abbiamo finito il lavoro. Il Pentagono chiede altri 67 miliardi per la guerra, Barnum concede le basi britanniche agli USA. Dramma a Como, ritrovato il corpo della bimba di 9 anni dispersa nel lago, nello stesso punto vietato alla balneazione, 8 morti tra 2017 e 2023. Rivoluzione francese, divieto di social network per gli under 15, il Parlamento di Parigi approva la legge, primo paese in Europa, da settembre niente cellulari a scuola, le piattaforme dovranno adottare sistemi di verifica dell'età. Meteo, violenti temporali al centro-nord e in Puglia, oggi allerta arancione in Emilia-Romagna, in serata tornerà il sereno, sulle isole le temperature restano molto elevate. Calcio, nazionali, dopo i mondiali, la rivoluzione dei big sulle panchine, Zidane vicino alla Francia, Klopp pronto per la Germania, l'Italia sogna Guardiola. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna, ancora al centro del confronto politico, condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla Premier Meloni che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio. Ne parleremo tra poco nella pagina politica, iniziamo dalle indagini dopo gli scontri.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.

0: affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir al centro dell'inchiesta per omicidio colposo. Le procedure usate dai due agenti, per loro come per i quattro operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale, l'intervento del legale dei familiari della vittima.
1: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
2: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
1: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
2: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
3: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento, e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
2: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima, evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
0: Sulla vicenda di Bologna e la questione sicurezza, lo accennavamo, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Vannacci fatto con l'intelligenza artificiale.
4: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
0: E sul tema sicurezza anche su legge elettorale e autonomia incentrato il confronto politico.
5: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
6: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
5: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
7: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
5: Noemi Giunta, GR1.
0: A far discutere, lo sentivamo, è anche il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga e ferito un terzo mentre ha riaperto il negozio in provincia di Cuneo.
8: Il viavai di persone sembra quello della normalità, ma ieri per Grinzane Cavour nel cuneese non è stato un giorno qualunque. In via Garibaldi, infatti, la gioielleria di Mario Roggero ha ufficialmente riaperto i battenti. È stata Mariangela Sandrone, la moglie del 72enne condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato il negozio, ad alzare in mattinata la serranda insieme ad una figlia. Si sono occupate delle pulizie dopo le settimane di chiusura, hanno accolto gli amici di famiglia. Una pattuglia dei carabinieri arrivata per sincerarsi delle loro condizioni. Provano a tornare alla vita vita di tutti i giorni, anche se Mariangela non si fa illusioni.
9: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Mi sembra di vivere in un bruttissimo sogno.
8: Gli avvocati di Roggero aspettano ancora una risposta per l'istanza di differimento della pena del Tribunale di Sorveglianza, ma intanto l'Associazione Nazionale Magistrati lancia una sorta di allarme. In una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive la ANM, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Rai Radio 1 a 9:09, la pagina degli esteri, la questione Iran. Donald Trump torna a lanciare moniti a Teheran a margine del colloquio con il presidente del Libano Aoun, il corrispondente da New York.
10: Nella prima visita di un presidente libanese alla Casa Bianca dal 2009, Aoun si è rivolto con parole di speranza a Trump. Insieme potremo raggiungere l'obiettivo ultimo di mettere fine alle ostilità con Israele per sempre.
11: Mr. President, this will be your legacy.
10: Sarà la sua eredità, ha aggiunto, rivolgendosi al presidente americano. Aoun ha chiesto sostegno politico e militare agli Stati Uniti e avrebbe portato un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, milizia filo-iraniana, sollecitando inoltre garanzie per un completo ritiro delle truppe israeliane dal paese, come previsto dall'accordo quadro tridattivo del 26 giugno. Trump, che da parte sua non è escluso di parlare proprio con Hezbollah se il Libano glielo chiedesse, nella stessa occasione è tornato a minacciare l'Iran. Non abbiamo finito il lavoro, dice. Poi sulle minacce degli Houthi replica: se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo. E proprio sul conflitto con l'Iran si è concentrata poche ore dopo l'audizione al Senato americano del segretario alla difesa Exet e del capo di Stato Maggiore, il generale Kane, con la richiesta urgente di altri 67 miliardi di dollari per il bilancio del Pentagono. Rispondendo ai parlamentari, Exet ha aggiornato anche il costo della guerra statunitense contro la Repubblica Islamica, arrivato finora, ha detto, a 37,5 miliardi di dollari, 8 miliardi in più dell'ultima stima. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Proseguono intanto i contatti tra istituzioni iraniane e mediatori pakistani che invitano alla de-escalation e a valutare una tregua di almeno 10 giorni. Ma la Repubblica Islamica ha lanciato nuovi pesanti raid su paesi del Golfo in risposta alle ultime azioni americane. Studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
12: Al decimo giorno consecutivo di bombardamenti, l'Iran ha risposto con missili e droni su obiettivi militari americani in Giordania e con nuovi attacchi in Kuwait, dove hanno colpito ancora centrali elettriche di desalinizzazione, in Bahrain, dove ha distrutto il data center di Amazon. Come rappresaglia per gli attacchi americani alle infrastrutture civili, spiegano i Pasdaran, che allo stesso tempo rivendicano il controllo dello strato di Hormuz, dove hanno fermato altre due petroliere. Teheran intanto accusa: gli Stati Uniti hanno bombardato il sito atomico di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el Mandeb. Gli Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il nuovo primo ministro britannico Barnum ha approvato l'utilizzo di basi militari nel paese da parte degli Stati Uniti per quelli che il Regno Unito definisce attacchi difensivi contro l'Iran. Nel frattempo l'esercito libanese ha iniziato a schierarsi in una delle cosiddette zone pilota, dove le forze israeliane hanno iniziato il ritiro come punto di partenza dell'accordo raggiunto a Washington un mese fa. Ma rimane la permanenza dell'esercito di Tel Aviv nel sud. In tutte le altre parti, dietro la linea gialla tracciata dai militari dello Stato ebraico, Hezbollah inoltre rifiuta di accettare un negoziato nel quale non è coinvolto e 1 milione di libanesi sono ancora sfollati dopo le incursioni e gli attacchi israeliani.
0: Ucraina ha rimosso il comandante in capo delle forze armate ucraine Sirski, nominato al suo posto Drapatii. Proprio la scorsa settimana il presidente Zelensky aveva fatto un rimpasto di governo licenziando fra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni avevano scatenato proteste in tutto il paese. E sul conflitto in Ucraina, diplomazia al lavoro. A Baku, in Azerbaigian, colloqui tra Germania e Russia. Una delegazione tedesca, di cui avrebbe fatto parte anche la ex cancelliera Angela Merkel, avrebbe incontrato in segreto alcuni funzionari vicini a Putin. La corrispondente.
13: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Torniamo in Italia con la cronaca tragedia a Como. Una bimba di quasi 10 anni ha perso la vita nelle acque del lago. Mi ha raggiunto in studio Nicola Ramadori.
14: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca. Ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali di Guardia Finanza e della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua. E dunque ora Como rivive un incubo negli anni scorsi. Infatti, proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani.
0: E un bambino di poco più di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare a Val di Dentro, in Alta Valtellina. L'episodio è accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Si indaga per omicidio colposo. A Milano è indagato un funzionario amministrativo del tribunale per tentata truffa e falso con l'aggravante mafiosa. Per l'accusa, il 54enne avrebbe tentato di far arrivare quasi 1 milione di euro, una somma che era stata confiscata in un procedimento, ad un uomo dell''Ndrangheta appartenente alla cosca Condello. Siglato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda oltre 400.000 persone.
15: L'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, prevede aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Gli arretrati medi ammontano a 1.136 euro. Il contratto introduce per la prima volta nella contrattazione collettiva delle funzioni locali un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN Antonio Naddeo.
16: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
15: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: La rivoluzione social in Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa. Entrerà in vigore a settembre, proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma, voluta da Macron, è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme, le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. Siamo al meteo. La lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature meno estreme, una forte instabilità sul paese. Le città da bollino rosso da 18 passeranno a 6.
17: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi, non meno colpita dal maltempo, la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
18: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
17: Eleonora Belviso, GR1.
0: E ora vi portiamo nel mare di Bogliasco a Genova per una iniziativa particolare, un laboratorio di innovazione civica ed ecologica.
19: Si può visitare con la maschera o con le visite guidate sottomarine, con o senza bombole. È un museo creato con materiali che rigenerano l'habitat marino.
20: Il Posidonia Art Reef è questo museo sottomarino partecipativo rigenerativo.
19: Hanno lavorato insieme biologi e artisti, ma il cuore dell'idea è arrivato dalle scuole.
20: Tre artisti, e uno Raul Orvieto, Matteo Cretti e Douglas Augusto, che sono tre artisti di livello internazionale anche, e che però non erano riusciti a trovare la quadra. E poi la quadra è uscita da un laboratorio con dei ragazzi, e un ragazzino di 16 anni del liceo scientifico Calvino ha dato questo, disegnando il museo a tempo perso, ci ha dato questa idea geniale delle mani che mantengono la biodiversità.
19: Oggi il museo rappresenta dunque un'attrattiva turistica ma anche una speranza.
20: Abbiamo studiato, non so, la tana dello scorfano, del polpo, per gli sparidi, per le murene, e la cosa bellissima è che il giorno dopo che abbiamo affondato la struttura e nella tana dello scorfano c'era lo scorfano.
19: Da Genova per il GR1, Ilaria Linetti.
0: Musica un anno senza Ozzy Osbourne, la sua città d'origine Birmingham gli dedicherà il primo Ozzy Day.
21: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham. Ed è la città che lo ha visto nascere a dedicargli l'Ozzy Day, con un ricchissimo programma di eventi. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e The Black Sabbath. Una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Time has come to say goodbye. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy alla Birmingham Museum and Art Gallery in una mostra itinerante che potrebbe girare il mondo, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR1.
0: Il calcio, conclusi i mondiali, iniziano i movimenti sulle panchine delle varie nazionali. L'Italia è ancora in cerca del nuovo tecnico, mentre le grandi d'Europa punteranno sui migliori allenatori in circolazione.
22: I risultati, si sa, pesano come macigni. D'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione, due Coppe America e un Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino. Un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere 3 Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da commentatore TV. Ora dovrà indossare di nuovo la divisa da coach. L'Italia spera prima o poi di tornare a giocarselo un mondiale. Il sogno in panchina si chiama Pep Guardiola e i contatti con la Federazione Azzurra continuano, ma nella realtà tutti gli indizi portano a soli 2 altri nomi, Pirlo e Mancini. Giacomo Priereschi, GR1.
1: Ciclismo, Tour de France, Vanepool vince anche la 16ª tappa e si conferma re della crono, ma il leader resta Pogacar.
2: La storia di questo Tour de France non cambia certo dopo l'esito dell'ultima cronometro, cambia semmai la prospettiva con cui Remco Evenepoel affronterà l'ultima settimana, consapevole che adesso il secondo posto dietro al re giallo Pogacar sarà difficilmente attaccabile e che il suo ruolo di leader nella Red Bull non è più in discussione. Tutto questo grazie alla vittoria nella 16ª tappa, la seconda di fila, ai 28 secondi guadagnati sulla maglia gialla, ai molti di più presi agli altri big e alla caduta che ha costretto al ritiro il suo compagno di squadra e uomo di classifica Florian Lipovic. Pogacar è sempre primo con 4 minuti e 32 su Evenepoel e 6 minuti e 51 su Del Toro. Six Ass resta in corsa per il podio a soltanto 20 secondi dal terzo posto, dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Nota di merito per Mattia Cattaneo, splendido sesto posto nell'ultima crono individuale. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
23: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica.

stretto necessario, Carmen Consoli con Levante, mezzanotte e 28 minuti dopo il giornale della mezzanotte. Torniamo alla viabilità prima di salutarci, di lasciarvi alla programmazione notturna. Sulla 10 è chiuso il tratto tra Renzano e la 26 verso Genova, è chiuso anche quello tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. La 26 è chiusa questa notte tra la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso nord Gravellona-Toce, mentre la 12 è chiusa tra Genova Nervi e Recco verso Livorno fino alle 6. È chiusa la 14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna, la 1 tra Inizio, Compranare, Piacenza e Fiorenzuola, direzione sud Bologna, e la 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. È chiuso il tratto appenninico della 1 tra Locale Italia e Pian del Voglio, direzione nord Bologna, la 1 è chiusa anche tra Firenze Sud e Incisa verso sud Roma, e tra Arezzo e Valdarno direzione nord Firenze. Chiusa la 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, la 24 tra Torni in parte e l'Aquila Ovest è chiusa in entrambe le direzioni, mentre la 14 in Abruzzo a Pescara è chiusa tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso nord Ancona. Chiusa anche la 14 tra Trani e Andria in direzione nord Pescara fino alle 6 di questa mattina. Queste più o meno le notizie. Ci sarà Pino Itri in console questa notte. Da Max Gambino e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, vi auguriamo ovviamente una serena notte, un buon viaggio per chi rimarrà al volante. Domani.

0: la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: What's up, man? Hey, yo, what's going on?

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caso Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna, ancora al centro del confronto politico e non. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli incidenti del capoluogo emiliano. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco di Bologna Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. La Meloni si dissocia dal video di Mannacci e aggiunge: la sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio. La Dem Schlein chiede sia fatta piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. La Procura intanto lavora sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo, al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, voli sospesi all'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq dopo che alcuni droni sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense. Trump avverte: in Iran non abbiamo ancora finito, finora siamo stati gentili. Nella sua audizione in Senato il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi al congresso per il Pentagono. La cronaca con il ritrovamento del corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como. La bambina di origine straniera in compagnia dei genitori si era tuffata in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo: a lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da bollino rosso ieri erano 18, oggi saranno 6. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. Bomba!

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.